0: rete per poter essere di supporto alle forze dell'ordine, alle attività di safety in generale.
1: Ci sono delle regole fondamentali, Simone, che bisogna rispettare e che è bene che conoscano non solo gli operatori, ma anche le persone che vanno ai grandi eventi?
0: Beh, assolutamente sì, ci si diverte in sicurezza, quindi è fondamentale intanto avere degli operatori preparati che seguano dei corsi appositi, che comunque siano certificati con decreto ministeriale. Il corso Stuart, per esempio, è uno di questi, assieme al corso per addetti ai servizi di controllo, che noi promuoviamo all'interno della nostra associazione, dove i nostri operatori sono tutti altamente qualificati, oltre chiaramente al corso per antincendio e alto rischio. Queste figure altamente professionali e preparate fanno sì che ci siano chiaramente tutti i presupposti per poter godere, diciamo, in tutta sicurezza di un evento e quindi prevenire piuttosto che curare dopo. Chiaramente anche da parte del pubblico ci deve essere una giusta sensibilizzazione a quelle che sono l'approccio ad un grosso evento, ad uno spettacolo, quindi la corretta esecuzione di quanto viene richiesto dagli operatori, che sono lì proprio per assistere, per dare una mano e non certo per punire o per fare da sceriffi. Sono delle figure fondamentali, quindi ci deve essere giusto, si deve creare con un'apposita sinergia, si deve appunto instaurare nella giusta maniera l'apposita cultura della sicurezza da ambo le parti, insomma.
1: Il convegno comincia tra poco a Cagliari, al Cesar Hotel. Di cosa si discute brevemente, Simone? Chi ci sarà?
0: Beh, abbiamo invitato tutte le istituzioni, abbiamo invitato le questure, le prefetture, abbiamo invitato gli operatori che gestiscono e organizzano gli eventi, proprio perché si sente parlare di sicurezza, però poi alla fine si deve parlare di sicurezza dalla viva voce di chi poi la sicurezza appunto ne ha fatto, da chi poi la sicurezza ne ha fatto un lavoro, quindi gli operatori steward che sono qui presenti, l'associazione che promuove questo incontro, al fine proprio di sederci finalmente ad un tavolo e oltre, diciamo, i proclami, oltre le chiacchiere, stabilire delle regole chiare, arrivare a stabilire proprio delle regole chiare, certe, che siano valide per tutti e che siano un supporto fondamentale e prezioso per evitare quello che abbiamo visto nel passato in Svizzera piuttosto che a Torino, eccetera, eccetera.
1: Naturalmente Crans-Montana è quello che ci viene in mente purtroppo subito. Grazie Simone Spolito, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie stamattina, a voi, un buon saluto convegno. E vi aspettiamo.
1: Grazie. 8:54 minuti, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi. Arrivano i The Colors, Rolling Stone su Radiolina, cercando sempre il tormentone di quest'estate che ancora non abbiamo trovato, ma forse presto, però insomma vi facciamo sentire tanti brani. The Colors.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: 9:11 minuti, Paola Pilia al microfono, Lele Casini è rimasto con noi.
2: Eccoci, buongiorno,
1: caro Lele. Diversi temi, andiamo veloci. Claudio Ranieri, Cagliari, Tano per sempre. Ieri la consegna della pergamena con la cittadinanza onoraria. Sempre molto emozionato, Ranieri.
2: Sì, sì, sì, come sempre, ne avevo parlato anche ieri. Era emozionato avantieri per la croce, l'onorificenza dal punto di vista nazionale. E chiaramente anche questo mi ha fatto piacere. Era una cosa già decisa all'indomani della partita di Bari, della promozione in Serie A, perché il Consiglio Comunale aveva votato l'onorificenza appunto della cittadinanza onoraria.
1: Non l'aveva ritirata.
2: Non l'aveva ancora ritirata.
1: Senti che belle le parole che gli hanno scritto. Intanto gli hanno regalato questo quadro.
2: Bello.
1: Che io ce l'ho uguale a casa mia, quindi io Ranieri, se lo appende avremmo una cosa in comune.
2: E a me non lo dà nessuno. Vabbè.
1: Te lo regalo io. Va bene. Per il compleanno.
2: Ok.
1: Che è tra poco?
2: Sì. Tra un po'.
1: Lo possiamo dire quanto?
2: No.
1: Quando? No, vabbè. Claudio Ranieri, perché non mi ricordo, è tra poco quando? Fabio Leoni, scrivemelo quando è il compleanno di Lercatini. Uomo di sport e gentiluomo che con i suoi successi su ogni campo, dalla Serie C alla A, ha saputo onorare i colori rosso-blu e la città intera, diventando prezioso patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani. Uomo per bene, amato e rispettato non soltanto per i risultati sportivi, ma per la signorilità, la sincerità e l'affetto con cui ho saputo parlare al cuore delle persone anche fuori dal terreno di gioco. Cagliari ricambia, la città di Cagliari ricambia il suo affetto con gratitudine e gli conferisce la cittadinanza onoraria, cittadino di Cagliari per sempre.
2: Eh sì,
1: ma che bello!
2: Lui racconta spesso dell'episodio del fatto che la moglie ogni tanto gli dice, quando incontra delle persone lo salutano, ogni tanto dice era di Cagliari, era sardo, e lui sì, perché dice, la moglie dice che ha degli occhi diversi quando saluta un sardo, un cagliaritano.
1: Orgoglioso di essere uno di voi. Mauro Madeddu, pagina 17 dell'Unione Sarda. Volevo fare il punto anche sul tennis, perché ieri c'è stato
2: Che bello. Cioè, peccato per Berrettini, no, ma Cobolli prima.
1: Sì, sì, sì.
2: Perché il problema era, per avere un italiano in finale al Roland Garros a Parigi, senza avere Sinner, doveva vincere Cobolli contro il canadese Aliassin. Mm-hmm. Ed ha perso il primo set, poi in recupero ha vinto gli altri tre, quindi è passato in semifinale, della sua prima semifinale. Dall'altra c'è Berrettini contro Arnaldi, quindi chiaramente tutto in casa. Alla fine si è ritirato Berrettini, peccato, perché chiaramente è l'ennesimo infortunio per questo trentenne che non ha mai pace. Bene per Arnaldi che ha vinto Cagliari al Sardinia Open.
1: Esattamente.
2: Quindi ci ritroviamo in semifinale al Roland Garros, il vincitore del torneo di Cagliari, che era, ricordiamolo, 105 del mondo prima di questo inizio di stagione, perché l'anno scorso era stato infortunato, e adesso sale al 35esimo posto.
1: Che grande soddisfazione. E poi c'è Sinner. Sinner l'abbiamo lasciato che cercava casa,
2: sì?
1: Ieri
2: sono interessantissimo.
1: Oh, ragazzi, come si fa in fretta. Sinner mette su casa a Porto
2: Raffaele,
1: ci scrive Andrea Busia oggi sull'Unione Sarda, a noi ce lo scrive Andrea Busia. Il campione sta costruendo una villa in uno dei punti più belli del villaggio, quindi non solo pochi giorni a Palau, si trasferirà a periodi interi per rilassarsi.
2: Quanto pare la
1: se lo farà il campo da tennis nella villa.
2: Ma che, non lo so, forse sì. Ha preso
1: sì,
2: il mutuo,
1: penso anch'io.
2: Sì.
1: Ci sarà ci sarà il campetto.
2: Ha pagato con monete da 2 euro.
1: Che bello. Comunque siamo contenti che anche Sinner diventi uno di noi, sardo come noi, come Ranieri.
2: Io lo vedo un po' diverso rispetto a noi in generale, anche
1: più rosso.
2: No, non dicevo dal punto di vista fisico, dal punto di vista proprio anche il
1: economico,
2: fatto che
1: economico, dici?
2: Cioè non
1: vabbè,
2: è lì
1: bene, adesso,
2: e poi
1: così,
2: sarà barricato.
1: Se vuoi sempre
2: casa,
1: mettere di mezzo i soldi,
2: cioè, piacere questo, che c'è la Sardegna, quello sì.
1: Certo, c'è,
2: può permettersi di prenderne una in ogni continente, anzi
1: anche,
2: in ogni
1: secondo
2: stato,
1: me sì, secondo me può essere guidato dal clima. Posso
2: chiedo ufficialmente a Sinner se mi dà un aiuto per il mutuo, così
1: vediamo. Secondo me è
2: Fabio
1: generoso e lo fa. 3-4-0-80. Grazie Lele Casini del Cagliari.
2: Utilissimo.
1: Altro dobbiamo dire?
2: No, che si è in attesa del rinnovo di Pisacane e anche di un accordo consensuale con il DS Angelozzi, che non si è trovato, quindi è ancora in stand by il direttore sportivo.
1: Quindi mi aggiorni domani,
2: va
1: su
2: bene,
1: questo
2: va bene.
1: Poi
2: ciao.
1: Vediamo, secondo me domani la villa di Sinner è finita. La stava cercando, la sta costruendo, secondo me domani c'è la festa di inaugurazione, tieniti libero, che secondo me noi ci siamo. 9:16 arriva Safe su Radiolina, con buona domenica.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Gli ultimi minuti della trasmissione di oggi, abbiamo ancora spazio per le notizie dell'Unione che arrivano da unionesarda.it con gli ultimi aggiornamenti su quello che accade, su quello che ci racconta il sito del giornale. Intanto però la musica, arriva Harry Styles con American Girls.

0: Paola Pilia al microfono, Andrea Deda ci ha raggiunto in redazione. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina.
0: Che nuove ci porti?
1: Allora, partiamo da un'indagine della Guardia di Finanza di Sassari. È stata scoperta una presunta maxi evasione da 30 milioni di euro per quanto riguarda il servizio di second ticketing, la rivendita online di biglietti di gare di Serie A e concerti. Una coppia con doppia residenza in Gallura e in Svizzera avrebbe messo in piedi, diciamo, un sistema di rivendita illecita di biglietti con appunto una maxi evasione da 30 milioni e un'IVA non pagata per 6,5 milioni di euro. In secondo piano abbiamo la continuità territoriale con una svolta in vista, tutta da, diciamo, da vedere
0: in pratica.
1: In pratica, esatto. Un accordo tra due compagnie fino a questo momento rivali, cioè Aero Italia e ITA Airways, che hanno annunciato un accordo di collaborazione commerciale che potrebbe avere ripercussioni anche per i sardi e in particolare per la continuità territoriale. È stato annunciato un incremento dei collegamenti tra la Sardegna e Roma. Parliamo poi di clima con i dati del servizio Copernicus che si occupano di monitorare la Terra e i cambiamenti in atto. Diciamo che in questo caso la notizia non è proprio positiva, perché nel Mediterraneo e in Sardegna sono stati rilevati nel mese di maggio degli incrementi della temperatura media che arrivano anche ai 5 gradi in più. In Sardegna sarebbero intorno ai 2-3 gradi.
0: È un aumento ormai costante. Quando si dice il cambiamento climatico è esattamente questo: temperature che salgono in continuazione. Lo firmi tu il pezzo, ci sono tutti i dati dentro, dopo vado a vedermelo con attenzione. E poi c'è Sinner, vabbè, Sinner che
1: ormai è sulla cresta dell'onda, e anche per quanto riguarda notizie che sulla Sardegna, perché infatti non è solo amante delle vacanze nell'isola, ma starebbe pensando anche di costruirsi casa, in particolare in Gallura e più in particolare a Porto Rafael. Secondo indiscrezioni, appunto, sarebbe questa la volontà del numero uno del tennis mondiale.
0: Guarda, noi ci stiamo interrogando solo una cosa: se lo fa Sinner il campo da tennis nella villa che si costruisce in Sardegna, secondo te?
1: Secondo me sì.
0: Anche secondo me, guarda, aspettiamo scommesse, aspettiamo l'invito all'inaugurazione, perché ormai ci siamo appassionati a questa villa di Sinner. Grazie caro Andrea Deida per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te Paola.
0: Ovviamente troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale, tutte le ultime notizie come sempre su unionesalda.it. State lì, poi vi arrivano le notifiche, succede qualcosa di grosso. Che bello quando arrivano, cioè no, quando sulla, sono brutte notizie, sì. Però quando arrivano le notizie sei sempre aggiornato. Abbiamo finito, vi ricordo che a mezzogiorno e mezzo c'è la strambata con Simona De Francisci, potete riascoltare le interviste che sono andate in onda, i podcast sulla nostra app e sul nostro sito. Noi torniamo domani a partire dalle 8, ciao.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:01. Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
1: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
2: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
3: Radiolina. Unione Cult.
4: Unione Cult, buon giovedì pomeriggio a tutti, un pomeriggio caldo, caldissimo qui a Cagliari, e allora fate un bel respiro insieme a me, Giulia Muroni da Sardegna Teatro, che di questo bel festival che ci fa davvero respirare grandi boccate di arte contemporanea, di talenti dalla scena teatrale internazionale, è la curatrice e la direttrice artistica. Buon pomeriggio, benvenuta a Radiolina.
5: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti e a tutte.
4: Allora, sesta edizione, Giulia delle giornate del respiro, appena iniziata a Cagliari, mercoledì, questo sul sipario, questa bella chiamata alle arti.
5: Abbiamo iniziato con Motus, una compagnia storica di teatro contemporaneo e di performance. Lavoriamo sempre con il teatro nella sua accezione più contemporanea, sperimentale, ma anche molto accessibile. E loro, a partire dal testo di Mary Shelley e di Frankenstein, si preoccupano di pensare chi sono oggi i mostri, che cos'è mostruoso, cosa consideriamo adesso mostruoso, e quindi chi sono i reietti della società e chi sono le persone ammesse. È una riflessione esteticamente meravigliosa, ma anche piena di contenuto e con un precipitato concreto sulla riflessione surreale.
4: C'è bisogno di tutti questi spettacoli e di questo tipo di teatro. Molto spesso, Giulia, ma capita anche quando ci sentiamo io e te, no? Trova magari sempre il posto in copertina il teatro da cartellone, quindi il nome di richiamo, il nome che arriva dalla fiction televisiva e che il grosso pubblico insegue, mentre invece c'è tanto bisogno di scoprire.
5: C'è una necessità al momento in Italia, in Sardegna ancora di più, una necessità molto concreta di ascoltare le voci degli artisti e delle artiste che non siano sempre dei volti immediatamente riconoscibili. Si tratta di cifre, di ricerche e anche di consapevolezze che tante volte non trovano accoglienza. E noi come Sardegna Teatro sono anni che decidiamo di dare spazio a questi contesti, e nelle giornate del respiro, che è il festival che curo, queste personalità, queste carature trovano sempre, cerchiamo di fare in modo che trovino delle possibilità, dei contesti di ascolto, ma anche fuori dai teatri, fuori dagli spazi deputati, e quindi capaci di incontrare davvero le comunità di persone.
4: Questo dovrebbe essere il teatro, e questo il teatro dovrebbe fare. Sesta edizione a dimostrazione che Cagliari apprezza.
5: Sesta edizione, il festival è nato nel contesto di Flumini Maggiore all'indomani del Covid, e quindi di una crisi mondiale che ha attanagliato l'umanità e in qualche modo ha coinvolto tutti i viventi, nel senso che forse per i non umani è stato quasi un momento positivo, con un po' di umani in meno in giro. Ci siamo interrogate sul portato di quello che stava accadendo, e abbiamo capito che ragionare intorno al respiro ci consentiva di ragionare su una cifra storica, perché storicamente nello stesso momento tutto il mondo stava riflettendo intorno ai temi del respiro, ma per la prima volta non soltanto considerandolo come un dato indispensabile, ma anche come un dato potenzialmente morboso. Il respiro, cioè, esprimeva la connessione tra sé e gli altri, tra sé e il mondo, potenzialmente pericoloso, quindi qualche cosa che ci ha ricordato la pericolosità.

0: Pericolosità della relazione, ma anche la necessità di questa relazione.
1: In un momento in cui per non respirare ci avevano messo la mascherina sul viso, ci avevano veramente tappato la bocca. Giulia Muroni, resta con me, noi andiamo in musica, c'è Irama qui a Radiolina e torniamo in diretta.

0: Stagione cult, Fabio, ti ho fatto sorridere, ma perché eravamo in piena chiacchiera con Giulia Muroni, quindi chi ci ascolta, però anche chi ci vede, perché Radiolina è una visual radio, quindi chi ci sta guardando ci ha visto in piena chiacchiera, perché sono tante le novità di cui parleremo durante il nostro programma. E allora, le giornate del respiro hanno preso il via mercoledì a Cagliari, siamo alla ex manifattura tabacchi di Viale Regina. Giulia, un programma ricchissimo, perché andiamo avanti sino al 14 giugno.
1: Programma ricco con un profilo internazionale, nel senso che se abbiamo iniziato con i Motus, che sono una compagnia storica italiana con una grande anche storia internazionale, tra le compagnie che hanno circuitato e continuano a circuitare di più in tutto il mondo, si prosegue poi con talenti e personalità che provengono da diverse prospettive. Parlo di Alexia Sarantopulo, che porta il suo Anixi, a partire dal lavoro sia di Derek Jarman, che è un regista, insomma, e quindi da un regista importante che è con delle carature e delle sfaccettature sceniche sofisticate e delle coloriture, ecco la parola che cercavo, sia però intrecciando anche la poesia greca. E lo proporremo in doppio orario il 5 alle 19 alle 21:30. Poi, insomma, un grande evento per noi è un evento che viene da un popolo che sta soffrendo, che è la Palestina. È il 6, una compagnia di palestinesi tutti in diaspora e quindi sparsi per il mondo e prodotti da una compagnia francese saranno in manifattura con un lavoro che si chiama Gathering e che racconta di un paesaggio abbandonato e che cosa si lascia quando si abbandona un luogo, e lo raccontano con la danza, con il linguaggio della danza, ma anche cospargendo la scena di migliaia di arance. Sarà un lavoro poetico, speciale, e i ricavi di quella giornata Sardegna Teatro li destinerà all'azione di Sardegna Palestina. Ci teniamo molto, è una serata benefit e ci teniamo a ribadire anche il nostro profilo sul reale, sulla società.
0: Anche perché, Giulia, questo respiro non è solo una ventata d'aria fresca sul nuovo teatro, sul teatro contemporaneo, sulle avanguardie e sui talenti, diventa anche un soffio di vita e un soffio di libertà.
1: Un soffio di vita, un soffio di libertà, ma anche il respiro ci ricorda le ingiustizie del mondo, perché non tutti e tutte possono respirare allo stesso modo, non si respira nello stesso modo ai centri delle città o nelle banlieue, e non si respira nella stessa maniera in diverse latitudini del mondo. E questo ci ricorda Fatima Wassak, che soffocano anche i coralli nei mari. Il tema del ci ha ricordato Achille Mbembe, un importante filosofo, riprendendo la frase di George Floyd, ucciso dalla polizia: I can't breathe, non posso respirare. Succede il respiro, ci aiuta a mettere a fuoco anche le ingiustizie sociali.
0: È così, è drammatico e bellissimo nello stesso momento. Il vostro lavoro è... il vostro progetto e le vostre idee. Giulia, noi abbiamo la pubblicità qui a Radiolina, resta con me e torniamo subito in studio.
2: Unione Cult.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Unione Cult.
0: Unione Calda ancora insieme nel mio salotto. Oggi c'è Giulia Muroni per raccontarci questa sesta edizione delle Giornate del Respiro. E allora, noi dalla ex manifattura tabacchi siamo a Cagliari, ci spostiamo invece all'ex-ma, perché Giulia, c'è una bella grande novità di Sardegna Teatro che ci devi anticipare.
1: All'ex manifattura tabacchi saremo quindi ancora con Cristina Crestarrizzo, Salvo Lombardo, quindi due protagonisti e protagoniste della danza che portano dei lavori che hanno a che fare anche con l'onirico, con la presa surreale. Ma poi ci spostiamo all'ex-ma. quindi non più una manifattura ma un ex mattatoio, dove proseguiamo con degli appuntamenti e ci sarà un appuntamento fatto insieme a Microfratture Teatro con l'influencer Thea Acic, ma poi ci sarà saranno presenti Sara Leghissa e Takito Yolcoque con insieme ad Adele Madau, saranno presenti Angelo Petrac, Lucia Di Pietro. Forse sono nomi che non dicono troppo rispetto ad un grande pubblico, ma si tratta di ricerche molto divertenti, molto, molto, ma divertente come serio ludere, qualcosa per cui si può ridere, sorridere e trovare delle forme anche di divertimento, anche dentro la critica, anche dentro delle modalità immediatamente allineate al sociale. E poi la
0: quella famosa leggerezza di Italo Calvino che, no? che predicava e ci ha insegnato.
1: Esatto, e poi finiremo il festival con Io sono un cane, insomma una grande un grande nome della musica, del cantautorato che decide di tornare a Cagliari con noi, con una doppia data all'Exma e una terza data al teatro che noi che Sardegna Teatro gestisce, al Teatro Eliseo di Nuoro. Ma la grande novità la grande novità che finalmente arriva dopo 2 anni di lavoro è che Sardegna Teatro è il capofila di un consorzio che gestisce in regime di partenariato speciale pubblico-privato con un accordo con il Comune di Cagliari, gestisce l'Exma.
0: E Sardegna Teatro ha finalmente una nuova casa.
1: Una nuova casa, capofila di una rete con degli ottimi coinquilini, ma ci sarà tempo e spazio in questi 25 anni per vedere quanto proponiamo. Invitiamo le persone però il 18 e il 19 a raccogliere con noi delle idee, perché sarà uno spazio per la città e quindi a raccogliere le idee. Che cosa vogliamo fare di Exma? Quali sono i nostri desideri?
0: L'ex mattatoio, poi lo sappiamo, al centro della città è uno spazio meraviglioso. E allora ci sarà, no, aprendo questo grande portone, ci sarà modo di parlare di musica, di parlare di arte, di parlare di spettacolo. Ci saranno tante mostre, ci saranno, Fabio Leoni, tante serate, forse anche come quella del 1° maggio con il mio grande Francesco Abate, che tanto mi sta ascoltando. Quindi, Francesco, è la prima puntata senza di te oggi, e allora non posso che ti pensiamo e che mandarti un grande bacio. Così l'Exma tornerà a essere un centro per tutti, no? Dove si può ballare, ma si può anche ragionare, non smettere mai di pensare. A proposito di ballo, noi andiamo ancora in musica e poi torniamo per l'ultimo blocco di Unione Cult.

0: Unione Cult, eccoci per il gran finale, ma per te Giulia Muroni questa sera è un bel bis alla ex manifattura.
1: Esatto, a sta manifattura tornano i Motus dopo il grande successo di ieri. Quindi questa settimana abbiamo oggi giovedì 4 i Motus, poi Alexa in doppio orario, domani venerdì 5 con Anixi, e poi sabato 6 questa grande serata legata alla Palestina, e domenica 7 Salvo Lombardo Breathing Room. Si tratta di un dispositivo, l'abbiamo scelto un po' per il nome perché dice appunto la stanza del respiro. Si tratta però di un dispositivo in cui lui ogni volta, questo coreografo che si chiama Salvo Lombardo, ogni volta invita un'artista diversa. In questo caso si tratta di Giulia Cannas, che è una giovane artista emergente, tra poco alla Biennale di Venezia. Bravissima. Che ha vinto Bando SIA, insomma, dai grandi talenti riconosciuti certamente non soltanto da me. E in questo caso sarà lei la protagonista di questo dispositivo aperto da Salvo Lombardo. Nelle città sono stati tanti.
0: È come se fosse, no, una sorta di camera, com'è?
1: Come se fosse una sorta di camera,
0: quindi
1: esatto.
0: Quindi un po' come lo studio di Unione Cult, una sorta che cerchiamo sempre di aprire.
1: Di avere persone diverse.
0: Ai nostri ospiti per raccontare quelli che sono tutti gli spaccati poi di vita che ci piacciono tanto.
1: E lì intorno a respirare e a questa possibilità vengono date delle piccole istruzioni agli artisti e alle persone che stanno. E infine l'ultimo appuntamento dentro Manifattura è quello con Cristina Cristarrizzo con Ultras Sleeping Dances, e si tratta di nuovo di un dispositivo. Uso questa parola per significare un tipo di lavoro, un tipo di spettacolo che non ha un inizio e una fine e una narrazione, una storia, ma si tratta, come appunto, come hai detto tu, di una stanza in cui accadono delle cose, ci sono degli accadimenti e si può, come nei musei, entrare, uscire, stare per un po', cambiare prospettiva e godere e fruire di questi lavori non soltanto a partire da un'unica frontalità di visione, con un'unica lettura.
0: Questo, Giulia, è il teatro che ci piace, perché forse ancora, soprattutto tanti ragazzi, hanno quasi paura di entrare in un teatro, no? Come se fosse una torre d'avorio impenetrabile. E invece, ragazzi, dobbiamo dire che il teatro non deve fare paura, perché il teatro non respinge, il teatro accoglie.
1: Dobbiamo ricordarci che il teatro non è un luogo soltanto per la borghesia, non è un luogo soltanto per le persone che possono permettersi un abbonamento e andare lì a farsi vedere e forse addormentarsi. Il teatro è un luogo accogliente, e teatro o teatralità è qualcosa che riguarda gli atti, i processi, le azioni, non soltanto gli spazi.
0: E riguarda allora tutti noi. Giulia Muroni, le giornate del respiro, grazie per questo tuo progetto, ma grazie per essere venuta qua nel nostro dispositivo di Radiolina a raccontarcelo. Come sempre grazie al mio Fabio Leoni. Unione Cult torna in diretta giovedì prossimo alle 14.30 e poi naturalmente il venerdì in regalo con il vostro quotidiano del cuore, 4 pagine tutte da leggere. Ciao!
2: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Rarina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella Asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore norese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

Emiliano Cussù. Alle tastiere Massimiliano Ruio, alle tastiere Massimo Cossu, alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Buongiorno a tutti voi all'ascolto, siamo qui in diretta per un altro appuntamento con La Strambata, siamo qui su Radiolina, Simone De Francisci con voi sino alle 14, Fabio Leoni oggi in regia. Chicco Fresu mi ha raggiunto in studio per le ultime novità di unionesarda.it e purtroppo non sono buone. Chicco, buongiorno.
4: No, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Non sono buone perché sono notizie che arrivano dal Libano, dove questa mattina è morto un militare della missione UNIFIL, quindi dell'ONU, un casco blu, che ieri sera è stato colpito da alcuni colpi di mortaio che hanno raggiunto la base dove stava di presidio. E questa mattina è morto. Sono rimasti feriti anche altri due militari, uno di nazionalità spagnola e un altro di nazionalità del Salvador. L'attacco è avvenuto a 70 chilometri dalla base di Shama, che è sotto il comando della Brigata Sassari, una zona che si surriscalda sempre di più nonostante fino a poche ore fa fosse stato stabilito un cessate il fuoco fra i militari dell'IDF israeliani e Hezbollah, quindi la milizia sciita libanese, e un cessate il fuoco che è crollato immediatamente perché è stato rifiutato nelle sue condizioni dai libanesi, e tant'è che stamattina l'IDF ha diramato un ulteriore ordine di sgombero per le zone meridionali del paese, perché l'attacco di Tel Aviv, dell'esercito di Tel Aviv, continua. Quindi il Libano è una situazione sempre più esplosiva. Questa mattina il ministro della difesa Guido Crosetto attraverso X, perché ormai le comunicazioni si fanno così a quanto pare, ha fatto sapere che i militari italiani continuano
3: la
4: loro missione di pace, possiamo chiamarla di pace, sono lì in mezzo fra proprio,
3: certo. Fra due fuochi. Una missione di pace, se ricorderai bene.
4: Sì, per il momento gli italiani sono rimasti fuori dalla zona di attacco, ma siamo lì vicini, e stamattina ha detto che continueranno a operare in una condizione nella quale è impossibile assicurare dialogo fra le parti. Le parti non vogliono parlare. Israele continua l'attacco, Hezbollah continua a rispondere, non si sa chi abbia fatto partire il colpo che ha ucciso il militare serbo, e la situazione va a peggiorare di ora in ora, quindi monitoriamo.
3: Tra l'altro, a proposito di Israele, oggi ci sono stati nuovi attacchi a Gaza, quindi quell'altro fronte, il fronte iraniano, e poi, come riporta anche l'Unione Sarda oggi, la vendetta di Zelensky, droni su San Pietroburgo. Tutto questo sarà analizzato con Ettore Sequi subito dopo il brano musicale. Già ambasciatore in Cina, segretario della Farnesina, proveremo a capire lui che, come dire, è stato in certi tavoli diplomatici, diciamo così. Cercheremo di farci spiegare da lui qual è la situazione attuale. Grazie, grazie Chicco Fresu. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Riprendiamo qui in diretta, preoccupa la situazione internazionale, abbiamo appena letto l'ultima notizia sulla home di unionesarda.it, Medio Oriente, casco blu dell'ONU ucciso in Libano, l'attacco a 70 chilometri dalla base della brigata Sassari, il ministro della difesa Crosetto, i nostri continuano ad operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. In realtà sono tanti i fronti aperti e intanto intrecci infernali che minano il Golfo, è proprio l'editoriale di Ettore Sequi, già ambasciatore in Cina, grazie per essere con noi. Ambasciatore, ci aiuta a capire che cosa sta succedendo. Ci sono tanti fronti di guerra aperto. Partiamo dalla notizia di cronaca e dalla preoccupazione per quello che sta capitando e per i nostri militari. Buongiorno ancora.
1: Buongiorno. Direi questo è certamente preoccupante. E questo ci dice effettivamente che la situazione richiede una revisione appunto della nostra presenza in UNIFIL, in questa missione delle Nazioni Unite. E ricordo, ha il compito di monitorare il confine tra il Libano e Israele lungo quella che viene chiamata la linea blu, quindi la demarcazione tra Israele e il Libano, affiancare l'esercito libanese che però non funziona aiutandolo a presidiare il territorio, ma sappiamo che questo non accade, e proteggere i civili facilitando l'accesso umanitario in zona. Ora sappiamo anche che il Libano è in situazione di grave crisi, l'esercito libanese non è in grado di controllare quell'area di disarmare Hezbollah e quindi spesso UNIFIL si trova esposto appunto come un sandwich tra appunto i combattimenti tra Hezbollah e gli israeliani. In questo quadro l'episodio di cui appunto lei parlava è la morte di questo peacekeeper serbo.
0: Sì, è una condizione davvero drammatica, di grande preoccupazione.
1: Sì,
0: tutto questo mentre
1: esatto.
0: USA e Iran, ambasciatore, continuano a negoziare una possibile intesa ed Israele amplia l'operazione nel Libano meridionale e minaccia di colpire Beirut. E poi ci abbiamo l'altro fronte perché Putin pensa di chiudere la guerra, ma intanto Zelensky lancia droni su San Pietroburgo. Tanti fronti aperti,
1: sì.
0: Ci aiuti a capire.
1: Molti. Tra l'altro quello che mi pare abbastanza interessante è che le superpotenze che hanno una supremazia nucleare, non solo nucleare evidentemente, ma anche con, non riescono a venire a capo di quel nuovo tipo di guerra che è asimmetrico. Pensiamo agli Stati Uniti, l'Iran, ma anche la Russia in Ucraina. È molto significativa questo attacco a San Pietroburgo, detta Davos russa, perché di fatto smonta la narrativa russa di una Russia che voleva presentarsi di fronte ai businessmen internazionali mostrando di resistere alle sanzioni o di dimostrare che non è isolata o che è una grande potenza economica, ma l'uso di questi droni che hanno, sono infiltrati in territorio russo per circa 1000 chilometri, dimostrano che non è così e che quindi anche in questo caso c'è una situazione di stallo in cui la potenza più forte militarmente non riesce ad avere il sopravvento.
0: Ecco,
1: ma per San Pietroburgo è interessante perché è la città di Putin, di Pietro il Grande, e quindi c'è anche un aspetto direi simbolico.
0: Assolutamente. Secondo lei, invece, tornando sull'altro fronte medio orientale, Trump, che l'altro giorno ha mandato un po' a quel paese Bibi Netanyahu dicendo senza di me saresti già in carcere, è una di quelle boutade di Trump oppure realmente arrabbiato con Netanyahu?
1: Sicuramente lo è. Adesso noi non sappiamo evidentemente a quale livello siano state le contumelie, però certamente lo è perché Trump ha fretta di uscire da questa crisi, sa che per farlo deve riaprire Hormuz e alla svelta e deve farsi promettere dagli iraniani che poi si discuterà di nucleare. Però gli iraniani legano la situazione a Hormuz, quindi questa intesa con gli Stati Uniti, alla situazione in Libano. E la situazione in Libano è tale che Israele vuole approfittare di questa di questa crisi per mettere in sicurezza i suoi confini al nord, quindi quelli verso il Libano. Quindi Trump evidentemente sa che se non riesce a farsi dare retta da Netanyahu non riuscirà a uscire dalla crisi. Immaginate una situazione di stallo messicano in cui tre attori hanno la pistola puntata rispettivamente contro l'altro. Ecco, siamo in una situazione del genere.
0: L'immagine rende assolutamente l'idea. Grazie ambasciatore, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ambasciatore.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Dalla crisi internazionale ai campi in terra rossa di Parigi, siamo all'Oranga Ross con l'Italia. L'Italia che ormai è sul podio in tutte le competizioni internazionali, parliamo di tennis perché dal calcio purtroppo non riusciamo invece a raggiungere quei risultati. Insomma, l'Italia è in finale all'Oranga Ross. Ora, noi abbiamo visto il giovanissimo Arnaldi vincere a Cagliari, all'ATP
1: sì.
0: Challenge.
1: E porta fortuna.
0: ATP 175.
1: Porta fortuna. Allora, tieni conto che prima di buongiorno, questa stagione, buongiorno, ben ritrovata e ben ritrovati. 105 del mondo prima dell'inizio di questa stagione, improvvisamente Arnaldi va al numero 35 della classifica ATP. Il presidente Binaghi dice che Cagliari, il Sardinia Open, porta fortuna.
0: Sì, l'ha detto anche a noi. In quei giorni
1: io non sono un credente della superstizione, però dati dicono che alla fine questo torneo di Cagliari in quella location, in quel periodo della stagione, è realmente strategicamente importante per quelli che si vogliono rilanciare, non solo gli italiani.
0: Assolutamente, questo sì, ma...
1: Poi non siamo dipendenti da Sinner questo punto.
0: A questo punto no.
1: Ci smarchiamo dall'etichetta, no?
0: Ci smarchiamo dall'etichetta di Sinner. Però a proposito del presidente Binaghi, quando era venuto qua proprio per parlare della vittoria di Arnaldi e del movimento tennistico, era la vigilia degli internazionali, lo ricordiamo, alla domanda che gli era stata posta sul Challenger 175, con l'auspicio che anche Cagliari diventasse un 2,50, lui aveva detto: beh, insomma, però ci sono dei personaggi, abbiamo costruito un cartellone di tutto rispetto. E come dicevi tu, ancora una volta, ha avuto ragione.
1: Sì, c'era anche Berrettini a Cagliari, che non è stato fortunatissimo, è andato benissimo, però comunque anche quel torneo era servito per...
0: Parigi
1: fare un
0: ha giocato benissimo fino all'ennesimo
1: infortunio. Purtroppo,
0: non è fortunato.
1: Esatto.
0: Allora, come la vedi? Comunque vada un italiano.
1: È un successo. Io ho visto ieri Cobolli con Aliassin e mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo, anche nella gestione dei momenti difficili. E poi l'altra partita, Arnaldi Berrettini, purtroppo si è interrotta, e quindi è chiaro che dall'altra parte ci sono due bei fenomeni, perché stiamo parlando comunque di Zverev e Mensik, che contende a Cobolli la top 10 nell'ATP in base all'esito di questo torneo. Quindi è interessante a prescindere. E poi stiamo vedendo veramente un tennis, salvo il vento di Parigi, un tennis di altissimo livello, senza i due grandissimi protagonisti, cioè Sinner e Alcaraz.
0: Io credo che gli italiani a Parigi in questo momento stiano gioendo davvero tanto.
1: È pieno di italiani.
0: È pienissimo di italiani. C'è anche il nostro Massimiliano Reis, ma esatto. Non abbiamo idea se andrà sulle tribune dell'Oranga.
1: Facciamogli un accredito.
0: Glielo facciamo avere in tempo reale. Una battuta, però, non posso non fartela per il Cagliari.
1: Sì.
0: È un Cagliari del futuro che si muove già. Abbiamo saputo del triennale a Pisacane, quindi ripartiamo dal tecnico dello scorso anno con un triennale,
1: ma non
0: nuovo,
1: con lo stesso direttore
0: esattamente.
1: Il problema è che non si è ancora
0: DS.
1: Trovato l'accordo per rescindere consensualmente il contratto, quindi permettere ad Angelozzi di trovare una nuova società e il Cagliari e affidarsi a un nuovo direttore sportivo, che è stato già individuato in Pietro Accardi, ex Empoli e Samp. Poi vedremo, è chiaro che l'augurio è che si trovi questo accordo, se no il Cagliari dovrà licenziare Angelozzi pagandogli lo stipendio per tutto il prossimo anno e affidarsi al nuovo DS.
0: Il presidente ha detto: un altro anno io starò qua, quindi potrebbe essere un tandem con Angelozzi. Con il rinnovo di Pisacane sarebbe un tris vincente quest'anno, comunque ci siamo salvati bene con quella magia.
1: E poi c'è il mercato
0: di San Siro nel finale, e poi c'è il mercato. Siamo in ritardo, Fabio Leoni dalla regia, abbiamo ancora un minutino per parlare di mercato? Ce l'abbiamo.
1: Allora, una delle poche certezze per adesso è il fatto che l'ha detto il presidente Giulini a Radiolina: non ci sarà un rinnovo, non c'è il riscatto dei prestiti avuti dal Cagliari in questa stagione, quindi vari Foloruscio, Sulemana, lo stesso anche Mazzitelli e Clissoi, l'altro personaggio. E Mutandua Kingston potrebbe ritornare, perché il Red vuole esercitare il riscatto, c'è il controriscatto per il Cagliari che vuole esercitare. Bisogna mettere 250.000 euro a quanto pare per trovare un attaccante che potrebbe essere già pronto per il Cagliari della prossima stagione, dopo la buonissima stagione nella Bundesliga austriaca.
0: Angelozzi è il presidente, o solo Angelozzi, non sono precisissima in questo caso. caso erano a vedere il Catanzaro.
1: Sì, che poi è saltato quell'incontro. A vedere il Catanzaro col Monza. Tu
0: chi
1: dici?
0: Ci poteva interessare del Catanzaro?
1: Molti giovani, tra cui i liberali, non l'allenatore, anche se è un allenatore molto interessante, cioè Aquilani, che probabilmente andrà al Sassuolo, perché Grosso andrà probabilmente alla Fiorentina.
0: Ma noi il nostro allenatore ce l'abbiamo, lo teniamo e puntiamo su di lui. Stai con noi, Dracula Remix.

0: E adesso è la volta di Caffè Scorretto, la giravolta Tacitus. Ascoltiamoli insieme perché è davvero estremamente interessante oggi.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 giugno 2026. La giravolta, a cura di Tacitus. L'ultimo libro di Antonio Polito è un pamphlet. La Costituzione non è di sinistra. Contro l'uso politico della carta. Il titolo è un boato che assorda. Polito è un intellettuale e giornalista di luminosa carriera, dall'Unità fino alla vice direzione del Corriere della Sera, passando per La Repubblica e Il Riformista, di cui è stato fondatore e direttore. Militante del PCI, della Margherita, dell'Ulivo, che lo fece eleggere senatore, si è poi accasato nel PD. È uno dei cavalli di razza della sinistra. Le sue teorie e le sue tesi, talvolta brillantemente originali, sono state sempre nel solco dell'ortodossia progressista. Con questo pamphlet ha fatto invece una giravolta. Sostiene che la Costituzione non appartiene a una sola parte politica, che la sinistra non ha alcun diritto di utilizzarla per suoi fini politici, che la sinistra se n'è eletta custode trasformandola in un testo sacro. Invece è un testo rivedibile, frutto di un compromesso fra due chiese, la comunista e la democristiana, scritto in russo e in latino. E non è la più bella del mondo. Blasfemo come Giampaolo Pansa, che prima di essere dichiarato eretico dal sinedrio intellettual progressista, cominciò con minuziose puntualizzazioni, cui seguì una valanga di libri di denuncia delle violenze rosse del dopoguerra. Attento Polito. A dire la verità, si rischiano l'ostracismo e la scomunica della sinistra. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: La lotta agli incendi da Nuoro Coldiretti chiama a raccolta tutta la Sardegna a difesa del territorio, appello a politica, scuola, imprese, sociale, serve collaborazione, così è stato detto, allora noi ce lo facciamo ripetere, ci facciamo ribadire questo concetto così importante da Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro Liastra, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Nel cuore della Sardegna, direttore, avete chiamato a raccolta tutti per stringere con le istituzioni di cui abbiamo parlato e abbiamo citato un patto di collaborazione. Perché così importante e perché così strategico?
1: È importante perché abbiamo anticipato i tempi, in quanto le ultime stagioni sono state abbastanza significativamente importanti. Aboliamo il termine emergenza perché il tutto non avviene in modo casuale, ma avviene in maniera reiterata ai noi, per cui parleremo di calamità, di disastri ambientali. L'idea è quella di costruire una sorta di task force più ampia che possa contribuire, a iniziare dai cittadini, dalla società civile e tutti gli attori preposti, alla costruzione di un percorso che accompagni la prevenzione e possa essere anche stimolante, soprattutto per i giovani, e non a caso noi abbiamo organizzato questo incontro all'Istituto Tecnico Agrario Bernardo Barau di Nuoro, dove c'è stata una frequentazione massiccia e importante di dalle quarte e le quinte. Questo per creare una sensibilizzazione e un avvicinamento anche a percorsi che oggi devono necessariamente passare per l'utilizzo della tecnologia, dei droni, dei satelliti, e tutto quello possa consentire di contingentare e calmierare questo grave fenomeno.
0: I ragazzi, qualcuno di loro ha parlato, qualcuno di loro è stato coinvolto, direttore?
1: Sono stati coinvolti ma non sono intervenuti, qua diciamo che rimangono abbastanza in copertura, ma c'è stata una partecipazione massiccia, soprattutto molto molto attenta.
0: Quindi bisogna stare attenti tutti e chiamare immediatamente al primo avviso di fuoco, immediatamente le forze dell'ordine, i numeri preposti, il numero unico europeo, è importante questo livello di sensibilizzazione che dovremmo avere tutti noi cittadini, perché sappiamo quanto è delicato il tema. Grazie Alessandro Serra, buon
1: grazie
0: lavoro, la lasciamo al convegno, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: C'è la musica Fever Dream, Alex Warren.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

Capoterra da oggi diventa ufficialmente città. Lo status con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Garau questa mattina al termine della cerimonia ha detto è un nuovo inizio. C'è ancora la musica Stupida Sfortuna, Fulminacci.

0: Eccoci allora, ben ritrovati qui in diretta alla Strambata. Sono le 13:19 minuti. In quest'istante parliamo di ambiente, parliamo di un progetto bellissimo che riguarda l'area marina protetta di Tavolara, ma in realtà si estende sino a Capo Comino. Lo facciamo con Luca Bitao, ricercatore SEAME per l'area marina protetta. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, in realtà il progetto di cui parliamo è il monitoraggio dei grandi mammiferi che passano vicino, non troppo lontano, diciamo così, rispetto alle nostre coste. In particolare di che cosa parliamo? Di chi parliamo? Di quale specie?
1: Allora, il progetto che la nostra associazione Simi Sardinia sta svolgendo per l'area marina protetta di Tavolara ha come obiettivo il monitoraggio di tutti i cetacei, quindi sia quelli di piccole dimensioni che di medie che di grandi dimensioni. In particolare il tursiope, che è il delfino costiero che si è vista sotto costa, fino ad arrivare a quelli più che vivono più a largo come la stenella striata e anche quelli di grandi dimensioni come il capodoglio e la balenottera comune. Quest'ultima può arrivare anche a superare i 20 metri di lunghezza ed è il secondo animale più grande sul nostro pianeta.
0: Dove è stato avvistato? Le acque sarde, Caprera mi diceva ieri.
1: Sì, allora la balenottera comune si avvista in alcune zone abbastanza di frequente. Noi abbiamo un progetto in corso dal 2010 sul canyon di Caprera, che è a largo della Sardegna nord-orientale, dove ne avvistiamo ogni anno. Ma le abbiamo avvistate anche in quest'area che stiamo monitorando con l'area marina protetta. In particolare, 2 anni fa abbiamo avuto un bellissimo incontro con 9 balenottere comuni che erano in spostamento dal Mediterraneo meridionale fino al Mediterraneo settentrionale.
0: Ecco, bellissimo avvistamento, dipende dai punti di vista, perché un po' fa impressione, almeno fa paura, o no?
1: Allora, in realtà se uno ha la fortuna di avvicinare questi animali si accorge quanto sono grandi, ma anche quanto sono fragili. Proprio pochi giorni fa noi abbiamo incontrato una balenottera comune che portava, poverina, i segni di una collisione con una barca, aveva le eliche che le avevano lasciato cicatrici profonde sul dorso e non si faceva avvicinare, pur essendo un animale molto grande. Quindi capite che in realtà sono loro ad aver paura di noi più che il contrario.
0: Però deve essere sicuramente uno spettacolo straordinario. Il lavoro durerà 2 anni, un solo lavoro di monitoraggio che si estende dall'area marina protetta di Tavolara sino, dicevamo ieri, ci raccontava ieri, sino a Capo Comino. Esattamente in cosa consiste? Cioè voi monitorate per uno studio che poi avrà quali effetti?
1: Allora, lo studio è finalizzato a capire la distribuzione e la presenza di mammiferi marini e anche altre specie come per esempio la tartaruga marina comune, la caretta caretta, in quest'area che è stata istituita da pochi anni dalla regione Sardegna, che altro non è che un'area che rientra nella rete Natura 2000, quindi quello che chiamiamo SIC a mare, una zona di interesse comunitario. Noi dobbiamo raccogliere i primi dati e poi metterli a sistema, cercare di capire se ci sono zone dove loro mangiano, dove allevano i piccoli, dove si riproducono e anche delle zone dove vanno incontro a dei problemi di interazione con noi, con l'uomo, per l'attività di pesca o per il traffico nautico.
0: Ecco, questi non abbiamo dati pregressi per fare delle comparazioni rispetto allo stato attuale.
1: Allora, noi siamo stati i primi a raccogliere i dati su quest'area nel 2018, proprio con la nostra associazione sempre per l'area marina. Abbiamo continuato nel tempo e ci stiamo basando su questi primi dati. Diciamo che il punto zero è stato proprio il 2018 e ci siamo un po' sorpresi positivamente perché abbiamo incontrato diverse specie, tra cui anche specie rare come lo zifio, non è comune in tutte le aree del Mediterraneo, e anche in specie in pericolo di estinzione. L'anno scorso abbiamo avuto un bellissimo avvistamento di 6 capodogli femmina con un animale anche gravido che abbiamo fatto delle bellissime riprese, per cui ecco, ci sono anche delle specie in pericolo di estinzione in quest'area, quindi molto importante.
0: Ecco, dottor Bitao, le volevo chiedere, lei avrà sicuramente controllato i social, letto dell'intervista realizzata con questo turista francese che racconta di essere stato assaggiato, per la verità morsicato leggermente da uno squalo nelle acque della Sardegna. È verosimile? è verosimile che uno squalo possa semplicemente assaggiare, non è che si è confuso con un delfino. Il termine era proprio assaggiare, ma lo ha detto lui, era come se mi stesse assaggiando. Beh, insomma, se uno squalo assaggia un uomo, magari lo mangia anche, non lo assaggia solamente.
1: Noi non siamo nella dieta né degli delfini né degli squali, quindi diciamo che sono i casi di morsi da squalo sono dovuti a dei motivi ben precisi, sì. E di solito lo squalo non mangia la persona. In ogni caso ci sono casi di morsi di squalo, ma lasciano delle tracce ben diverse. Io esatto. Ho avuto solo la possibilità di vedere la foto, non mi sembravano morsi di squalo che avrebbero lasciato benissimo. Delle ferite ben più profonde. Però non ho visto foto di questo animale, per cui molto spesso invece ci capita che le persone sì. confondano gli animali, addirittura confondono i pesci con i cetacei, confondono gli squali con i cetacei, quindi ci sono
0: dipende,
1: altre situazioni.
0: Dipende dalla gradazione etilica. Grazie comunque. grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Allora, buon monitoraggio.

0: amore.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 4 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: La strambata.
5: Allora, per gli amanti della musica e gli amanti del rock, l'appuntamento è il 20 giugno a Senorbì per Rock in Cricca. Di che cosa stiamo parlando? Lo chiediamo a Giuseppe Cocco, che è l'organizzatore. Grazie per essere con noi, buongiorno.
6: Ciao a tutti, ciao, buongiorno. Grazie buongiorno. Di avermi dato, insomma, di averci dato questa opportunità anche per sponsorizzare un po' l'evento.
5: Esatto,
6: siamo,
5: allora,
6: siamo un po' nuovi.
5: Rock in Cricca, di che cosa stiamo parlando esattamente?
6: Allora, stiamo parlando di un sogno, mio sogno, che diciamo mi era venuto in mente la prima volta che avevo visto il Rock in 1000, il più famoso, no? Pensavo, ma che bello sarebbe portare un sacco di gente e farla suonare insieme. Quindi, insomma, un po' come sfida. Abbiamo iniziato 2 anni fa, io ho contattato un po' di amici che avevo, insomma, nelle chat, e il primo anno ci siamo trovati in 100, quasi, a suonare un brano in un parco. Da lì poi, insomma, la cosa ci abbiamo preso gusto, e questo è il terzo anno che riusciamo a fare questa manifestazione. Ecco.
5: Ecco, però come si organizza un evento con 100 persone che suonano?

0: ci sarò io, direttore artistico, a dare un 4 e si partirà a suonare tutti insieme. Ecco, ovviamente c'è una band di supporto che aiuta, ecco, a portare avanti i brani.
1: Quali sono i più gettonati, i brani che lei ha scelto per questa edizione 2026 di Rock in Cricca?
0: Allora, nella mia pur criticata democrazia, i brani sono stati scelti l'anno scorso in dei sondaggi social, un brano per ogni decennio rock, quindi un brano per gli anni 60, un brano per gli anni 70, quindi diciamo che è la cricca che ha deciso la scaletta.
1: È la cricca che ha deciso la scaletta. Bellino anche il nome, no? Rock in cricca, cricca da proprio l'idea degli amici che si riuniscono, ma non necessariamente amici, cioè della, come quando si era adolescenti e ci si riuniva in un punto, a Cagliari poteva essere la Carapigna piuttosto che il Dettori, insomma si andava in cricca appunto per fare due chiacchiere la sera prima di tornare a casa, dopo i compiti naturalmente.
0: Assolutamente, no, questa sì, l'idea di cricca è proprio perché nella mia idea è quella anche di creare una community tra musicisti in Sardegna, quello che magari realmente non c'è, cioè siamo molti musicisti in Sardegna, ma non c'è uno spazio comune dove poterci incontrare, parlare e condividere esperienze. Un altro obiettivo importante che ritengo insomma sia importante è quello di dare uno spazio musicale a chi non ce l'ha, a chi che frequenta le scuole di musica e non può

0: Torniamo qui in diretta alla strambata su Radio Rina, è il momento della salute e della prevenzione. Parliamo di cefaleo, se volete emicranie o se volete ancora mal di testa, chi non ha mai sofferto almeno una volta nella vita. Sappiate che sono delle patologie neurologiche molto diffuse che tendiamo a sottovalutare. Allora, per parlare di questo abbiamo coinvolto, e lo ringraziamo, Gianni Cossu, direttore del Dipartimento di Neurologia e Stroke dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Grazie dottore, buongiorno.
1: Buongiorno
0: dottore, tra poco sentiremo anche la sua collega, la dottoressa Valentina Oppo, referente dell'ambulatorio, ma intanto chiediamo a lei quali sono, dottore, i principali segnali che dovrebbero spingere a rivolgersi a uno specialista.
1: Sì, ha detto molto bene lei, l'emicrania non è un semplice mal di testa, ma è proprio una vera malattia neurologica che può avere un grosso impatto sulla qualità di vita, sul lavoro, sulle relazioni sociali, anche perché spesso la più grande fetta di affetti sono persone socialmente attive, giovani. Quindi se il mal di testa è frequente o invalidante, sicuramente, o richiede anche un uso eccessivo di farmaci, che poi è di per sé una patologia a parte, è sicuramente importante non il fai da te, ma rivolgersi a un centro specializzato, perché una diagnosi corretta può essere il primo passo per scegliere la terapia più adatta e prevenire la cronicizzazione della malattia. Anche perché oggi il nostro approccio è molto cambiato, non ci limitiamo a trattare solo l'attacco doloroso, prima avevamo queste armi, diciamo, molto molto focalizzate, molto circoscritte, ma oggi si punta a prevenire la crisi, a ridurne la frequenza, a migliorare la qualità di vita, oltre che con farmaci innovativi, che grazie a Dio ci sono, hanno cambiato la storia naturale proprio della malattia, ci sono terapie anche non farmacologiche come la tossina botulinica, ma ancora di più una serie di raccomandazioni non farmacologiche, comprendono stili di vita, sonno regolare, attività fisica, gestione di eventi stressanti, alimentazione. Quindi il messaggio più importante è sicuramente che chi soffre di emicrania non deve rassegnarsi, ma esistono oggi percorsi, sì, sia diagnostici che terapeutici, che permettono a molti pazienti di tornare a una vita.
0: Ecco dottore, magari partendo dal primo presidio, che è il medico di famiglia, il medico di medicina generale, è lui che poi dovrà consigliare, no, sulla base anche della gravità della patologia di cui stiamo parlando, e lo specialista. Ecco, Valentina Oppo, dottoressa, buongiorno, è con noi anche lei?
2: Buongiorno a lei, sì.
0: Buongiorno,
2: sì,
0: dottoressa. Buongiorno. Ne avete parlato di recente nell'ambito di un convegno anche di formazione che si è svolto proprio al Brozzo, e lì si è sottolineata l'importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione delle cefalee, così dottoressa?
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Sicuramente il medico di famiglia è il primo contatto per chi soffre di cefalea, e bisogna poi distinguere chiaramente la cefalea occasionale, che è quella che può capitare quasi a tutti in momenti di particolare stress, la cosiddetta cefalea tensiva.

0: depressiva di cui soffre praticamente quasi la totalità della popolazione, da forme di cefalea che invece necessitano un approccio un pochettino più specialistico. Quindi sicuramente il medico di famiglia è il primo medico a cui rivolgersi, che consiglierà o una terapia analgesica al bisogno, cioè quando si ha la cefalea, e sarà lui poi a individuare magari invece il momento in cui c'è bisogno proprio del neurologo.
1: Ecco, dottoressa, un'altra delle difficoltà, ma non solo in queste patologie, quando parliamo di emicranie e cefalee, ma in generale in Sardegna, in questo momento in particolare, si riscontrano delle criticità nell'accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici. Ed è quello che invece voi state cercando di fare, cioè proprio individuare percorsi che rendano la vita un po' più semplice di un paziente che soffre di cefalea.
0: Assolutamente, assolutamente. Purtroppo le difficoltà organizzative prescindono poi dall'aspetto strettamente medico, quindi prescindono diciamo anche dalle competenze poi degli specialisti, però purtroppo sono quelle che impattano di più sulla qualità della vita dei pazienti, perché possiamo avere anche i più bravi specialisti, ma se l'accesso è difficile, chiaramente poi le persone non ne possono usufruire. Sicuramente un primo passo è l'organizzazione, quindi come dire, avere chiaro che seguire il consiglio del medico di famiglia, in modo da sapere chi ha realmente bisogno del centro cefalee e chi invece non ne ha bisogno e può essere gestito con un approccio non specialistico, aiuta anche a snellire in qualche modo la coda per l'accesso poi agli ambulatori specialistici, che sono riservati a dei casi un po' più invalidanti, come diceva il dottor Cossu.
1: Grazie dottoressa Cossu, grazie dottoressa Oppo, grazie dottor Cossu per questa testimonianza. Io voglio ricordare a chi ci segue, a chi all'ascolto in questo momento, che l'intervista poi diventerà un podcast, potete riascoltarla su radiolina.it, perché se avete perso qualche passaggio di questa intervista con le indicazioni molto chiare, voi all'ascolto che avete bisogno di qualche consiglio utile a proposito di cefalee, patologia invalidante che quindi ha bisogno assolutamente di non essere sottovalutata, può ricorrere al nostro sito. Grazie ancora.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Dallai è il primo borgo delle stelle in Italia, certificazione internazionale con il contributo del planetario dell'Unione Sarda, una svolta per la promozione dell'astroturismo. Vaci piano adesso, c'è Emma.

0: Molto molto bella questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Sono le 13.53, il momento del nostro social trend. Enzo Asuni parlerà ancora di Sanremo, ma qualche notizia in più rispetto a quella che ci ha dato ieri. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno a chi ci ascolta. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Emma Marrone con Ercomi, due volti sicuramente di Sanremo, ma Emma Marrone è anche ex di Stefano De Martino, che l'anno prossimo sarà appunto il direttore artistico di Sanremo 2027. Sarà affiancato dal direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, quindi qualcuno che di musica bene o male ne sa qualcosa. E ci sono diverse indiscrezioni, se ieri abbiamo parlato di ADN Cronos, oggi parliamo di Dagospia e Repubblica. Per quanto concerne la conformazione delle serate, saranno sempre 5, quindi non ci sarà una serata aggiuntiva. Quella del martedì e quella del mercoledì risulteranno sempre le medesime, con i cantanti che si esibiranno appunto per vincere il Festival di Sanremo. Quella del giovedì invece sarà una gara tutta nuova, in cui i cantanti si esibiranno con gli stessi brani che avranno portato nei precedenti giorni, ma con coreografie diverse. Cercheranno di spettacolarizzare ancora di più la performance in perfetta chiave Eurovision, renderanno la performance ancora più internazionale. Abbiamo visto tra l'altro in questo Eurovision 2026 molto staging dal punto di vista dello spettacolo, appunto all'Eurovision, soprattutto lo staging della stella australiana Delta Goodrem, che in questo caso appunto potremo vedere anche per quanto riguarda l'Eurovision Italia, per cercare appunto di andare all'Eurovision. Ricordiamo che ci saranno due titoli differenti, il vincitore di Sanremo e il rappresentante dell'Eurovision, ma questi due titoli potranno sicuramente
0: coincidere,
1: anche
0: magari sarà la stessa persona.
1: Assolutamente, infatti è già capitato che magari chi vinceva la serata delle cover, ad esempio, vinceva anche, cioè ha vinto,
0: ecco,
1: magari anche...
0: Ti interrompo un attimo, serata delle cover che quindi ha questo punto rimane assolutamente confermata,
1: sempre
0: perché
1: di
0: una
1: venerdì.
0: Delle ipotesi era che si sostituisse questa nuova serata proprio con quella delle cover. Ci deve essere stata una levata di scudi, perché una delle serate più belle di Sanremo è proprio quella delle cover.
1: Sono assolutamente d'accordo, anche perché tu immagini di ascoltare tutti i giorni la stessa canzone, per carità, magari c'è anche quella che ti piace, però secondo me bisogna anche un po' rendere il festival un po' più moderno. Secondo me Stefano De Martino ce la sta facendo. Questa secondo me è una bella idea. Ad esempio un paesino come quello di Malta ha già il suo Eurovision Malta, anche San Marino sceglie il proprio rappresentante attraverso il San Marino Song Contest, quindi in questo caso anche noi faremo lo stesso, rendendo ancora più avvincente diciamo la performance. Quindi sicuramente sarà più difficile, perché non tutti i cantanti italiani, tu immaginati, che ne so, un Massimo Ranieri che si dovrebbe trovare a fare una super coreografia allo stile dell'Eurovision, ecco, sicuramente non ce lo vedremo, ma magari ci potrebbe stupire, ecco. Ci sono tra l'altro anche delle prime indiscrezioni su chi potrebbero essere i cantanti in perfetto stile De Martino per questa edizione. Vengono nominati Mahmood, Blanco, ma anche Elodie, Annalisa, Marco Mengoni, Lazza, Madame, Tananai, Rama, Gali, Knight, Colapesce e De Martino. Quindi si sta cercando in qualche modo di fare dei colpi internazionali, nel senso di prendere quegli artisti che più o meno riescono anche a bussare nelle classifiche anche mondiali. Ricordiamo che Rama, ad esempio, quando ha partecipato a Sanremo è arrivato anche nella classifica mondiale, così come Mahmood, Marco Mengoni, la stessa Annalisa, ma anche Blanco, un volto conosciuto, perché comunque è finito all'Eurovision con Mahmood qualche anno fa. E quindi staremo a vedere, Simona De Francisci.
0: Secondo te, in perfetto stile De Martino, come dici tu, i co-conduttori o le co-conduttrici saranno preferibilmente straniere o italiane? Cosa chi valorizzerà secondo
1: Ma
0: te De Martino?
1: Lui è campano, quindi Italia vera, secondo
0: Italia
1: me.
0: Italia vera.
1: Io non lo so, mi immagino qualcosa sicuramente con qualche ballerino, visto che comunque lui ha un passato anche da ballerino, oltre a essere appunto un conduttore, ha iniziato la sua carriera appunto sotto questo punto di vista, tant'è che nel suo Affari Tuoi abbiamo anche la ballerina sarda Martina Miliddi, potremmo vedere anche lei sul palco, chi lo sa.
0: Chi lo sa, chi lo sa, va bene, che si prepari la bella Martina. 13.58, grazie, ci fermiamo anche per questa questa puntata del giovedì. Vi leggo la prima pagina del unionesarda.it. Siamo in Medio Oriente, crisi internazionale. Abbiamo aperto così la nostra trasmissione. Casco blu dell'ONU ucciso in Libano, l'attacco a 70 km dalla base della brigata Sassari. Crosetto dice: i nostri continuano ad operare, impossibile un dialogo per bloccare le ostilità. Speriamo davvero che si arrivi presto ad un compromesso e torni la pace in un contesto davvero che tradizionalmente è sempre stato esplosivo. Grazie Fabio Leoni per averci seguito in regia. Restate con Radiolina, noi puntuali ci troviamo domani alle 12.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 6:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Casa CUS speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal CUS Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa CUS speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.

0: non dare a singoli appuntamenti elettorali come le amministrative in arrivo in Sardegna un valore politico che non hanno. Chiaramente puntiamo a vincere sostenendo i nostri candidati, ma qualunque sarà il risultato non faremo errori di valutazione politica. Parole di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a Porto Torres accanto al candidato del centrodestra Ivan Cermelli e a Sassari per l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia.
1: Per noi hanno il valore del bene dei cittadini, non cerchiamo mai noi di trarne un dato nazionale. Il dato nazionale lo vedremo alle prossime elezioni politiche. A volte la sinistra fa questo errore, tipo a Venezia: ah, il dato di Venezia dimostrerà quanto gli italiani sono arrabbiati con la Meloni, poi abbiamo vinto noi. In questo caso noi non vogliamo trasformare le cose, noi ci impegniamo alle amministrative per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini.
0: Donzelli si è soffermato anche su una valutazione della giunta regionale, del lavoro dell'opposizione e delle prospettive future della coalizione.
1: Partiamo alla cosa più facile: il governo Todde non sta governando, non sta funzionando, dopodiché noi ci preoccupiamo dei cittadini, stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale, il partito ovviamente anche con il coordinamento di Mura sta portando avanti risultati importanti. Non basta mai, è sempre necessario fare qualcosa in più e non ci deve bastare mai, dobbiamo sempre pretendere qualcosa in più.
2: Oggi ci candidiamo con una lista fatta di giovani, di esperienza, davvero di cultura socialista e con idee nuove, innovative, con lo spirito storico dei socialisti, quello di stare a fianco alla gente, di interpretarne le esigenze, i problemi e provarli a risolvere come sempre abbiamo fatto.
3: Segretario, una valutazione sul lavoro della giunta regionale.
2: Noi abbiamo sostenuto convintamente Alessandra Todde, siamo stati anche tra i primi partiti ad esprimerci a favore della grande coalizione, che poi è stata una coalizione che abbiamo sperimentato anche in altre realtà e che ha portato il campo progressista a vincere. Sul governo Meloni ovviamente esprimo esattamente il contrario del giudizio che ho espresso a favore del governo sardo. Non fosse altro che proprio in queste ore, mentre arrivavo qui in Sardegna, il ministro Calderoli ha rispolverato l'idea dell'autonomia differenziata, un atto strategico straordinariamente negativo che divide l'Italia, che porta indietro l'Italia su settori importanti e strategici cari ai socialisti. La sanità pubblica, la scuola pubblica non possono essere messe in discussione e oggi dividere, differenziare nelle varie regioni la formazione, la cultura e l'istruzione per i ragazzi, per i giovani, significa bloccarne il percorso formativo, ma significa anche impedire l'uguaglianza tra i nostri giovani.
4: Serve la collaborazione di tutti, bisogna che venga cresciuta la consapevolezza che comportamenti responsabili possono arginare anche notevolmente il fenomeno degli incendi.
5: È importante cooperare, stare uniti per, innanzitutto per la prevenzione al rischio degli incendi boschivi e sensibilizzare. Noi cominciamo dagli studenti, cominciamo dal basso, cominciamo dalla diffusione delle informazioni minime per poter evitare e scongiurare eventi che il territorio conosce benissimo.
6: È fondamentale mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili previste dalle prescrizioni e poi attivare una forma di collaborazione stabile proprio per il presidio delle campagne.
7: Non si può pensare solo agli interventi legati all'emergenza, serve più cultura, prevenzione, soprattutto l'impegno di tutti. Davanti a tanti studenti, un coro unanime dal confronto promosso a Nuoro da Coldiretti tra mondo produttivo, sociale e istituzioni. La piaga degli incendi si può combattere solo facendo sinergia in un nuovo percorso che deve partire da famiglie e scuole.
8: I giovani devono essere avviati alla conoscenza del territorio partendo proprio dalla consapevolezza che per la protezione dell'ambiente ci vuole una coscienza e ci vuole soprattutto la sensibilità che porti i ragazzi ad essere i veri protagonisti della difesa del territorio.
9: Serve prevenzione e serve collaborazione con chi i territori li preside a tutti i giorni. Oggi la lotta allo spopolamento è anche una lotta di prevenzione verso i fenomeni che possono generarsi nei territori abbandonati.
10: Sì, riunire tutti gli attori che fanno parte di questo percorso per andare a sensibilizzare, partendo in primis dai giovani dell'Istituto Tecnico Agrario, affinché si crei un gruppo, una squadra che possa andare a controbattere a questa stagione che si presenta dura.
11: Decine di migliaia di biglietti per le partite di Serie A e per i concerti, acquistati e poi rivenduti illegalmente online tra il 2019 e il 2024, e oltre 30 milioni di euro di redditi non dichiarati, con IVA evasa per circa 6 milioni e mezzo. La Guardia di Finanza di Sassari ha denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania una coppia residente a Olbia.
12: La maggior parte delle partite venivano svolte in Italia, quindi i biglietti che erano stati venduti si riferivano a prestazioni di servizio localizzate in Italia.
11: L'indagine, condotta dai finanzieri del gruppo di Olbia, è nata da una segnalazione del nucleo speciale Beni e Servizi nell'ambito dell'attività Follow the Ticket, sviluppata per contrastare il bagarinaggio online.
12: Sempre dallo stesso sito internet e Facebook risultava che vi era la locazione di diversi immobili sia in Costa Smeralda che nella parte occidentale delle Sardegne, dove venivano pubblicizzati appunto queste locazioni.
11: La coppia godeva della doppia residenza in Italia e in Svizzera, ma il centro degli affari era la Gallura. Da qui avrebbe acquistato i biglietti per un valore di oltre 1 milione di euro. Uno dei due coniugi è risultato anche amministratore e socio unico di una società di diritto elvetico. Secondo quanto ricostruito, l'azienda veniva gestita direttamente dall'isola.
12: Gli elementi riscontrati, ma anche il centro di interesse che è stato localizzato in Italia per via della convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ha consentito di far ricadere la società svizzera di fatto operante in Italia.
13: Sindaco, oggi arriva a conclusione un percorso che è iniziato molti anni fa.
14: Sì, è un percorso che dura da decenni, un percorso lento che ha visto Capoterra crescere in tutti questi decenni, soprattutto sapersi anche risollevare da tanti eventi drammatici che ci hanno coinvolto. Un percorso di crescita, di attenzione al territorio che hanno portato prima di me altri sindaci, altre amministrazioni e che io ho voluto, con i tanti tasselli messi in più, coronare con questo grande riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica.
13: C'è emozione e soddisfazione per quello che il sindaco Garau ha definito non un arrivo ma un nuovo inizio. La festa con i bambini delle scuole inizia al mattino in Piazza Liori. Musica, poi l'intervista ai cittadini illustri di Capoterra, la campionessa di Taekwondo Silvia Farigu, il poliedrico artista Renzo Cugis e l'imprenditore Matteo Baire. In videomessaggio anche Ignazio Sansone, nome di primo piano nel team tecnico della Formula 1. Da tutti l'auspicio di una Capoterra ancora più grande.
14: Un impegno perché possa diventare ancora più una presenza importante all'interno della nostra regione Sardegna, visto che siamo l'11° comune della Sardegna per numero abitanti, ma soprattutto per le grandi realtà che abbiamo qua dentro.
13: La città del futuro dovrà essere prima di tutto interconnessa con Cagliari e gli altri centri limitrofi.
14: E questo è un tema molto caro ai nostri cittadini. Una città proiettata nel futuro, abbiamo l'idea di una smart city, di rendere il paese sempre più efficiente sia dal punto di vista di informatizzazione di tutti i sistemi. E poi, perché no, visto che sta parlando così tanto anche dal punto di vista energetico, dare una svolta definitiva e renderci un pochino più autonomi.
15: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
16: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
15: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
17: Andando ad Allai si può vivere un contesto notturno con luci, ma con le stelle, cosa che invece ormai è difficile trovare in un contesto anche dei piccoli paesi. Speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
18: Ma Cagliari è una città che ha un numero di veicoli pro capite consistente e numericamente tra i più alti in Italia.
19: Anche per alleggerire le noti di traffico, di sovraccarico in centro a Cagliari, dopo il test dello scorso anno, il 9 giugno parte il servizio notturno estivo CTM. Circolare dal Poetto, passando per via della Pineta, via Dante, piazza Italia, via Cadello, via Peretti, via Alessandra Vendrace, via Le Diaz e di nuovo Poetto.
20: Totalmente finanziato dalla Comune di Cagliari, è gratuito per tutti gli utenti. Si tratta di una navetta che a partire da mezzanotte circolerà per tutte le notti dell'estate a partire dal 9 di giugno.
18: In questo caso il servizio è un servizio notturno che ovviamente guarda tutti coloro che lavorano la notte o che hanno bisogno di spostarsi la notte tutti i giorni d'estate.
20: Fino all'inizio delle scuole collegherà tutti i principali quartieri del comune di Cagliari fino alla bussola. A bordo avremo anche la guardia giurata, questo per permettere un viaggio in totale sicurezza.
21: Volata finale a Nuraci Figus e sipario sulla 27esima edizione del Giro delle Miniere. 5 giorni di gare, oltre 300 atleti in sella, è un territorio che ancora una volta si è fatto ammirare ben oltre i confini dell'isola.
22: Il Giro delle Miniere che diventa sempre più internazionale, sempre più grande, sempre più bello e sempre più combattuto. Bellissimo perché ci sono atleti veramente validi, oltre ai numeri c'è una grande qualità, quindi non possiamo essere che soddisfatti, più di questo non possiamo dire.
21: Tra salite, fughe, cronometro e arrivi spettacolari, la corsa organizzata dalla SC Monteponi conferma il suo posto tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo master nazionale.
23: È sempre difficile per organizzare un evento di questo genere a livello internazionale, quindi i complimenti sono d'obbligo.
24: È una grande soddisfazione per me aver vinto qua nel paese dei miei nonni, quindi ero emozionato anche solo alla partenza.
21: Un'autentica festa delle due ruote che anno dopo anno continua a richiamare atleti, appassionati e accompagnatori, generando importanti ricadute per il comparto turistico e ricettivo locale.
25: Evento sportivo che non costituisce soltanto un momento di sport per il nostro territorio, ma è una vera e propria vetrina.

0: de sa terra nostra.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Sarra Diolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.
1: Sul palco di Icnos per l'eccezionale edizione svoltasi a Lavana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carrasecare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
2: Damn.

0: Erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare Itazenda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nulle reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Valentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: Tormentone estivo del 2003 era Cigiri delle Balentes.
1: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 7:01.
2: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: non dare a singoli appuntamenti elettorali come le amministrative in arrivo in Sardegna un valore politico che non hanno. Chiaramente puntiamo a vincere sostenendo i nostri candidati, ma qualunque sarà il risultato non faremo errori di valutazione politica. Parole di Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a Porto Torres accanto al candidato del centrodestra Ivan Cermelli e a Sassari per l'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia.
1: Per noi hanno il valore del bene dei cittadini, non cerchiamo mai noi di trarne un dato nazionale. Il dato nazionale lo vedremo alle prossime elezioni politiche. A volte la sinistra fa questo errore, tipo a Venezia: ah, il dato di Venezia dimostrerà quanto gli italiani sono arrabbiati con la Meloni, poi abbiamo vinto noi. In questo caso noi non vogliamo trasformare le cose, noi ci impegniamo alle amministrative per risolvere i problemi delle città e per dare il contributo che serve ai cittadini.
0: Donzelli si è soffermato anche su una valutazione della giunta regionale, del lavoro dell'opposizione e delle prospettive future della coalizione.
1: Partiamo alla cosa più facile: il governo Todde non sta governando, non sta funzionando, dopodiché noi ci preoccupiamo dei cittadini, stiamo facendo un'ottima opposizione a livello regionale, il partito ovviamente anche con il coordinamento di Mura sta portando avanti risultati importanti. Non basta mai, è sempre necessario fare qualcosa in più e non ci deve bastare mai, dobbiamo sempre pretendere qualcosa in più.
2: Oggi ci candidiamo con una lista fatta di giovani, di esperienza, davvero di cultura socialista e con idee nuove, innovative, con lo spirito storico dei socialisti, quello di stare a fianco alla gente, di interpretarne le esigenze, i problemi e provarli a risolvere come sempre abbiamo fatto.
3: Segretario, una valutazione sul lavoro della giunta regionale?
2: Noi abbiamo sostenuto convintamente Alessandra Todde, siamo stati anche tra i primi partiti ad esprimerci a favore della grande coalizione, che poi è stata una coalizione che abbiamo sperimentato anche in altre realtà e che ha portato il campo progressista a vincere. Sul governo Meloni ovviamente esprimo esattamente il contrario del giudizio che ho espresso a favore del governo sardo. Non fosse altro che proprio in queste ore, mentre arrivavo qui in Sardegna, il ministro Calderoli ha rispolverato l'idea dell'autonomia differenziata, un atto strategico straordinariamente negativo che divide l'Italia, che porta indietro l'Italia su settori importanti e strategici cari ai socialisti. La sanità pubblica, la scuola pubblica non possono essere messe in discussione e oggi dividere, differenziare nelle varie regioni la formazione, la cultura e l'istruzione per i ragazzi, per i giovani, significa bloccarne il percorso formativo, ma significa anche impedire l'uguaglianza tra i nostri giovani.
4: Serve la collaborazione di tutti, bisogna che venga cresciuta la consapevolezza che comportamenti responsabili possono arginare anche notevolmente il fenomeno degli incendi.
5: È importante cooperare, stare uniti per, innanzitutto per la prevenzione al rischio degli incendi boschivi e sensibilizzare. Noi cominciamo dagli studenti, cominciamo dal basso, cominciamo dalla diffusione delle informazioni minime per poter evitare e scongiurare eventi che nel territorio conosce benissimo.
6: È fondamentale mettere in atto tutte le azioni di prevenzione possibili previste dalle prescrizioni e poi attivare una forma di collaborazione stabile proprio per il presidio delle campagne.
7: Non si può pensare solo agli interventi legati all'emergenza, serve più cultura, prevenzione, soprattutto l'impegno di tutti. Davanti a tanti studenti, un coro unanime dal confronto promosso a Nuoro da Coldiretti tra mondo produttivo, sociale e istituzioni. La piaga degli incendi si può combattere solo facendo sinergia in un nuovo percorso che deve partire da famiglie e scuole.
8: I giovani devono essere avviati alla conoscenza del territorio partendo proprio dalla consapevolezza che per la protezione dell'ambiente ci vuole una coscienza e ci vuole soprattutto la sensibilità che porti i ragazzi ad essere i veri protagonisti della difesa del territorio.
9: Serve prevenzione e serve collaborazione con chi i territori li preside a tutti i giorni. Oggi la lotta allo spopolamento è anche una lotta di prevenzione verso i fenomeni che possono generarsi nei territori abbandonati.
10: Sì, riunire tutti gli attori che fanno parte di questo percorso per andare a sensibilizzare, partendo in primis dai giovani dell'Istituto Tecnico Agrario, affinché si crei un gruppo, una squadra che possa andare a controbattere a questa stagione che si presenta dura.
11: Decine di migliaia di biglietti per le partite di Serie A e per i concerti, acquistati e poi rivenduti illegalmente online tra il 2019 e il 2024, e oltre 30 milioni di euro di redditi non dichiarati, con IVA evasa per circa 6 milioni e mezzo. La Guardia di Finanza di Sassari ha denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania una coppia residente a Olbia.
12: La maggior parte delle partite venivano svolte in Italia, quindi i biglietti che erano stati venduti si riferivano a prestazioni di servizio localizzate in Italia.
11: L'indagine, condotta dai finanzieri del gruppo di Olbia, è nata da una segnalazione del nucleo speciale Beni e Servizi nell'ambito dell'attività Follow the Ticket, sviluppata per contrastare il bagarinaggio online.
12: Sempre dallo stesso sito internet e Facebook risultava che vi era la locazione di diversi immobili sia in Costa Smeralda che nella parte occidentale delle Sardegne, dove venivano pubblicizzati appunto queste locazioni.
11: La coppia godeva della doppia residenza in Italia e in Svizzera, ma il centro degli affari era la Gallura. Da qui avrebbe acquistato i biglietti per un valore di oltre 1 milione di euro. Uno dei due coniugi è risultato anche amministratore e socio unico di una società di diritto elvetico. Secondo quanto ricostruito, l'azienda veniva gestita direttamente dall'isola.
12: Gli elementi riscontrati, ma anche il centro di interesse che è stato localizzato in Italia per via della convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, ha consentito di far ricadere la società svizzera di fatto operante in Italia.
13: Sindaco, oggi arriva a conclusione un percorso che è iniziato molti anni fa.
14: Sì, è un percorso che dura da decenni, un percorso lento che ha visto Capoterra crescere in tutti questi decenni, soprattutto sapersi anche risollevare da tanti eventi drammatici che ci hanno coinvolto. Un percorso di crescita, di attenzione al territorio che hanno portato prima di me altri sindaci, altre amministrazioni e che io ho voluto, con i tanti tasselli messi in più, coronare con questo grande riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica.
13: C'è emozione e soddisfazione per quello che il sindaco Garau ha definito non un arrivo ma un nuovo inizio. La festa con i bambini delle scuole inizia al mattino in Piazza Liori. Musica, poi l'intervista ai cittadini illustri di Capoterra, la campionessa di Taekwondo Silvia Farigu, il poliedrico artista Renzo Cugis e l'imprenditore Matteo Baire. In videomessaggio anche Ignazio Sansone, nome di primo piano nel team tecnico della Formula 1. Da tutti l'auspicio di una Capoterra ancora più grande.
14: Un impegno perché possa diventare ancora più una presenza importante all'interno della nostra regione Sardegna, visto che siamo l'11° comune della Sardegna per numero abitanti, ma soprattutto per le grandi realtà che abbiamo qua dentro.
13: La città del futuro dovrà essere prima di tutto interconnessa con Cagliari e gli altri centri limitrofi.
14: E questo è un tema molto caro ai nostri cittadini. Una città proiettata nel futuro, abbiamo l'idea di una smart city, di rendere il paese sempre più efficiente sia dal punto di vista di informatizzazione di tutti i sistemi. E poi perché no, visto che si sta parlando così tanto anche dal punto di vista energetico, dare una svolta definitiva e renderci un pochino più autonomi.
15: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
16: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
15: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
17: Andando ad Allai si può vivere un contesto notturno con luci, ma con le stelle, cosa che invece ormai è difficile trovare in un contesto anche dei piccoli paesi. Speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
18: Ma Cagliari è una città che ha un numero di veicoli pro capite consistente e numericamente tra i più alti in Italia.
19: Anche per alleggerire le notti di traffico, di sovraccarico in centro a Cagliari, dopo il test dello scorso anno, il 9 giugno parte il servizio notturno estivo CTM. Circolare dal Poetto, passando per via della Pineta, via Dante, piazza Italia, via Cadello, via Peretti, via Alessandra Vendrace, via Le Diaz e di nuovo Poetto.
20: Totalmente finanziato dalla Comune di Cagliari, è gratuito per tutti gli utenti. Si tratta di una navetta che a partire da mezzanotte circolerà per tutte le notti dell'estate a partire dal 9 di giugno.
18: In questo caso il servizio è un servizio notturno che ovviamente guarda a tutti coloro che lavorano la notte o che hanno bisogno di spostarsi la notte tutti i giorni d'estate.
20: Fino all'inizio delle scuole collegherà tutti i principali quartieri del comune di Cagliari fino alla bussola. A bordo avremo anche la guardia giurata, questo per permettere un viaggio in totale sicurezza.
21: Volata finale a Nuraci Figus e sipario sulla 27esima edizione del Giro delle Miniere. 5 giorni di gare, oltre 300 atleti in sella, è un territorio che ancora una volta si è fatto ammirare ben oltre i confini dell'isola.
22: Il Giro delle Miniere che diventa sempre più internazionale, sempre più grande, sempre più bello e sempre più combattuto. Bellissimo perché ci sono atleti veramente validi, oltre ai numeri c'è una grande qualità, quindi non possiamo essere che soddisfatti, più di questo non possiamo dire.
21: Tra salite, fughe, cronometro e arrivi spettacolari, la corsa organizzata dalla SC Monteponi conferma il suo posto tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo master nazionale.
23: È sempre difficile per organizzare un evento di questo genere a livello internazionale, quindi i complimenti sono d'obbligo.
24: È una grande soddisfazione per me aver vinto qua nel paese dei miei nonni, quindi ero emozionato anche solo alla partenza.
21: Un'autentica festa delle due ruote che anno dopo anno continua a richiamare atleti, appassionati e accompagnatori, generando importanti ricadute per il comparto turistico e ricettivo locale.
25: Evento sportivo che non costituisce soltanto un momento di sport per il nostro territorio, ma è una vera e propria vetrina.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
3: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenus.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
4: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Razza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
5: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
4: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
5: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
4: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1:20 di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, radio.
7: Radio Notizie.
8: Buongiorno e buon venerdì 5 giugno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news, quindi il saluto anche da parte della redazione. La sanità in apertura con la prima pagina dell'Unione Sarda. Case di comunità, raggiunto il target PNRR, annuncia la governatrice assessora alla sanità Alessandra Todde. Ci sono le mura ma anche il personale, le nuove strutture entreranno a regime entro il 2027, polemici CGL Cimo. Intanto è allarme per la riabilitazione, le tariffe non vengono aggiornate, i budget non coprono l'enorme domanda e le liste d'attesa si allungano. Domenica e lunedì le elezioni amministrative in Sardegna, 148 comuni al voto per scegliere il primo cittadino e i consiglieri comunali, 4 comuni che potrebbero andare a ballottaggio. Speciale elezioni lunedì pomeriggio dalle 15 su Radiolina. Dermatite bovina, nuovo caso registrato in Sardegna, a Scalaplano, con un capo infetto e sintomatico, disposto l'abbattimento di tutta la mandria formata da 30 capi a meno di un mese dallo sblocco della movimentazione del bestiame dopo i casi nel Sarrabus e nel Gerre. Il mondo agricolo ripiomba nell'incubo. Oggi gratuitamente con l'Unione Sarda l'inserto Viaggi e Tempo Libero a cura di Paolo Paolini, 8 pagine con le destinazioni scelte dei sardi, i concerti nell'isola ma anche trekking, fantasmi e set cinematografici. Un appuntamento per oggi e anche per domani, il Teatro Intrepidi Monelli a Cagliari, lo spettacolo Eroina, non solo stand-up comedy show, scritto, diretto e interpretato da Chiara Becchi Manzi, da teatro, attivismo e comicità per riscrivere l'epica al femminile con stand-up, burlesca e rivoluzione ironica. La pagina sportiva, il calcio con il Cagliari che ha trovato l'accordo per interrompere con un anno di anticipo il contratto col direttore sportivo Guido Angelozzi, atteso a breve l'annuncio del nuovo direttore individuato in Pietro Accardi. Intanto la società rossoblu cambia anche dal punto di vista giovanile con Max Canzi che dopo varie avventure, tra cui quella femminile alla Juventus, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblu. E oggi a Parma alle 18.30 il primo passo della nuova stagione della Serie A con la Lega Calcio che ufficializzerà il prossimo calendario del campionato. E domani assieme all'Unione Sarda troverete gratuitamente il calendario del massimo campionato con le prime reazioni e commenti. E chiudiamo col basket, della Dinamo riparte da Luca Vitali come coach e Paolo Citrini come direttore sportivo. Ieri ad Alghero la presentazione della stagione di Biancoblu col presidente Sardar che ha confermato la domanda di ripescaggio in Serie A1. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, fra poco Caffè Corretto con Paolo Apilia, le news tornano fra un'ora.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
15: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
16: Venerdì 5 giugno, Paola Pli al microfono, sono le 8 e 8 minuti, questo è Caffè Corretto, un saluto a tutti e a tutti, staremo insieme fino alle 9.30 con le notizie, gli ospiti, le interviste, i giornali naturalmente, con una parte di rassegna stampa, un po' per aggiornarci su cosa succede nel mondo, cosa ci raccontano i quotidiani in edicola. Salutiamo Fabio Leoni in regia e aspetto i vostri messaggi al 340 87 15 015. Finalmente è venerdì, raccontateci cosa farete nel fine settimana, se avete già programmato weekend, se andrete al mare, se andrete in giro per eventi in Sardegna, ci sono tantissime cose questo fine settimana, tantissimi appuntamenti legati alla tradizione, all'enogastronomia, davvero l'isola si accende di appuntamenti. Oggi è la giornata dell'ambiente e quindi per esempio il Corriere della Sera esce in verde stamattina, tutto di verde proprio per celebrare la giornata dell'ambiente. Con insomma i normali articoli, però anche approfondimenti che raccontano questa giornata così importante. Poi vi leggerò alcuni articoli che sono sul Corriere, che sono interessanti. Si parla anche di longevità oggi. E sull'Unione Sarda l'apertura è dedicata alla sanità e all'allarme in riabilitazione, l'attesa è infinita perché le tariffe non sono aggiornate e non bastano i soldi per coprire le domande di tutti i pazienti. Il punto a pagina 2 e 3 dell'Unione, con gli articoli di Roberto Murgia e di Cristina Cossu. C'è una specie di cortocircuito sulle liste per le visite, c'è ovviamente grande preoccupazione, c'è grande preoccupazione anche per l'assistenza territoriale, per esempio i pediatri in generale, anche i medici di base non bastano mai, emergenza pediatri 23 verso la pensione. Naturalmente si apre una questione importante per i bambini sardi e si pone il problema anche dell'assistenza medica per l'estate a Tortolì per 15 giorni senza guardia medica. Estate ad alto rischio, racconta Roberto Secci sempre nelle prime pagine dell'Unione Sarda. I trasporti, partiamo dai trasporti aerei, perché ve l'abbiamo raccontato ieri già nel corso della puntata di Caffè Corretto. C'è stato l'accordo tra Aeroitalia e ITA, accordo fra le due compagnie che si sperimenterà già da metà luglio per avere collegamenti più efficaci con l'estero e più destinazioni. A Elmas ancora ci sono troppi voli accorpati, mentre si continua a discutere, questa è anche l'apertura della Nuova Sardegna stamattina, si continua a discutere anche con Ryanair con la proposta di Cucureddu via la tassa di sbarco in inverno. È un tema che tiene acceso il dibattito all'interno anche della maggioranza. La richiesta che fa Ryanair è quella di eliminarla da tempo. C'è un'apertura adesso della regione, si discuterà e si capirà se si può realizzare. Dai trasporti aerei ai trasporti su strada, con i carburanti che sono sempre più alti, e c'è un allarme anche di chi lavora, perché le persone che lavorano e che sono pendolari hanno visto salire molto il prezzo appunto dei carburanti. Niente smart working, carburante alle stelle, la rabbia dei pendolari. Allarme sulla 125 per il cantiere imminente, la CGIL bisogna avviare le trattative con le aziende. Da lunedì la Sulcitana sarà ridotta a una corsia, i tempi di percorrenza si allungheranno, sarà un'odissea andare al lavoro. La dermatite bovina è ugualmente in primo piano col nuovo focolaio e scalaplano. E poi naturalmente c'è anche spazio molto sui quotidiani di oggi per le prossime amministrative. Sull'Unione trovate un approfondimento oggi su Sestu, tra l'altro, e poi anche la previsione di come il giornale racconterà con degli speciali anche i risultati. Invece domani c'è il calendario della Serie A sul giornale, anche questo leggiamo sull'Unione Sarda di oggi. E a proposito di estate, in primo piano sull'Unione con la fotonotizia anche come stanno andando gli abbonamenti e qual è la formula che si sceglie di più negli stabilimenti. La formula happy hour, ombrellone e lettini per mezza giornata, ormai andare al mare tutto il giorno nella spiaggia attrezzata diventa un lusso per tutti. 340 87 15 015, scriveteci, mandateci i vostri messaggi. Arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Storico di Seui. Vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna.
3: Con noi hanno un futuro.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Questo qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro.
9: Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

Sono le 8 e 18 minuti, Paola Piglia al microfono di Caffè Corretto, 340 87 15 015, numero per i vostri messaggi. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, per me sarà il primo weekend della stagione, sicuramente, ci scrive Maurizio di Oristano. Grazie caro Maurizio per i tuoi messaggi sempre presenti la mattina, ci scrive invece Alice che sarà a Seui a vedere la manifestazione di Seui, molti sceglieranno anche gli eventi, come vi stavo dicendo ce ne sono tanti. Andiamo a dare uno sguardo ai giornali nazionali, vi ho già detto che il Corriere della molto diversi tra loro nelle prime pagine, perché ci sono tante notizie diverse che riguardano le questioni internazionali, la tregua in Libano, ma anche la grazia a Nicole Minetti con il riassunto di tutto quello che è successo e le parole di ieri del Quirinale, il processo a Berlusconi per mafia archiviato con le reazioni dei familiari di Silvio Berlusconi, Marina anche su Repubblica, c'è la questione del nucleare e c'è anche la cronaca con la vicenda della piccola Beatrice. Compagno che sta facendo indignare davvero, è talmente come dire, una notizia così cruda con particolari raccapriccianti che ha fatto indignare tutta Italia ed è molto presente sui giornali e anche sui social. Scelgo due notizie dal Corriere della Sera in prima pagina, la foto di due vecchietti record. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni, si chiamano Luigi e Pompilia, vivono uno per l'altra da 82 anni, ragazzi, 82 anni. Raccontano Enrico Galletti sul Corriere della Sera come hanno vissuto. Ovviamente quando si parla con persone così longeve, così anziane, si hanno conversazioni su pezzi di storia d'Italia. In questo caso si parla della guerra, dell'armistizio, di tutta la Repubblica, del referendum. È un'intervista davvero molto bella. Dicono: dorme più di me da 47 anni. Dice lei: siamo in letti separati. La mattina prego in la tanti nipoti e tanti pronipoti, ma anche uno sguardo verso il futuro, dice lei vorrei tornare. Ora e poi le canzoni preferite, quel mazzolino di fiori per lui, i cantanti preferiti, Bobby Solo e Little Tony, si parla di lettura, si parla di tante cose sul Corriere della Sera per questo matrimonio record. Su Repubblica si parla di un altro matrimonio record anche in qualche modo, almeno dal punto di vista dei costi, questo matrimonio che si sta per celebrare a Palermo, il matrimonio di Dua Lipa, un matrimonio che durerà 3 giorni, così come il matrimonio di Bezos a Venezia, in questo caso si celebra nell'isola, appunto in Sicilia, a Palermo. Ci sono 20 abiti scelti da Dua Lipa per la cerimonia. Quando si rimette Dua Lipa 20 abiti per il matrimonio? In 3 giorni, cioè anche per 3 giorni sono tanti. E poi gli ospiti che ci saranno, che saranno tantissimi, davvero tanti, da Donatella Versace a Elton John alla figlia di Madonna. Ovviamente gli abitanti saranno coinvolti, hanno già siglato patti di riservatezza per impedire fuga di notizie, ma insomma in tutto il quartiere ci si prepara ad accogliere queste nozze. Sui giornali sardi, sull'Unione, con l'appuntamento che c'è stato ieri in Ogliastra, Totolì, lo racconta Simone Loi nelle pagine provinciali, con le terre della longevità che hanno firmato un coordinamento per raccontarsi insieme dal punto di vista turistico. C'erano i giapponesi, c'era Costa Rica e c'era anche la Grecia di Icaria. 8:22, tra poco parliamo della giornata dell'ambiente, di mare in particolare. Intanto arriva Samurai J con Flamenco Paranoia. Damn you, my-

0: sono le 8:25. Sono le 8:25, non capivo se ero in onda. 340 87 15 015. Grazie a Fabio Leoni in regia come sempre. Potete scriverci al 340 87 15 015, mandarci i vostri messaggi raccontandoci cosa farete anche nel fine settimana. Molti andranno al mare, ce lo state scrivendo, e molte spiagge stanno preparando ad accogliere i bagnanti in questo non so se può considerare una prova d'estate, forse una prova d'estate è stato il ponte del 2 giugno con veramente le spiagge prese d'assalto praticamente dappertutto, da Cagliari al Poetto fino ad arrivare a Villa Simius, a Tuareda, un po' dappertutto ci sono stati tantissimi, veramente le spiagge piene ancora prima tra l'altro che si organizzassero con il numero chiuso e con le prenotazioni. Siamo in collegamento con Alessio Satta di Medsic, che ringrazio molto per essere con noi. Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con Alessio, vuoi spiegare cosa fa Medsic intanto in due parole?
1: Medsic si occupa di mare, di coste, quindi si occupa insomma di preservarle e di come dire, metterle a disposizione dei sardi e dei non sardi per le generazioni future.
0: Qual è la salute delle nostre spiagge e del nostro mare? Ieri è uscito il rapporto ISPRA in occasione proprio della giornata dell'ambiente, dice qualità dell'acqua nel mare italiano in generale è altissima, oltre il 90%, anche il mare sardo in salute.
1: Il mare sardo, la qualità dell'acqua del mare sardo è eccellente, i dati ARPAS, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ci dicono che oltre il 98% delle acque di balneazione è classificato come eccellente, tra l'altro in miglioramento, ma questo non significa abbassare la guardia. Oggi le principali minacce sono sicuramente la perdita di biodiversità dovuta alla cementificazione, alla pressione crescente sulle coste, e anche le microplastiche che come dire rappresentano un problema dovuto a correnti, dovuto a versamenti da fiumi, insomma, o anche eventi eccezionali come quelli che abbiamo vissuto quest'inverno.
0: Cos'è che devono fare i bagnanti per non mettere in pericolo il mare? Tipo evitare le bottigliette di plastica, si può almeno riprendersele quando si va via, cioè, diciamo la base.
1: Questa è una base, soprattutto in giornate, penso al Poetto, in giornate di maestrale, diciamo che è una pessima idea lasciare una bottiglietta vicino all'asciugamano perché va sicuramente in acqua, così come buste e qualunque altra cosa. A tutti quelli che vanno in barca ricordo non ancorare, fare estrema attenzione, anche perché ovviamente il rischio di arare, come si dice, la Posidonia è molto forte. Altro aspetto, noi abbiamo delle dune straordinarie, non calpestiamo le dune, al Poetto così come a tutte le dune della Sardegna facciamo grandissima attenzione e cerchiamo sempre di camminare e passeggiare sui camminamenti che sono stati realizzati.
0: Ovviamente vale anche la regola di togliersi la sabbia dai piedi quando si va via.
1: Questa è un'ottima abitudine, possibilmente con le mani quando è asciutta, non sprechiamo acqua dolce per lavarci i piedi, lo possiamo fare serenamente prima di entrare, insomma appena lasciata la spiaggia fare in modo che rimanga in spiaggia, ma il mare non ha bisogno di grandi gesti eroici, piccolissimi comportamenti responsabili.
0: Buon senso, diciamo. Invece la Poseidonia, di cui tanto si è discusso durante l'America's Cup, spostarla o non spostarla per rendere le spiagge più fruibili, più accoglienti anche rispetto ai turisti, si continua a discuterne sui giornali, non solo a Cagliari, perché comunque la stagione è cominciata. Vogliamo spiegare a cosa serve la Poseidonia, perché è importante lasciarla dov'è?
1: Ma sostante le ragioni, sicuramente la Posidonia spiaggiata, perché poi la Posidonia è una prateria che sta tra i 5 e i 30 metri di profondità e che chiaramente ha un ruolo indispensabile in termini di assorbimento della CO2 e anche di luogo privilegiato per la riproduzione di specie fondamentali. Quando però arriva in spiaggia, cosa fa? Funziona come una sorta di struttura difensiva che permette da una parte di trasportare le foglie di Posidonia, quando arrivano in spiaggia portano con loro la sabbia e quindi creano un ripascimento naturale. Seconda cosa, diventa la protezione numero uno, come l'assicurazione per la vita dall'erosione costiera. Capita regolarmente di discutere con amici, persone in spiaggia che si lamentano, poi appena capiscono che effettivamente se non ci fosse quella Posidonia che limita l'effetto effetto dell'erosione probabilmente dovremo piantare l'ombrellone sulle pietre e non più sulla sabbia.
0: Grazie Alessio Sata, prezioso come sempre, grazie per essere stato con noi stamattina.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Sono le 8:30, Alessio Sata, Medsi. Tra poco continuiamo a parlare di tanti temi, dallo sport alla cultura e allo spettacolo. Restate con noi, 340 87 15 015 se volete scriverci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Caffè Corretto.
1: Di mare, ma non solo, stiamo parlando stamattina a Caffè Corretto quando sono le 8:34 minuti, tra musica, notizie, informazioni e interviste. Parleremo anche tanto di cultura, spettacolo e di sport tra poco. Intanto arriva Sarrazza, grande attesa per l'estate live che ci attende nelle prossime settimane. Intanto ci sentiamo l'ultimo singolo, For Life.

0: Sarazza su Radio Lina alle 8:38 minuti. Lele Casini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovata.
0: Diversi punti oggi. Partiamo dal calendario della Serie A che si conoscerà
1: stasera,
0: oggi
1: 18:30 a Parma. La Lega ufficializzerà questo calendario. C'era un po' la regola del fatto che si è incominciato in casa l'anno scorso.
0: E noi come abbiamo cominciato?
1: In casa, okay. Quindi potrebbe essere in trasferta, ma c'è il Como che ha 3 partite in trasferta perché stanno rifacendo una parte dello stadio e quindi ci sono tanti paletti e bisogna capire se...
0: Bisogna incastrare tutto sostanzialmente,
1: esatto, se il
0: che aspettative abbiamo, anzi
1: ma
0: che no, cosa ci frega niente.
1: Ci frega nulla. L'unica cosa è che c'è una differenza rispetto alla scorsa stagione, alle scorse stagioni, cioè le soste nazionali di settembre e ottobre vengono unificate, quindi praticamente saremo...
0: Noi ci abbiamo una nazionale?
1: Sì.
0: Ah, ma dai.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Vengono
1: come tutti.
0: Sì, incredibile. Sì.
1: Quindi, quindi 2 settimane, non 2 settimane ferme, ma 3 settimane, perché ci sono 2 settimane dedicate alle nazionali, quindi c'è una pausa un po' più lunga tra settembre
0: e ottobre. Tra settembre e ottobre.
1: Poi ci sono 2 turni infrasettimanali. E niente, questa è un po' la sostanza. Rimane quel calendario.
0: Quando si comincia lo sappiamo già. Lo
1: nel senso che il girone di ritorno è diverso dal girone d'andata,
0: sì.
1: Non va in ordine, che poi simmetrica, simmetrica, alla fine
0: non cambia niente.
1: Cambia poco, ci devono essere solo 8 partite di differenza, almeno 8 partite di differenza tra l'andata e il ritorno.
0: E ovviamente anche le date si conosceranno oggi, esattamente quando riparte il campionato, si sa stasera.
1: No,
0: si sa già.
1: Allora, le date d'inizio sì, il problema è non sappiamo se
0: le squadre,
1: di venerdì,
0: sì,
1: di sabato,
0: certo,
1: domenica,
0: certo,
1: lunedì.
0: Certo.
1: Gli anticipi e posticipi si sapranno.
0: Intanto,
1: più là.
0: Ieri è stato ufficializzato il divorzio, sì, con Angelozzi.
1: È stato trovato l'accordo e quindi adesso c'è il via libera per Pietro Accardi. Aspettiamo in questi giorni, sono addirittura oggi.
0: E poi il ritorno di Max Canzi, a cui l'Unione Sarda dedica la prima pagina dello Sport stamattina.
1: Max Canzi è stato l'allenatore della Primavera un po' di anni fa, poi è stato l'allenatore del Pontedera, altre avventure, poi questa produttiva, la Juventus femminile, dove è stato grande protagonista. Adesso ritorna però con un ruolo molto diverso, cioè responsabile del settore giovanile.
0: Senti, questo fine settimana cosa c'è di sport? Cos'è da non perdere?
1: Innanzitutto il tennis, che già da stasera con il derby italiano che porterà un italiano tra Coboli
0: dove
1: e
0: si
1: Arnaldi.
0: Vede?
1: Si vede anche su, anche in chiaro, su, perché l'ha chiesto il presidente Pinaghi, c'è riuscito alla fine, adesso non mi ricordo
0: si vede,
1: se
0: vedere anche TV8 in chiaro.
1: Se non sbaglio è la...
0: Quindi birretta, così le patatine.
1: Anche meno, cioè,
0: vabbè, meno
1: però,
0: della birretta.
1: Era un evento, un derby in semifinale a Roland Garros era successo solo un'altra volta tra 2 spagnoli.
0: Invece i mondiali li stai aspettando?
1: No. No, curiosità c'è, però sinceramente anche meno, ecco.
0: E hai una squadra che ti farai ai mondiali?
1: No, no, no, no, assolutamente no. Quella che mi divertirà di più.
0: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori,
1: sì.
0: 340 87 15 015 e senti

0: dicendo che non potrete tifare Italia, cosa tifferete? A
1: gufferete la Bosnia più che altro.
0: Gufferete la Bosnia. Guffare non si guffa.
1: Non
0: brutto.
1: Si guffa. Brutto, brutta cosa.
0: Chi gufferete? No. Chi tifferete? Chi gufferete? Chi tifferete?
1: C'è ma un po' anche... di attenzione a livello italiano per Carlo Ancelotti nella panchina del Brasile.
0: Certo.
1: Almeno quella simpatia c'è sicuramente. Poi...
0: Quindi tu mi stai dicendo che tifferei il Brasile?
1: No, vediamo.
0: Alla
1: se
0: fine,
1: mi diverte.
0: Quindi Lele Casini tifa
1: sì.
0: Brasile.
1: No,
0: ha
1: no,
0: detto,
1: no,
0: ha detto così. E anche chi vincerà secondo voi? Cioè sono queste. Chi tifferete? Ma chi vincerà?
1: E chi gufferete?
0: Chi può vincere?
1: Bad, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante.
0: Ma perché sei in questa versione così...
1: Perché mi hai chiesto se mi interessava, ti ho detto di no.
0: Sei così, cioè...
1: No,
0: un po'
1: a chi hai detto quella parola?
0: Cioè, così, non si esprime.
1: No, ce ne sono tante forti, come al solito poi arriveranno sempre le più forti nella parte finale. Vediamo cosa succederà anche dal punto di vista delle padrone di casa, cioè Messico, Stati Uniti e Canada, perché un mondiale dove c'è mezzo mondo praticamente lo sta ospitando e vedremo cosa succederà.
0: Quindi secondo lei le vince il Brasile?
1: Vincerà il caldo magari.
0: Ti fa il Brasile ma
1: no,
0: vince,
1: l'ho detto,
0: ma non
1: l'ho
0: ci
1: detto.
0: Dici, no,
1: non
0: io l'ho sentito.
1: Stai mettendo
0: ragazzi, però aspetto,
1: mi stai attribuendo delle affermazioni.
0: Aspetto i vostri false. Messaggi su chi vince i mondiali. Grazie.
1: grazie.
0: grazie a Lele Casini.
1: Grazie a te.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Sedicesima sagra dei Stallarenos, sabato 6.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione a tratti tesa di maestrale sul Mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8.49 minuti, vola Pili al microfono 340-8715-015. Maurizio D'Oristano ci scrive che secondo lui il mondiale li vince la Germania. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, continuate a scriverci, li commenteremo magari dopo di nuovo con Lele Casini. Un attimo, se ce ne arrivano molti facciamo il punto della situazione. Intanto parliamo di cultura, perché oggi c'è la presentazione della nuova mostra che si inaugura a Ulassei per celebrare i 20 anni della Fondazione Stazione dell'Arte. Una mostra con un altro artista di primo piano che ci svela il direttore della Stazione dell'Arte, Marco Peri, che è collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di sentirvi.
1: Anche per noi. Arriva Chagall a Ulassei.
2: Sì, ci siamo quasi, la mostra inaugurerà il 13 giugno, è un progetto che ci ha impegnato molto negli ultimi mesi e sarà anche il modo per celebrare al meglio i 20 anni della Stazione dell'Arte, che appunto dall'8 luglio del 2006 hanno aperto le porte al pubblico e hanno consolidato quel sogno di Maria Lai di fare di Ulassei un luogo vivo per l'arte contemporanea. Quindi ospitare un artista così poetico e visionario come Chagall sarà l'occasione per restituire al pubblico appunto un museo importante che è sempre più riconosciuto anche nel panorama nazionale, mette in dialogo l'opera di Maria Lai che noi custodiamo e trasmettiamo insieme a uno degli artisti forse più poetici del Novecento.
1: Cosa hanno in comune Maria Lai e Chagall, Marco?
2: Allora, innanzitutto si tratta di mondi molto diversi, di linguaggi diversi, però abbiamo scelto una chiave che possa davvero connettere questi due mondi espressivi ed è il loro luogo di origine. Il titolo della mostra si chiama Il villaggio interiore e sappiamo che per entrambi Vitebsk, il paese natale di Chagall, e Ulassei e in generale la Sardegna per Maria Lai sono stati sempre una radice vitale, una sorgente da cui sempre trarre ispirazione, visioni, racconti, memorie che hanno poi alimentato la loro arte. Quindi questa chiave di lettura, appunto, il villaggio interiore, vuole restituire questa metafora di un paesaggio dell'anima che entrambi gli artisti si portano dentro e che poi alimenta le loro produzioni artistiche e visive.
1: I luoghi espositivi sono sempre due, giusto Marco? Il Camuc e la
2: Naturalmente. Stazione dell'Arte e Camuc saranno gli spazi in cui questa mostra è diffusa. Al Camuc soprattutto abbiamo concentrato il percorso delle sezioni della mostra di Chagall, ma alcune si troveranno anche naturalmente nella Stazione dell'Arte. La Stazione dell'Arte troverà sempre collocazione la nostra collezione permanente con i capolavori di Maria Lai, quindi il pubblico incontrerà sia nel percorso espositivo alcune opere di Maria Lai che in qualche modo costruiscono una trama di risonanze insieme a quelle di Marc Chagall e poi la collezione permanente che sarà sempre fruibile per raccontare la straordinaria vita e arte dell'artista di Ulassei.
1: E poi il museo a cielo aperto naturalmente, che è un punto molto forte di Ulassei in un momento in cui ci sono molte trasformazioni in corso, però ci sono cose belle da vedere comunque. Fino a quando la mostra, Marco?
2: La mostra durerà fino al 27 settembre e io dico sempre che l'esperienza è proprio complessiva, nel senso che l'esperienza di arrivare a Ulassei è anche un'esperienza di natura, di paesaggio, di museo a cielo aperto, quindi invitiamo tutti a raggiungerci per l'inaugurazione dal 13 giugno alle 11 al museo Camuc a Ulassei nel centro storico, però tutta l'estate sino al 27 settembre la mostra sarà aperta al pubblico e speriamo possa essere così anche un'occasione per chi è stato l'anno scorso di tornare a Ulassei, perché l'anno scorso con una mostra dedicata a Miró abbiamo fatto insomma numeri importanti, speriamo di replicare quest'anno creando ancora un'esperienza gradita dal pubblico.
1: Fino al 27 settembre, che sarebbe stato il compleanno di Maria Lai, perché Maria Lai è nata il 20 settembre del 1919 tra l'altro, giusto?
2: Ma infatti questo sarà un anno di grandi celebrazioni, perché l'8 luglio 2006 la Stazione dell'Arte è stata aperta e quindi vogliamo celebrare i suoi 20 anni, ma poi vogliamo anche celebrare l'8 settembre l'anniversario in cui l'arte contemporanea è arrivata a Ulassei attraverso l'azione di legarsi alla montagna e ancora insomma il compleanno di Maria Lai, che per noi è davvero una presenza che ci onoriamo di onorare quotidianamente.
1: Grazie Marco Peri per essere stato stamattina con noi, direttore della Stazione dell'Arte, grazie tante, grazie.
2: Grazie, è stato un piacere, grazie.
1: Le 8.53, siete su Radiolina 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi, scriveteci chi vince i mondiali, anche cosa farete nel prossimo weekend, ci stiamo confrontando con Lorenzo.

0: Sono le 8.56, siamo su Caffè Corretto con Paola Pili al microfono, 340 87 15 015, e siamo collegati con Giuditta Sireus che ci parla degli appuntamenti che organizza il club di Jane Austen. Giuditta, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Paola e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
0: Che avrà appuntamenti anche in estate, giusto Giuditta?
1: Sì, il nostro dicembre letterario in realtà dura davvero tutto l'anno e quindi saremo impegnati dal 2 luglio al 18 settembre per farvi compagnia con i libri.
0: Raccontaci un po' dove, quando e chi arriva.
1: Allora, davvero in esclusiva per te Paola, perché ufficialmente usciremo con tutti i dettagli da lunedì 8 giugno. Ti do qualche chicca sui nostri super ospiti e soprattutto gli appuntamenti a Cagliari. Noi partiremo con un tour esclusivo con Simone Tempia, che torna in libreria con il suo nuovissimo libro Granga con d'Elite. Saremo al Giardino d'Inverno il 2 luglio alle 19 insieme anche a Pier Giorgio Pulici, e poi Simone proseguirà tra Nuoro e Sastari, e poi ancora a Cagliari saremo con Francesca Giannone il 3 luglio alle 21 a San Manifattura, e con Stefania Aucci il 5 luglio al Teatro d'Oglio alle ore 21, e poi ci ritroveremo ad agosto con Cecilia Sala, ancora con Viola Ardone a luglio, e poi concluderemo con Pier Giorgio il 18 settembre. Tutti questi appuntamenti li potrete poi ritrovare sui nostri canali social, una serie di appuntamenti che abbiamo pensato per far sì che la comunità dei lettori incontri i suoi beniamini, i suoi autori e attrici preferiti.
0: È molto bello. Partecipano le persone anche d'estate, Giuditta?
1: Moltissimo, devo dire la verità che con la possibilità poi di organizzare all'esterno in luoghi che poi sono fortemente significativi, che fanno parte proprio della comunità stessa, della città stessa, c'è desiderio di uscire e di fare un incontro, condivisione anche attorno ai libri durante i mesi che noi dedichiamo alla vacanza. E ci sarà anche sicuramente una grande partecipazione dei turisti, di coloro che magari si trovano in città per trascorrere dei momenti di totale relax, ma che si vogliono anche godere un momento di arricchimento intellettuale, culturale e letterario.
0: È sempre più così, certo. Grazie Giuditta Sireus per essere stata con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molte.
1: E grazie a voi.
0: Grazie cara Giuditta, sono le 8.59, 340 87 15 015 per i vostri messaggi. Chi vince i mondiali e chi ti farete?
2: Corretto. Sono le 8.59 minuti.
3: Allora amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
5: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
6: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Posizioni sono divise.
5: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
6: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
5: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia pure. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Le 9:04 minuti, ancora buongiorno dalle Casini e dalla redazione di Radio Lina. Questa nuova nuovo GR apriamo con la cronaca, con un incidente stradale mortale registrato nella tarda serata ieri in Valpusteria, in Alto Adige, ne dà notizia all'ANSA, con la vittima che sarebbe un 44enne cagliaritano di cui non si hanno ancora le generalità. L'origine della tragedia è lo scontro frontale tra un articolato e un furgone. Nell'impatto violentissimo l'uomo, passeggero del furgone, sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. E poi la politica. Domenica e lunedì le elezioni amministrative in Sardegna, 148 comuni al voto per scegliere il primo cittadino e i consiglieri comunali, 4 comuni che potrebbero andare al ballottaggio. Speciale elezioni lunedì pomeriggio dalle 15 su Radio Lina. Dermatite bovina, nuovo caso registrato in Sardegna, scala plano con un capo infetto e sintomatico, disposto l'abbattimento di tutta la mandria formata da 30 capi a meno di un mese dallo sblocco della movimentazione del bestiame dopo i casi nel Sarrabus e nel Gerri. Il mondo agricolo ripiomba nell'incubo. Oggi gratuitamente con l'Unione Sarda l'inserto Viaggi e Tempo Libero a cura di Paolo Paolini, 8 pagine con le destinazioni scelte dai sardi, concerti nell'isola ma anche trekking, fantasmi e set cinematografici.

0: discografici. Oggi e domani al teatro Intrepidi Monelli a Cagliari lo spettacolo Eroina, non solo stand-up comedy show, scritto, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi, tra teatro, attivismo e comicità per riscrivere l'epica al femminile con stand-up, burlesque e rivoluzione ironica. Il calcio, con il Cagliari che ha trovato l'accordo per interrompere con un anno in anticipo il contratto col direttore sportivo Guido Angelozzi. Attesa breve l'annuncio del nuovo direttore individuato in Pietro Accardi. Intanto la società rossoblù cambia anche dal punto di vista giovanile, con Max Canzi che dopo varie avventure, tra cui quella femminile alla Juventus, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù. Oggi a Parma alle 18.30 il primo passo della nuova stagione di Serie A con la Lega Calcio, che ufficializzerà il prossimo calendario. Domani assieme all'Unione Sarda troverete gratuitamente il calendario armato con le prime reazioni e commenti. Chiudiamo col basket, la Dinamo riparte da Luca Vitali come coach e Paolo Citrini come direttore sportivo. Ieri ad Alghero la presentazione della stagione dei bianco-blu con il presidente Sardar, che ha confermato la domanda di ripescaggio in Serie A1. È tutto per adesso, fra poco torna Caffè Corretto con Paolo Pidia, le news su Radio Linea tornano fra un'ora.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Caffè Corretto.
11: Sono le 9:09. Paola Pili al microfono, siete su Radiolina 340 8715 015. Potete scriverci, lo state facendo, adesso leggo anche i vostri messaggi. Stiamo entrando nell'ultima parte della trasmissione in modalità già programmazione weekend, programmazione vacanze in generale. Ci scrivete, ci scrive Donatella, vi chiederei di porre attenzione per quanto riguarda le problematiche per l'accesso dei disabili ad alcune spiagge in Sardegna, di porre l'attenzione su Chia, su Sagolonia, su Giudeo e altre che sono difficilmente raggiungibili per i disabili o per le persone anziane. Donatella ci scrive, grazie per il messaggio Donatella. Questo è un altro tema, l'accessibilità delle spiagge è un altro tema molto importante, la fruibilità delle spiagge per tutti. Ancora ci chiedete cosa si può fare questo fine settimana in Sardegna, a parte andare al mare come vi abbiamo già raccontato e come abbiamo fatto e come stiamo facendo dalla prima parte della puntata. Ci sono tanti appuntamenti dedicati alla tradizione, all'enogastronomia, vi segnalo a Seui sabato e domenica Pastorese Bingia d'Erisi, Sarua Baunesa con Primavera nel cuore della Sardegna a Baunei, la Sagra della Ciliegie a Ausini, c'è il Sulcis Iglesiente Espone a Carbonia, a Calasetta anche c'è Colori e Tesori di Sardegna, c'è una manifestazione anche a Nuragus, la Sagra dei Salarinus, ci sono manifestazioni dedicate al vino e alla birra da Oliena fino al Cagliaritano. Ci sono tanti appuntamenti con appunto la possibilità di degustare vini e birre artigianali, e poi c'è anche lo sport protagonista questo weekend nell'isola, perché c'è il rally della Zinara e c'è l'Ironman ad Alghero, che è una tappa molto attesa di triathlon che richiama ad Alghero persone che arrivano un po' da tutto il mondo. Vi segnalo anche che con l'Unione Sarda oggi c'è l'inserto Viaggi e Tempo Libero, dedicato a tutte le cose che si possono fare. Turismo di ritorno, 80.000 immigrati scelgono l'isola, scelgono un po' di tornare a casa, di passare le vacanze con la famiglia, con i parenti, e poi uno speciale, un racconto sulle capitali europee e sulle cose che si possono fare in Sardegna. Carloforte, la vacanza possibile a due passi da casa, ma c'è anche la Zinara, c'è Tavolara, e poi a proposito di eventi e di cose che si possono fare in Sardegna, un'imperdibile pagina dedicata alla stagione dei concerti che sta per iniziare in Sardegna con il super concerto di Vasco, che si terrà a Olbia la settimana prossima, o tra due, il 12 giugno inaugura Vasco Rossi, attesissimo concerto, uno dei grandi eventi, sta già andando bene nel resto dell'Italia. E poi ci saranno comunque altri nomi importanti, c'è sempre in Sardegna l'attesa per Salmo, ma davvero in Costa Smeralda, Robbie Williams e Katy Perry tra i nomi più di richiamo, ma ci sono concerti praticamente in tutta l'isola con tanti appuntamenti importanti. L'Unione fa il punto, questo lo dovete conservare e tenere a portata di mano, perché ci sono anche concerti più piccoli, quelli organizzati in giro per la Sardegna. Restate con noi perché tra poco ancora abbiamo ancora musica, e poi come sempre la parte dedicata alle notizie dell'ultima ora. Ci raggiunge il direttore Emanuele Dessì, intanto arriva Alex Warren su Radiolina con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Caffè Corretto.
8: Tra poco parleremo delle ultime notizie che arrivano da unionesarda.it con le novità degli ultimi minuti. Ci raggiungerà il direttore Emanuele Dessi, prima però c'è la musica su Radiolina. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, Gaia su Radiolina quando sono le 9:21 minuti, 340 87 15015 il numero per i vostri messaggi. Potete commentare insieme a noi ancora la puntata in questi ultimi minuti di trasmissione, in cui vi raccontiamo di cosa parla l'unionesarda.it con le notizie, le ultime notizie di oggi. Ci raggiunge, ci ha raggiunto il direttore Emanuele De Sì, che saluto e che ringrazio. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno Paola, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radiolina.
0: Che notizie ci porti?
1: Beh, mattinata tranquilla quella di oggi. In questo momento su unionesada.it stiamo aprendo con una notizia non buona, come spesso succede quando si fa informazione, riguarda un nuovo caso di un nuovo focolaio di dermatite nodulare bovina a Scalaplano. Proprio quando stava ripartendo a buon ritmo la movimentazione dei nostri vitelli verso l'altra sponda del Tirreno, è un caso circoscritto, però sai, quando viene isolato scatta un raggio di quarantena per una cinquantina di chilometri, quindi tutti gli allevamenti attorno a quello che ha fatto registrare il caso di dermatite, insomma, vengono bloccati. Quindi no, non è una buona notizia. Sai, siamo all'inizio dell'estate, speriamo che si riesca a circoscriverla. La campagna vaccinale sta partendo, però ecco,
0: c'è
1: un momento non facile. Sì.
0: Ci possiamo proiettare sulle amministrative, perché stiamo andando verso l'ultima giornata di campagna elettorale.
1: Sì, sì. Domani sull'Unione Sarda, peraltro, avremo l'ultimo articolo con la città più importante, che è Quartu, ricordiamo, la terza città della Sardegna, ma i comuni al voto sono 148. Sono molto felice di sottolineare all'antivigilia del voto che soltanto in un comune, a Bidoni, mi dispiace per Bidoni, però soltanto uno, soltanto in un comune non ci sono stati candidati. Quindi arriverà il commissario, perché la comunità di Bidoni non è riuscita a esprimere un candidato. Ma in tutti gli altri centri al voto, Paola, ci sono più candidati. In un momento in cui è difficile avere crisi di vocazione per fare il sindaco, anche semplicemente in consigliere comunale, ci sono per esempio situazioni a Torpè, dove i candidati sono quattro in un piccolo comune. Sono tanti comuni dove il sindaco diciamo corre da solo contro il quorum, che è al 40%. Però se il sindaco vi è piaciuto, andate in tanti a votare, così gli dai anche se non vi è piaciuto, perché insomma il sindaco è sempre importante. Però ecco, avere una bella risposta, ecco, se voi dite ma tanto vanno gli altri a votare, quel sindaco lo eleggiamo comunque, se si va in tanti gli dai un mandato più forte.
0: Lunedì si commenterà innanzitutto l'affluenza, vota domenica e lunedì. Raccontami come si potranno seguire i risultati elettorali anche sul giornale, ovviamente.
1: Sì, sul giornale di martedì proveremo a dare, ci saranno decine e decine di pagine, Paola, col voto in tutti i 148 paesi o comuni che sono chiamati a eleggere sindaco e consiglio comunale. Poi ci saranno tante pagine di commenti, quindi sarà una bella giornata piena. Radiolina sarà in diretta dalle 15 con il nostro Lele Casini a fare da vigile moviere, con candidati che andranno e verranno, e anche dando la linea a Videolina, che con Simona De Francisci in studio sarà Videolina in diretta dalle 15. Andremo anche in un'aula dove, per sentire proprio Ninola Di Quartu, per vivere proprio l'emozione
0: dello
1: spoglio. Matta, milia, porco,
0: beh,
1: milia,
0: sì,
1: matta.
0: Perché quindi, poi si ha già un'idea subito.
1: Sì,
0: in realtà,
1: devo dirti che se tu trovi un seggio medio, un'idea di come. Quarto è molto attesa, si tratta di capire se si andrà al ballottaggio o se uno dei due candidati possa vincere, cosa probabile al primo turno.
0: Ovviamente non si può parlare di sondaggi, non si può parlare
1: di nulla, né di partigianeria né di tifo, si parla solo dell'attenzione che questo giornale, che questo gruppo editoriale ha verso questo momento così importante per la democrazia della Sardegna. Approfitto anche per dire, Paola, che domani sull'Unione Sarda, oltre al calendario di Serie A del Cagliari, quindi quello bello da appendere, ci saranno anche 8 pagine col riepilogo di tutti i candidati nei 148 comuni, con l'ordine di comparizione nella scheda. Sarda.
0: Così vi fate già
1: saranno
0: un'idea.
1: Sì,
0: e andate preparati.
1: Sì, andate a prendere, così sapete che c'è. Magari anche i candidati se lo vanno, se lo comprano, se lo conservano per dire ai nipotini: sai, io ero candidato a Posada con quella lista, guarda, ero io. E quindi insomma.
0: Le cose da conservare: il calendario delle serie e le schede. Senti, i mondiali chi li vince?
1: La Francia.
0: La Francia? No, la Francia non ce l'aveva detto nessuno. Segniamo, direttore, sì, segniamo le tue previsioni. Tu per chi fai il tifo?
1: Non lo so, sono molto deluso. Ho visto un po' di partita nazionale l'altro giorno, addirittura, non lo so. Beh, io mi faccio prendere in corso d'opera.
0: Come le casine.
1: Come, sì, no, no, è così. Io sono viscerale per il Cagliari, per la nazionale ovviamente, quindi quando non ci sono questi interessi diretti in ballo, la vivo passione del calcio,
0: così,
1: non la passione
0: un po' da terzo, sì, però sì, aspettando di farci
1: sì,
0: di...
1: Ma la vivo meglio, ecco, perché non mi cambia l'umore, però ecco, vediamo,
0: resta un
1: ci appassioneremo
0: divertente
1: in corso dopo sicuramente, e che l'Unione Sarda seguirà con grande attenzione, è chiaro.
0: Con un altro inserto da conservare, io vi segnalo i viaggi,
1: sì,
0: ne ho parlato prima,
1: coordinato
0: però
1: da Paolo Paolini, molto, molto ricco, molto carino, belle foto, dove andranno i sardi fuori dall'isola, dove possono andare i sardi in Sardegna, tutti i concerti a partire da quello di Vasco, quindi tante cose interessanti
0: sull'Unione Sarda. Grazie direttore, buon
1: grazie
0: lavoro
1: a te.
0: Grazie,
1: ti sei fatta una bella settimana di levatacce, è finita,
0: è bello, è sempre bello, però la radio è sempre cuore. Grazie direttore, grazie a Fabio Leoni, vi ricordo a Mezzogiorno e Mezzo Simona De Francisci, e vi ricordo che potete riascoltare le interviste, i podcast sul nostro sito e sulla nostra app.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
1: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
0: Festival dell'Archeologia 2026
1: a Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: La sento nell'aria.
6: Che cosa?
5: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
6: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
5: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
6: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul Mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
4: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
3: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
4: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
3: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Sioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara e dalle batoste che si impara.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La politica in apertura con le amministrative, domenica e lunedì le elezioni in Sardegna, 148 comuni al voto per scegliere il primo cittadino e i consiglieri comunali. I quattro comuni che potrebbero andare al ballottaggio speciale, elezioni lunedì pomeriggio dalle 15 su Radiolina. E poi la dermatite bovina, nuovo caso registrato in Sardegna e Scalaplano con un capo infetto e sintomatico, disposto l'abbattimento di tutta la mandria formata da 30 capi a meno di un mese dallo sblocco della movimentazione del bestiame dopo i casi nel Sarrabus e nel Gerrei. Il mondo agricolo isolano ripiomba nell'incubo. E poi la cronaca con un incidente stradale mortale registrato nella tarda serata ieri in Valpusteria in Alto Adige. La vittima sarebbe un 44enne di Quarto, Sebastiano Borrelli. All'origine della tragedia, lo scontro frontale tra un articolato e un furgone, l'impatto violentissimo. L'uomo passeggero del furgone sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Altre due persone sarebbero rimaste ferite. Un 59enne spagnolo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Porto Torres con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente. L'uomo sbarcato dal traghetto proveniente da Genova è stato fermato per un controllo. All'interno della sua vettura i militari hanno individuato un complesso meccanismo che consentiva l'apertura di un vano predisposto appositamente al di sotto del cambio manuale del veicolo. All'interno sono stati rinvenuti 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di quasi 6 kg. La tendenza del tempo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gatti.
9: È di origine atlantica il sistema frontale che interesserà la nostra isola nel fine settimana. Nuvolosità medio-alta con locali formazioni cumuliformi sul settore orientale, deboli rovesci pomeridiani. Soffio maestrale moderato con locali raffiche, a regime di brezza per domenica, temperature massime in lieve aumento.
8: Stasera alle 20.30 al Teatro Comunale di Carbonia va in scena il nuovo spettacolo di Gabriele Costo dal titolo Giù la maschera, la prima tappa del tour del comico sardo che abbandona le maschere sceniche per salire sul palco a viso aperto, affidandosi a monologhi, riflessioni e satire. Poi il calcio, il Cagliari ha trovato l'accordo per interrompere con un anno in anticipo il contratto col direttore sportivo Guido Angelozzi, atteso a breve l'annuncio del nuovo DS individuato in Pietro Accardi. Intanto la società rossoblu cambia anche dal punto di vista giovanile, con Mascanzi che dopo varie avventure, tra cui quella femminile alla Juventus, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblu. E chiudiamo col basket. La Dinamo riparte da Luca Vitali come coach e Paolo Citrini come direttore sportivo. Ieri ad Alghero la presentazione della stagione dei biancoblu col presidente sarda che ha confermato la domanda di ripescaggio in Serie A1. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Prossime news su Radio Lina fra un'ora.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
16: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
17: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
21: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Cucina Story.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predania. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Sottocosto negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale ufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina, anzi, oppure alzarci la mattina circondato il jersey a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Radio Lina. Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul mar di Sardegna, proprio l'area nord-occidentale risentirà di

0: temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
3: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
4: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
3: La cronaca archiviata a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
4: Il Colle intanto prende atto che la Grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
3: Il tennis, sarà Rani Andrea Vavassori, confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1:20. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. In apertura la cronaca, con l'incidente stradale mortale registrato nella tarda serata di ieri in Val Pusseria in Alto Adige. La vittima, un 44enne di Quarto Sant'Eran, Sebastiano Borelli. All'origine della tragedia lo scontro frontale tra un articolato e un furgone su cui viaggiava come passeggero. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, altre due persone sarebbero rimaste ferite. Un 59enne spagnolo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Porto Torres con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, sbarcato dal traghetto proveniente da Genova, è stato fermato per un controllo all'interno della sua vettura. I militari hanno individuato un complesso meccanismo che consentiva l'apertura di un vano predisposto appositamente al di sotto del cambio manuale del veicolo. All'interno sono stati rinvenuti 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di quasi 6 kg. E un turista austriaco è stato fermato all'imbarco all'aeroporto di Elmas. Durante i controlli nel suo bagaglio a mano sono state trovate stalattiti e frammenti di quarziti, tutti prelevati da zone sottoposte a tutela. Le stalattiti sarebbero state asportate dalla grotta di Bidi Riscottai a Calagonone. I frammenti di quarziti a un sentiero nel territorio di Samuga. L'uomo è stato contestato il reato penale di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. La tendenza del meteo nei prossimi giorni nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
7: È di origine atlantica il sistema frontale che interesserà la nostra isola nel fine settimana. Nuvolosità medio-alta con locali formazioni cumuliformi sul settore orientale, deboli rovesci pomeridiani. Soffia il maestrale moderato con locali raffiche, argine di brezza per domenica, temperature massime in lieve aumento.
6: Stasera alle 20.30 al Teatro Comunale di Carbonia va in scena il nuovo spettacolo di Gabriele Costu da titolo Giù la maschera, la prima tappa del tour del comico sardo che abbandona le maschere sceniche per salire sul palco a viso aperto affidandosi a monologhi, riflessioni e satira. Il calcio, il Cagliari ha trovato l'accordo per interrompere con un anno in anticipo il contratto col direttore sportivo Guido Angelozzi, atteso a breve l'annuncio del nuovo direttore Pietro Accardi. Intanto la società rosso-blu cambia anche dal punto di vista giovanile con Max Canzi che dopo varie avventure, tra cui quella femminile della Juventus, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile rosso-blu. E oggi a Parma alle 18.30 è il primo passo della nuova stagione della Serie A con la Lega Calcio che ufficializzerà il prossimo calendario del campionato che troverete in regalo domani assieme all'Unione Sarda. È tutto per adesso, a più tardi.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
14: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
15: E vuoi sapere perché?
14: Perché conviene! Ascolta gusto.
16: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione e convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
18: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.

0: Sono le 11:33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Sedicesima sagra dei Stallarinus.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
0: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole, difatti, su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi, ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul Mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato tre morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
3: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
4: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano. Questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
3: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
4: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
3: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR la cronaca è con l'incidente stradale mortale registrato nella tarda serata di ieri in Val Pusserini Alto Adige. La vittima, un 44enne di Quartu Sant'Elena, Sebastiano Borrelli. All'origine della tragedia lo scontro frontale tra un articolato e un furgone dove viaggiava come passeggero. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Altre due persone sarebbero rimaste ferite. Un 59enne spagnolo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Porto Torres con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti. L'uomo, sbarcato dal traghetto proveniente da Genova, è stato fermato per un controllo all'interno della sua vettura. I militari hanno individuato un complesso meccanismo che consentiva l'apertura di un vano sotto il cambio manuale del veicolo. All'interno sono stati rinvenuti 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di quasi 6 kg. E un turista austriaco è stato fermato all'imbarco dell'aeroporto di Elmas. Durante i controlli del suo bagaglio a mano sono state trovate stalattiti e frammenti di quarziti, tutti prelevati da zone sottoposte a tutele. Le stalattiti dalla grotta di Bidiriscotai a Calagonone, i frammenti di quarziti da un sentiero nel territorio di San Mugheo. All'uomo è stato contestato il reato penale di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. La guida Il mare più bello, realizzata da Legambiente e dal Touring Club Italiano, la Sardegna con 6 località marine a 5 vele si conferma il primo posto tra le regioni in Italia. A seguire con 5 la Puglia, con 4 la Toscana. Le località sarde sono Posada, Sant'Eodoro, Santa Teresa di Gallura, Baunei, Domus de Maria e Cabras. Un appuntamento per questa sera alle 19 a Olbia, all'archivio Mario Cervo, Insule Lab, Ballumina, il progetto musicale poetico di Ilaria Pilar Patassini con Federico Ferrandina e Claudia Mastrangelo. E chiudiamo con lo sport e il calcio. In attesa del nuovo direttore sportivo della prima squadra, il Cagliari ha ufficializzato il nuovo responsabile del settore giovanile, Max Canzi, che in rossoblù aveva svolto il ruolo di allenatore della primavera, ma anche vice allenatore di Walter Zenga nelle gare post-Covid. Per lui un contratto sino al 30 giugno 2031. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche COLF e badanti?
3: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Colorificio Edil Colora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
2: Radiolina presenta La Strambata.
15: Eccoci qui in diretta, oggi è venerdì, chiudiamo la settimana in vostra compagnia. Ancora Simone De Francisci con Giuseppe Valdés oggi in regia per un altro appuntamento dove vi daremo davvero tantissime informazioni. Iniziamo dalla cronaca tra poco, ma parleremo anche di sport e spazio, questa volta non solo al tennis e al Cagliari, ma parleremo del futuro della Torre, se lo faremo con il presidente Stefano Udassi. Poi parleremo di quello che si fa in una comunità straordinaria, parliamo di Saspro, la comunità di Padre Salvatore Morittu, e poi parleremo di libri e anche qui si parlerà di sanità, come nel rapporto Crenos di cui parleremo tra poco con Gianni Fenu, il prorettore dell'Università di Cagliari. Poi parleremo di menopausa e lì parliamo soprattutto di donne, di un momento molto particolare della nostra vita. E allora chiedo a tutte le donne in ascolto, scriveteci come state affrontando questa altra parte della vita al 34080 715015. Avremo una delle massime esperte in Italia e non solo, di fama internazionale, un'endocrinologa che ci parlerà di come vivere al meglio questo momento appunto così delicato. La cronaca la leggiamo invece da unionesarda.it. Alto Adige, drammatico incidente sulla statale della Valpusteria, morto un 44enne di Quartu. Sebastiano Borrelli viaggiava a bordo di un furgone che si è scantato frontalmente contro un mezzo pesante, inutili i soccorsi. Poi dermatite bovina, pensavamo che l'allarme, l'emergenza fosse passata, invece torna un nuovo focolaio a Scalaplano. Il sindaco preoccupato teme il blocco della movimentazione e l'abbattimento indiscriminato degli altri capi. Il danno sarebbe gravissimo. Poi lotta alla criminalità e protezione dei più deboli, a Cagliari la festa dei carabinieri, l'etica è la nostra bussola. Sanità, parleremo tanto di sanità in questa puntata, l'abbiamo detto anche nel rapporto Crenos, l'indicatore più drammatico del rapporto che fotografa l'economia della nostra regione è ancora una volta sulla sanità. Allarme riabilitazione in Sardegna, migliaia i pazienti in attesa, la regione non adegua i budget nonostante il ritocco alle tariffe. Poi ancora in Sardegna torna il caldo, torna l'anticiclone, quindi prepariamoci ad un fine settimana con temperature particolarmente alte. Adesso un Runway, Lady Gaga, poi continuiamo.

0: domani. Eccoci qua, ben ritrovati, sono le 12.39, siamo sempre qui in diretta. Mi ha raggiunto Giulio Zasso, vice direttore dell'Unione Sarda. Tra l'altro la prossima settimana ti do proprio il testimone alle 14, sì. Ti consegnerò idealmente il testimone la prossima settimana a 12.30 puntualissimi. La strambata sarà con Giulio Zasso e Michele Ruffi. Allora parliamo di elezioni, perché ricordiamo domani giornata del silenzio, oggi ultimo giorno di fatto chiusura di campagna elettorale. Domenica e lunedì si vota in 148 centri dell'isola, i più grossi, insomma, le ricordiamo, sono Quarto, Sesto, Porto Torres, Tempio e San Luri. Questi primi quattro andranno al ballottaggio, San Luri no, perché i candidati sono due, quindi sono due, non si va al ballottaggio. E ricordiamo che si vota, piccole indicazioni prima di darti la parola, Giulio, si vota domenica, dicevamo, dalle 7 alle 23, lunedì si vota dalle 7 alle 15, tessera elettorale e documento di riconoscimento. Gli uffici sono aperti per eventuali tessere scadute tutti i giorni a partire da oggi, in realtà sino alle 18, domani 9-18, ma sono aperti anche domenica e lunedì sino all'ultimo momento utile per votare, quindi insomma non ci sono scuse per non votare. Ricordiamo che il voto è un diritto ma è anche un dovere, così un dovere civico andare a votare. L'Unione Sarda, Giulio, domani esce però con un inserto importante.
1: Sì, presentiamo un inserto dove presentiamo tutti i candidati, quindi dove chi si potrà leggere bene per chi votare. Ricordiamo che sono interessati circa 400.000 sardi da questo voto, come dicevi tu, spiccano i comuni con più di 15.000 abitanti, trainati da Quartu, dove appunto è possibile il ballottaggio. Poi ci sono i capoluoghi di provincia, Tempio e San Luri, con San Luri però che avendo due candidati non
0: a Tempio invece i candidati sono tanti,
1: esatto.
0: Prima 5 poi 4,
1: esatto.
0: Insomma.
1: Comunque di sicuro sull'Unione Sarda raccontiamo questa presentiamo le elezioni oggi. Tra l'altro stiamo facendo proprio un affresco sugli scenari di Quartu come ultimo comune, perché ovviamente è il più importante, è l'ormai cara terza città della Sardegna, quindi dove conterà il dato politico
0: importante.
1: In modo rilevante, poi anche Sestu, anche Porto Torres, poi sempre vicino a Cagliari spicca anche Dolianova. Insomma è un voto che noi seguiremo da vicino. Poi c'è il possibile ballottaggio tra due settimane, quindi nei comuni più grandi di sicuro si aspetta una tornata importante. È un test. Poi è vero che nel comune, nei comuni soprattutto quelli non grandi,
0: sono civiche soprattutto,
1: sono soprattutto civiche, magari un po' riconducibili a delle aree politiche precise, ma non in modo netto e determinante. Ma di sicuro i big della politica regionale troveranno il modo per appropriarsi delle vittorie
0: sempre.
1: E disconoscere le sconfitte.
0: E disconoscere la sconfitta. Questo Giulio mi dà la possibilità intanto di invitarti ufficialmente lunedì dalle 15 in poi. Vigliorina sarà in diretta con una non stop, andremo avanti sino alle 23 ed oltre se necessario con la non stop, poi dentro i telegiornali continueremo a raccontarvi le elezioni e poi ci sarà il salotto di Nicola Scano con una speciale elezioni dalle 21 alle 23, quindi saranno tanti i colleghi che verranno a trovarci, ma saremo in diretta anche su Radiolina perché appunto 148 comuni al voto con, come diceva Giulio, alcuni centri che sono particolarmente significativi anche da un punto di vista numerico, impongono a noi di avere il massimo dell'attenzione. Quindi sarà un appuntamento, il vostro, quello della strambata della prossima settimana, un po' particolare perché lì sì, a voto
1: certo.
0: Consolidato si potranno fare le varie,
1: i vari
0: bilanci, anche se come dicevi tu è un test come dire, che cercheranno certamente le varie correnti di strumentalizzare se si vince o si perde, disconoscere se si perde, anche se davvero è difficile ipotizzare che un test così possa rappresentare, no? Un'indicazione per le politiche che sono tra pochissimo, addirittura per le regionali. Vuoi aggiungere qualche altra cosa?

0: Cosa, Giulio?
1: No, stavamo guardando, appunto, ci sono delle corse particolari a Sestu, a Porto Torres, a Tempio, dove ci sono molti candidati, quindi c'è grande attenzione. A Quartu, nelle ultime ore, sta crescendo invece la questione traffico, perché abbiamo il problema dei lavori per il Tyrrhenian Link che stanno agitando non poco tutta la fascia litoranea,
0: costiera,
1: dove, a parte che è appunto la strada del mare, ma c'è un grande corpo di residenti di Quartu proprio
0: sul piede di guerra
1: perché ci sono le strade interrotte dai lavori, polemiche, e i candidati stanno sfidando nelle
0: tra l'altro sono strade che coinvolgono entrambi i litorali verso Villa Simius e verso Pula, quindi sarà un'estate davvero di passione, come stiamo raccontando sul nostro giornale sull'Unione Sarda. Grazie Giulio Zasso, vice direttore del nostro giornale. Tra poco rapporto Krenos e parliamo di sanità.
2: La strambata su Radiolina. A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emma Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul Mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Abbiamo anticipato in apertura che avremmo parlato del rapporto Crenos. Sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola. Quanto emerge dal rapporto che disegna l'andamento dell'economia della nostra isola. Economia in crescita trainata dal solito turismo, e questa non è una novità, ma ci sono delle altre voci importanti. Lo chiediamo a Gianni Fenu, ordinario di informatica all'università e matematica, ma anche prorettore. Grazie professore per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Professore, se le novità sono rappresentate da una sanità che non va bene, forse negli anni scorsi non appariva in maniera così marchiana, lo è certamente, come conferma invece, il turismo. Quali sono le altre voci?
1: Allora, diciamo che complessivamente come produttività la Sardegna cresce, è un 2%, ma è quella che cresce più di tutto il Mezzogiorno, e questo è un dato positivo. Cresce anche l'occupazione, è un altro dato positivo. Però dobbiamo andare a vedere meglio alcuni dettagli e alcuni servizi, perché quell'occupazione intanto è un'occupazione che cresce nelle fasce molto alte d'età, quindi più per chi non si è potuto ritirare, e avendo alla base una crisi che noi conosciamo, che è chiamata inverno demografico, che non come occupazione reale. Quindi diciamo alcuni aspetti positivi, altri lo sono meno. Dei grandi comparti che costituiscono la produzione in Sardegna ne esistono alcuni che effettivamente declinano qualche sofferenza. Tra quelli positivi sicuramente ricordiamo il turismo. La presenza media dei turisti è aumentata ulteriormente l'anno scorso, e lo fa da alcuni anni, ed è aumentata non poco, nel senso che i turisti italiani in più sono circa il 6%, ma quello che stupisce è che i turisti stranieri sono diventati il più 17%, e quindi un incremento significativo da questo punto di vista c'è. Poi esistono anche negli altri grandi comparti, anche dei servizi, anche degli elementi, diciamo, che ci dicono un pochino che alcuni servizi non sono proprio al top, tra questi quelli sanitari.
0: Professore, esattamente, ed era la domanda che le avrei rivolto adesso: irrompe nel rapporto Crenos la sanità in maniera così drammatica? In realtà, se è vero che il rapporto Crenos fotografa l'andamento anche dell'economia, soprattutto dell'economia della nostra regione, possiamo ben capire quanto in questi anni sia calato la qualità del servizio erogato dal nostro servizio sanitario.
1: Allora, intanto devo dire che proprio per questa condizione di crisi la spesa è aumentata del 7,5%, ma quello che dobbiamo vedere della Sardegna rispetto al resto dell'Italia probabilmente è l'indice di fiducia, cioè l'affidabilità che viene data dal cittadino medio, e lì la Sardegna è scesa parecchio, diciamo, si colloca nelle ultime posizioni in Italia come regione.
0: Ed è un problema che però non riguarda la qualità dei nostri medici, ed è quello, come dire, il rammarico, perché in realtà è un problema di organizzazione, non è un problema di qualità dei medici. Se la fiducia cala e se una persona decide di farsi curare fuori, è indicativo di una mancanza di stima anche nei confronti dell'intero servizio, ma poi stiamo parlando delle persone che lavorano nel servizio sanitario regionale, che sì, come quello nazionale, è una conquista. Speriamo in bene, naturalmente, professore, speriamo che i numeri siano più favorevoli e che cambino nel corso degli anni, ad iniziare già dal prossimo anno. Grazie Gianni Fenu.
1: Benissimo, grazie.
0: Materia all'over.

0: Sarà un doppio incubo quest'estate sulla statale 195, oltre al cantiere del post ciclone, lavori previsti anche sulla nuova Sulcitana da lunedì, chiusura per 5 chilometri tra San Roque e Capoterra. Dicevamo prima con Giulio Zasso che il problema riguarda anche, ma per altre ragioni, per altri lavori, anche la litoranea verso Villa Semius. Insomma, quindi dobbiamo proprio decidere di andare per spiagge affrontando altre strade. Bacini pieni nel Campidano, ma campi agricoli a secco, campagne irrigue a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortolì da Sardegna, Okinawa, Nicoya e Icaria, primo atto per l'impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato, si guarda anche a un eventuale ripescaggio. A proposito di Sassari, tra poco parleremo con il presidente della Torre Sudassi sul futuro della squadra e della società, ma adesso c'è Celestino Tabasso per il caffè scorretto sull'Unione Sarda.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 5 giugno 2026. Matite a mezz'asta, a cura di Celestino Tabasso. Suona rituale, ma in morte di Marjan Satrapi sarebbe giusto leggere Persepolis, la sua autobiografia a fumetti, o vedere il film che ne fu tratto. Non solo per rendere omaggio a un'artista morta prima del tempo, di male e di tristezza, ma per guadagno estetico, per avvantaggiarsi culturalmente e politicamente. La guerra all'Iran è cominciata il 28 febbraio. Gli urlacci postati a vanvera da Trump coprono il ticchettio dell'orologio, ma la realtà è che questa guerra va avanti da più di 3 mesi. Abbiamo la testa piena di Hormuz, dei prezzi delle merci e del carburante, ed è umano. Mentre il cuore non sa che pesci pigliare, perché nessuno tifa per gli Ayatollah, ma neppure per la peggior America di sempre. Leggere Satrapi serve a ricordare che in tutto ciò a soffrire è un popolo incolpevole, giovane, antichissimo, raffinato, coraggioso e represso a sangue, voglioso e meritevole di una libertà che le bombe non gli daranno, perché anzi hanno selezionato quasi darwinianamente un ceto di sbirri ancora più ottusi e feroci e di preti blasfemi che osano combattere le donne in nome di Dio. In morte di Marjane Satrapi bisognerebbe leggere quel che lascia. Perché è bello, perché non lascerà altro, e per ricordarci le uccise mentre ci interroghiamo sulle accise. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:58.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura la guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
5: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA col Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
6: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato illegale.
5: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
6: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
5: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. È ufficiale ora l'addio di Guido Angelozzi al Cagliari. Il club rossoblu ha comunicato la conclusione del rapporto professionale col direttore sportivo, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il futuro. Una separazione che era nell'aria e che ora apre una nuova fase nell'area tecnica. Risoluzione consensuale anche con Nereo Bonato, pronto a una nuova esperienza al Modena. E il Cagliari prepara le prime mosse per la nuova stagione dopo l'addio ufficiale di Guido Angelozzi, atteso l'arrivo di Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo, con Roberto Muzzi pronto a fare da raccordo tra società, squadra e allenatore. Intanto si profila un ritorno importante: Max Canzi dovrebbe diventare responsabile del settore giovanile rossoblu, reduce dai successi con la Juventus Women, e guiderà la cantera del club per i prossimi anni. Passiamo al basket. La Dinamo riparte da Luca Vitali. L'ex playmaker classe 86 è stato presentato come nuovo allenatore del banco, alla sua prima esperienza da capo coach dopo l'ultima stagione da vice a Cremona. Accanto a lui ci sarà Paolo Citrini, nuovo direttore sportivo. La società ha parlato di ripartenza assumendosi le responsabilità dell'annata appena conclusa, presentato anche il nuovo logo del club come simbolo di nuovo corso. Motori accesi nel nord-ovest dell'isola per la 31esima edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara. La manifestazione organizzata dall'Automobile Club Sassari è il secondo round della Coppa Rally di zona C-Sport e coinvolgerà diversi comuni tra Sassari, Castelsardo, Porto Torres e Langlona. La gara si svolgerà tra oggi e sabato, anticipata per non sovrapporsi alle elezioni amministrative. Attesi tanti equipaggi in un evento che unisce sport, territorio e promozione turistica. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
13: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
14: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
15: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Intanto l'Unione Sarda un paio di giorni fa titolava Torres l'unica certezza è Greco, pochi rinforzi ma quali ambizioni. Il girone B sarà ancora durissimo e noi abbiamo il piacere di ospitare il presidente della Torres, Stefano Dassi, un grandissimo campione. Presidente, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, sempre un piacere. Insomma,
0: Stefano, ci diamo del tu visto che ci conosciamo da tanto tempo. Non ha senso, come dire, non hanno senso queste finzioni che ogni tanto noi giornalisti usiamo, però con te posso davvero permettermelo visto che ci conosciamo da tanto tempo.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, si riparte da Greco, questa è una certezza.
1: Sì, mancano, insomma, ancora non abbiamo dato l'ufficialità perché insomma vorremmo che fosse poi annunciato tutto lo staff che lavorerà col mister, quindi insomma siamo ai dettagli. Quindi.
0: Allora, che cosa è successo in questa stagione?
1: Insomma, è stata una stagione
0: un po' tribolata, possiamo definirla così.
1: Un po' complicata, nata, insomma, non è nata bene perché diciamo che il progetto tecnico non ha funzionato. Purtroppo capita nel calcio, spesso e volentieri nel calcio 2 più 2 non fa 4, ci sono tante cose che magari si incastrano, a volte ti poni degli obiettivi magari un po' più umili e raggiungi dei risultati importanti, a volte fai delle valutazioni che vengono fatte sempre con responsabilità e sempre con l'idea di fare le cose per bene, ma non abbiamo assolutamente la presunzione di pensare che non si possa sbagliare. A volte si fanno degli errori, sempre in buona fede, sempre con responsabilità, ma ripeto, il calcio ha mille sfaccettature, non siamo partiti bene e poi inseguire è difficile. Invece poi col cambio di marcia, girone di ritorno, anche se è molto difficile perché quando sei là sotto è dura, devi fare il risultato su ogni campo e però alla fine insomma sospiro di sollievo, nonostante l'appendice dei play-out ci avevamo fatto la bocca per la salvezza diretta, ma alla fine l'abbiamo raggiunta con i play-out e insomma è stato comunque un obiettivo che non era preventivato all'inizio, ma alla fine abbiamo mantenuto la categoria con le unghie e con i denti ed è molto molto
0: e questa è assolutamente una certezza, come dovrebbe esserlo almeno l'impegno è questo dell'amministrazione comunale di Sassari per lo stadio, per il nuovo Vanni Sanna.
1: Quest'anno insomma verranno fatti degli interventi, ma inizieranno a breve per quanto riguarda il manto erboso e poi cammin facendo ci sono degli step successivi che metteranno insomma lo stadio nelle condizioni ideali per migliorare in alcuni settori.
0: Senti Stefano, ultima domanda.
1: C'è grande insomma, collaborazione.
0: È un tifoso il sindaco Mascia?
1: Ma la città ha sempre risposto in maniera molto molto positiva anche nel play-out, era un play-out, quindi non una finale, non una semifinale play-off. Sassari quando sa stare vicino alla squadra
0: e questo è assolutamente importante. Senti Stefano,
1: molto, molto importante.
0: Ultima domanda prima di salutarti, è stato più difficile fare il giocatore nei momenti in cui appunto si soffre o il presidente negli stessi momenti in cui si soffre?
1: Credo che sia molto più complicato fare il presidente e il dirigente perché se sei in campo in qualche maniera non che non lo puoi fare nel ruolo in cui io ricopro in questo momento, ci mancherebbe, sono sempre molto vicino alla squadra, so come funziona, ho questa esperienza. Indubbiamente giocare un'altra cosa, insomma, secondo me è più complicato fare il dirigente.
0: Stefano Dassi, dedichiamo a te e alla Torres la canzone che stiamo per presentare, Buon Vento di Giovanotti. Bocca al lupo.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Vi state preparando all'anticiclone perché in Sardegna sta per tornare sole e caldo per 10-15 giorni, temperature oltre i 35 gradi. Ci rilassiamo adesso però con la musica, viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao.

0: Siamo a Siligo, siamo nell'eremo di Saspro, molto più di una comunità. E per parlare di quello che di meraviglioso, di straordinario e di importante si fa a Saspro, abbiamo padre Stefano Gennari. Grazie per essere con noi. Buongiorno, padre.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli
0: Buongiorno.
1: ascoltatori.
0: Allora, spalla è persino riduttivo definirla padre, la spalla di padre Salvatore Morittu. Lei è un po' l'anima di Saspru, lo è diventato, insomma, padre Morittu si affida sempre di più a lei. È così.
1: Dai, proprio ieri io ho compiuto, sono, come dire, ho varcato la soglia dei 40 anni, padre Salvatore ne compirà questo settembre
0: 80, 80
1: 80.
0: tra qualche mese.
1: Siamo in cifra
0: Siete una
1: tutti
0: bella
1: giovani,
0: squadra.
1: tonda, una bella squadra. Sicuramente sono 6 anni questi importanti dove sto collaborando sicuramente a stretto giro con padre Salvatore e con tutta la famiglia di Mondo X Sardegna.
0: Che cosa fate a
1: Insieme,
0: FAS?
1: facciamo poco, insieme a tutti gli altri, ecco, riusciamo a realizzare qualcosa di più, ecco.
0: Mondo X, la comunità di San Mauro, naturalmente tra Cagliari, Sassari e Siligo, si snoda il lavoro straordinario che fate. Che cosa fate però esattamente a Saspru? Raccontiamolo per chi ci ascolta.
1: In comunità Saspro, una comunità residenziale, attualmente stiamo accogliendo 25 ragazzi con le varie problematiche ormai al mondo della dipendenza, e 25 ragazzi che andiamo da un'età ormai dai 24 anni, il più giovane ragazzo ha 24 anni ed è in comunità da un po' più di 2 anni, e il meno giovane ragazzo, ma per noi sempre ragazzi sono, ha 61 anni ed è in comunità da qualche mese, e quindi ormai la fascia, come dire, di età si è estesa largamente. Il nostro progetto è finalizzato a quello di cercare di rimettere al centro l'uomo, ridare la piena dignità all'uomo, anche se sofferente da quello che è la piaga che sta martoriando l'uomo, che è legato al mondo anche delle nuove dipendenze, per ricercare in qualche modo di ridonargli quella libertà, ecco, che per noi, avendo uno sguardo alto come frati minori legati a Francesco, sappiamo che guardiamo a Dio, ma ecco, bisogna riannunciare l'uomo nella capacità di poter, ecco, ridonargli quella dignità e quell'autonomia per essere libero e poter ricamminare, ecco.
0: Ecco, la bellezza immagino che sia sostenere i vostri ospiti, piccoli o grandi che siano, ma una bellezza ancora più grande è quando finito il percorso possono affrontare di nuovo la vita, con
1: Sì,
0: forti di tutto quello che hanno imparato a Saspru.
1: certamente Simona, questo è prezioso e tra l'altro i nostri occhi godono. Qualche mese fa abbiamo salutato due ragazzi che hanno concluso il loro percorso dopo 3 anni appunto di percorso, e quindi questo è quello che ci mette anche, come dire, l'energia, la grinta nel poter ogni giorno in qualche modo impegnarci, ecco, in quella che è questa sfida estremamente difficile, ma anche molto bella, di poter diventare collaboratori, ecco, insieme a Dio di resurrezione, ci piace dirlo così, ecco.
0: Allora, un saluto da Cagliari a tutti voi, un saluto speciale a padre Salvatore Morittu dal nostro gruppo. Noi gli vogliamo molto bene come vogliamo a lei, padre Stefano. Grazie infinitamente per quello che fate per i nostri giovani, per loro hanno tanto bisogno di rimettersi in carreggiata. Adesso c'è Anastasia, Left Outside Alone.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Osini il 6 e 7 giugno.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
8: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi, a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
0: La strambata.
14: Eccoci allora, ben ritrovati. Domani manifattura tabacchi 18:15, un appuntamento importante nell'ambito di Ideario Storie, il libro racconta, perché ci sarà la presentazione di Ladri di Salute, argomento la salute. In questo caso ci sta particolarmente a cuore, ne parliamo in tutte le puntate, a diversi momenti, in diverse situazioni. Questa è un'inchiesta sulla sanità tra cure negate e vite sospese. Ci saranno tantissime testimonianze di Natascia Farinelli, che è una collega, giornalista di Mediaset e scrittrice. Grazie per essere con noi, buongiorno.
15: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
14: Ciao, grazie per essere con noi, siamo colleghe, quindi ci diamo del tu. Allora, da cosa nasce questo libro importante, un'inchiesta importante?
15: Allora, guarda, in realtà nasce, diciamo, dal mio lavoro di inviata, quindi su campo avevo raccolto una serie di testimonianze, di dati, di racconti, di denunce che mi sembravano toccare, diciamo, tutte le persone, perché il tema della salute, come dicevi giustamente poco fa, tu tocca tutti noi e ci tocca tutti da vicino. Poi nel tempo ho deciso di aggiungere delle storie che mi sembravano importanti da far arrivare alle persone e che invece non avevo avuto modo di raccontare nel programma all'interno del quale lavoro, che ha da tempo uno spazio che dedica proprio a quelli che noi definiamo i ladri di salute, e da qui il titolo del mio libro.
14: Ecco, testimonianze toccanti immaginiamo un po' in tutta Italia, raccolte nel nostro paese proprio in qualità di inviata. Sarai andata un po' dappertutto, da nord a sud, e quindi, come dire, l'idea che ti sei fatta è di un servizio sanitario che debba essere in qualche modo davvero riformato. Noi parliamo della nostra regione, ma evidentemente ci sono problemi strutturali che riguardano la sanità del nostro paese, il servizio sanitario, ma anche un sistema, un modus operandi. È così, Natasha?
15: Assolutamente sì, è proprio il sistema sanità, il sistema a livello nazionale che va ripensato, va rivisto. Abbiamo assistito a decenni di tagli che ci hanno portato alla situazione che documento io nel mio libro e che secondo me vivono quotidianamente le persone.
14: Data via la linea.
15: Lì che sono i tagli dei posti letto. Mi sentite?
14: Sì, sentiamo. Sei andata via per un attimo, ma la linea okay. è tornata subito. Dicevi tagli lineari,
15: perfetto.
14: Tagli dei posti letto, e quindi una situazione che sia un
15: tagli
14: po' incancrenita.
15: Anche a quello che è il personale, ovviamente, che è sempre più in affanno, e questa è una situazione difficile da nord a sud. Come dicevi, effettivamente, pensa che il mio viaggio, inizialmente, il primo servizio in assoluto che abbiamo dedicato ai ladri di salute è partito dalla Lombardia. Quindi dalla civilissima Lombardia, che ovviamente rispetta i livelli essenziali di assistenza, e ci siamo resi conto che persino lì, in quella che è considerata l'eccellenza, invece c'erano delle difficoltà oggettive, come quelle delle scandalose, interminabili liste d'attesa.
14: E questo è anche...
15: Poi...
14: Sì, scusa, non ti volevo interrompere.
15: No, assolutamente, no, e poi da lì, ecco, abbiamo girato tutta l'Italia, sì, tutta da nord a sud.
14: Ci sono le problematiche delle liste d'attesa, è un problema evidentemente che riguarda davvero tutto il paese, è un problema anche questo, un problema strutturale, non riusciamo a risolverlo. Ti volevo chiedere, ci sono delle testimonianze particolari che hai raccolto in Sardegna?
15: Guarda, ti dico la verità, in Sardegna sono stata poco tempo fa, un paio di mesi fa, e questa è una storia che purtroppo non sono riuscita ad inserire nel libro perché era già stato pubblicato, ma è una testimonianza che ci sarà domani nel corso della presentazione del libro alle 18:15, ed è di una giovane donna che abita a Cagliari, che non è riuscita a prenotare, pur avendo una priorità, se non sbaglio, di 72 ore, una risonanza magnetica che per lei era decisiva per un intervento al cuore. Parliamo di una donna che ha una gravissima cardiopatia e che è dovuta andare a Bologna per farsi curare, quindi ha dovuto lasciare la regione Sardegna per intraprendere un viaggio anche molto faticoso, perché immaginiamo il post-operatorio al cuore e non essere nella propria città, nella propria terra.
14: Certo, anche perché quindi... immaginiamo, come dire, il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare, una persona non parte da sola, e quindi è una famiglia che si muove con tutti i disagi che questo comporta. Natasha, noi siamo in chiusura, era importante questa tua testimonianza, oggi abbiamo parlato molto di un rapporto Krenos che fotografa l'economia della nostra regione, abbiamo aperto col dire che la sanità sarda è tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma il ricorso è sempre più elevato a cure fuori dall'isola, quindi è assolutamente in linea con quanto stavamo dicendo e con il tuo libro. Allora, appuntamento domani, Manifattura Tabacchi, ore 18:15. Adesso stai con noi, ascolta con noi Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Eccoci allora, ben ritrovati, siamo qui in diretta, tra poco l'angolo della salute, ma rileggiamo la home di unionesarda.it, Alto Adige, drammatico incidente sulla statale della Val Pusteria, morto 44enne di Quartu. Si chiamava Sebastiano Borrelli, viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato frontalmente contro un mezzo pesante, purtroppo per lui sono stati inutili i soccorsi. Poi l'estate ad alto rischio roghi, la Sardegna aggiorna le prescrizioni antincendio nell'isola e poi ancora il caldo, il grandissimo caldo, la Sardegna torna all'anticiclone, sole caldo per 10-15 giorni, temperature oltre i 35 gradi. Vi abbiamo raccontato anche dell'allarme dermatite bovina che torna, nuovo focolaio a Escalaplano e poi ancora allarme riabilitazione in Sardegna, migliaia di pazienti sono in lista d'attesa. I titoli del nostro telegiornale oggi, Sanità Sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, è quanto emerge dal rapporto Crenos, economia in crescita trainata dal turismo. Sarà doppio incubo sulla statale 195, oltre al cantiere del post ciclone lavori anche sulla nuova Sulcitana, da lunedì chiusura per 5 chilometri tra San Roque e Capoterra. Bacini pieni nel Campidano ma campi agricoli a secco, campagne irrigue rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortolì da Sardegna al Giappone, primo atto per un impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, ha affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato, si guarda anche ad un eventuale ripescaggio. Noi facciamo una brevissima pausa, ci ritroviamo tra poco per parlare qua di salute.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul Mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

scrivendo come vivete il momento delicato della menopausa, lo state facendo al 340 87 15 015, tra poco ne parleremo, ma intanto c'è la musica, Partenope, Merck e Cremon.

0: Bentornati qui in diretta, vi abbiamo chiesto a voi donne all'ascolto come state vivendo il momento delicato della menopausa. E allora, per affrontare un tema così delicato, ne parliamo, abbiamo al telefono e la salutiamo. È un vero privilegio avere Anna Maria Colao, scienziata, neuroendocrinologa italiana di fama internazionale, ordinario di endocrinologia all'Università di Napoli Federico II e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Professoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi di questo spazio e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, è un vero piacere averla qui ospite alla Strambata, siamo in diretta col vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Professoressa, la menopausa viene spesso considerata una fase naturale della vita di una donna, ma quali sono le conseguenze sulla salute che vengono sottovalutate anche dagli operatori sanitari?
1: Allora, intanto gli ormoni sono sempre molto importanti. La nostra vita è scandita dall'equilibrio degli ormoni, quindi la menopausa, che rappresenta l'ultima mestruazione nella vita di una donna, quindi l'ultima fase fertile, potremmo dire, si accompagna al calo di alcuni ormoni importantissimi, in particolare gli estrogeni e il progesterone, ma anche alcuni androgeni che sono altrettanto importanti. Quindi si perdono delle funzioni, in particolare si perde una funzione importante che è la parte di eliminazione dei grassi, quindi soprattutto la parte che riguarda il metabolismo dei grassi, che rallenta perché perdiamo gli estrogeni. Si perde una parte di equilibrio del tono dell'umore attraverso la perdita del progesterone, quindi più facilmente si tende a essere tristi, irascibili, si alternano felicità e pianto in tempi brevi. Tutti questi effetti che sembrano degli effetti poco comprensibili, no?
0: Sì.
1: Arrivano di botto, a volte arrivano con uno strascinamento di tempo, ma a volte arrivano dalla sera alla mattina, quindi si è anche poco preparati a capirli. Con questo salta anche il tono del sonno, quindi il ritmo del sonno si altera e ciò crea un grave problema da un punto di vista proprio di salute della donna. Quindi è vero che è fisiologico, cioè è vero,
0: certo,
1: che l'ovaio a un certo punto smette di funzionare. Non è vero che tutto ciò che accade lo dobbiamo prendere come se fosse ineluttabile. È una carenza ormonale, possiamo recuperare questa carenza e quando i sintomi sono importanti, noi sappiamo che questi sintomi si accompagnano a un importante rischio cardiovascolare, dobbiamo trattare, non dobbiamo fermarci.
0: Ecco, professoressa, negli ultimi anni si è tornato a parlare molto di terapia ormonale sostitutiva. Quali sono oggi le evidenze scientifiche sui benefici e sui possibili rischi e quale donne possono trarne vantaggio? A quali invece è assolutamente sconsigliata?
1: Allora, intanto diciamo che gli ormoni sono sostanze che noi produciamo e che nell'uomo sono prodotte durante tutto l'arco della vita, quindi c'è una differenza di genere in questo ed è una differenza penalizzante per il sesso femminile, che perde questi ormoni. L'uomo non li perde, li continua a produrre per tutta la vita, quindi da un punto di vista proprio di fisiopatologia, se sappiamo bene come usarli gli ormoni, quindi se non eccediamo con le dosi e non usiamo delle sostanze che non sono identiche a quelli naturali, non dovremmo avere particolari problemi. Ecco qui la differenza tra le terapie ormonali sostitutive più moderne e quelle di 50 anni fa. Quelle moderne utilizzano ormoni detti bioidentici, cioè identici a quelli che noi produciamo fisiologicamente, mentre
0: quindi
1: nel passato si usavano ormoni che erano di sintesi, quindi sostanze che andavano anche oltre l'occupazione dei recettori rispetto a quelli bioidentici.
0: Professoressa, quindi mi pare di capire che lei comunque approva la terapia sostitutiva, la consiglierebbe la terapia sostitutiva?
1: Io la approvo, la approvo incondizionatamente la terapia ormonale sostitutiva, perché la vita si è talmente allungata che non possiamo prevedere di star bene senza gli ormoni, ma capisco che ci sono delle donne che purtroppo questa terapia non possono farla perché hanno avuto, per esempio, un cancro dell'utero, un cancro della mammella, che sono tumori ormonosensibili e quindi anche un tasso fisiologico,
0: sì,
1: basso di ormoni non riuscirebbero a tollerarla tollerare quel tasso con sufficiente sicurezza.
0: Professoressa, professoressa, e per chi avesse, ce lo chiedono anche le nostre ascoltatrici, una familiarità, cioè non
1: no,
0: una donna.
1: La familiarità ci può interessare di meno.
0: Bene.
1: La familiarità è importante quando ci sono alcuni geni coinvolti, cioè familiarità, il dire io ho avuto una zia, io ho avuto la mamma, sì, io ho avuto una parente, non è davvero una familiarità genetica. Esistono delle alterazioni di alcuni geni che rendono particolarmente suscettibile quella persona a tumori ormonosensibili, in particolare della mammella e delle ovaie. E tant'è che oggi si fa addirittura la profilassi in questi casi, si cerca proprio di arrivare ancora prima che l'organo abbia sviluppato dei tumori. Ma questa non è la familiarità che generalmente viene considerata, cioè è una familiarità specifica. Allora, si fa la ricerca nel caso di queste mutazioni genetiche che riguardano alcuni geni che si chiamano BRCA. Se si è portatori di questi geni, certamente noi non faremo la terapia ormonale.
0: Ecco, professoressa, le giro un'altra domanda che ci pongono le nostre ascoltatrici. Fino a quanto è possibile fare la terapia sostitutiva? Bisogna farla all'inizio della menopausa o si può fare anche a menopausa, diciamo, avanzata, dopo 5, 6, 7 anni?
1: Allora, quelle che sono le linee che oggi utilizziamo, ma come sempre la ricerca ci porta di fronte a domande più che a risposte, si consiglia di iniziare la terapia entro i 10 anni dall'ultima mestruazione. Cioè, se noi iniziamo una terapia ormonale sostitutiva entro 10 anni, abbiamo ancora una protezione, in particolare per il diabete, che è la protezione più provata scientificamente, e anche per il declino cognitivo, quindi per le demenze. Se invece iniziamo dopo, apparentemente questa protezione un po' si riduce, sfuma, ma non è che abbiamo un limite vero per iniziare la terapia, si fa sempre un po' un conto tra il beneficio e il rischio, è questo che noi dobbiamo sempre calcolare, quindi questo calcolo, questa valutazione è molto individuale, va molto sulla persona. È chiaro che il rischio più importante da steroidi, quindi da ormoni sessuali, è la trombosi. Quindi oltre a studiarci i polimorfismi dei fattori che possono indurre il cancro della mammella, dobbiamo studiare i fattori che possono indurre un aumento della coagulazione, che è la cosa che noi studiamo tutte le donne prima di iniziare la terapia ormonale sostitutiva. Quando c'è questa tendenza, preferiamo non iniziare la terapia, perché il rischio di un infarto, di un ictus
0: è molto elevato.
1: Rende la terapia non più valida da un punto di vista di beneficio e di sicurezza.
0: Certo, rischia naturalmente di ritorcersi contro la donna, anziché un beneficio rischia di diventare pericoloso. Grazie professoressa Colao, grazie per tutte le indicazioni utilissime che ci ha fornito. 13:57, chiudiamo così questa puntata della Strambata in diretta su Radiolina, ma anche la settimana si conclude qui. Grazie per averci iscritto, grazie per averci seguito. Giuseppe Valdés, grazie per averci seguito, ma tu tornerai la settimana prossima con Giulio Zasso e Michele Ruffi, che prenderanno il testimone, saranno qui puntualissimi alle 12:30 lunedì. Grazie ancora, buon weekend.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
3: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
4: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nelle Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato illegale.
3: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiosi. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
4: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
3: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco.

0: nerazzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: A tutti benvenuti da Mariangela Lampis. Sanità sarda fra le ultime in Italia. Aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, è quanto emerge dal rapporto Crenos. Economia in crescita intanto trainate dal turismo. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo il cantiere del posto ciclone ma anche i lavori sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta la chiusura per 5 km fra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. Bacini pieni nel Campidano ma campi agricoli a secco. Campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza di Sassari. Era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati trovati quasi 6 kg di cocaina. Il cittadino spagnolo si trova ora nel carcere di Bancali. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità. Firmata la carta di Tortolida, Sardegna, Okinawa, Nicoia e Icaria. Primo atto per un impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto. Dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato si guarda anche un eventuale ripescaggio. È tutto, un buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
4: Sedicesima sagra dei Stallarino.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. Flessibilità europea, a cura di Claudio Cerasa. La notizia politica della settimana è quella arrivata mercoledì scorso con la Commissione europea che, dopo un balletto di qualche giorno, ha concesso all'Italia, e non solo all'Italia, di poter conteggiare all'interno del calcolo delle spese previste per la difesa e per la sicurezza anche una quota di spese dedicate al tamponamento della crisi energetica, purché quelle spese siano legate non a toppe temporanee come le accise, ma a investimenti strutturali come le rinnovabili. È un successo politico per il governo, il primo dopo la scoppola referendaria, ma dietro quel successo politico non c'è solo una trattativa tra Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione. C'è una storia al centro della quale vi è un'alleanza sempre più forte tra il partito di Meloni e la commissione guidata da Ursula. Di questo patto Meloni non parla, evita di ricordare che un pezzo da 90 di Fratelli d'Italia, come Raffaele Fitto, è vicepresidente della commissione ed evita di ricordarlo perché altrimenti dovrebbe riconoscere quello che fatica ad ammettere. In Europa, il partito di Meloni e anche la Forza Italia guidata da Antonio Tajani sostiene una maggioranza larga, composta anche da centristi e socialisti. E ogni successo di Meloni in Europa, nelle trattative con Ursula, passa dalla sua capacità di allontanarsi da un partito di governo, la Lega, e di avvicinarsi al fronte avverso, ovvero i partiti che sostengono Ursula. I benefici per gli italiani, quando arrivano dall'Europa, passano da quello che in Italia Meloni definirebbe inciucio. Si fa ma non si dice, si incassa ma non si rivendica. Avanti il prossimo. Bollette a parte, quanto sta pesando la guerra in Iran sull'Italia? La storia di Hormuz la conoscete, uno stretto da cui passa un quinto del petrolio globale e che è fermo, bloccato, immobilizzato da mesi a causa della guerra in Iran. Ma Hormuz, esattamente, quanto pesa sul nostro paese? Che effetti sta avendo? Che conseguenze sta generando? Hormuz pesa sull'Italia molto più di quanto sembri, perché non è solo un problema di navi ferme in Medio Oriente. È un moltiplicatore di costi per un paese manifatturiero, importatore netto di energia e ancora troppo dipendente dal gas. Per l'Italia l'esposizione diretta, secondo le stime riprese dal New York Times, vale circa 11 miliardi di dollari di import energetici legati a quella rotta. Ma il conto vero arriva per via indiretta. Petrolio, gas, assicurazioni, noli, materie prime, credito. Confindustria ha quantificato bene il rischio. Nel 2026 la bolletta energetica della manifattura italiana può aumentare di 7 miliardi se la crisi rientra rapidamente, fino a 21 miliardi se il conflitto si prolunga per tutto l'anno. È una forchetta enorme qualche misura quanto Hormuz sia già diventato un problema industriale. Significa margini più stretti, meno investimenti, meno competitività rispetto a paesi che hanno elettricità più economica e un mix energetico meno esposto. Banca Italia ha aggiunto un dato strutturale. Nell'UE le rinnovabili sono salite dal 22 al 48% della generazione elettrica tra 2010 e 2025. In Italia dal 23 al 41%. Non siamo fermi, ma siamo più lenti. E con il gas ancora intorno al 40% della generazione elettrica, ogni shock geopolitico si trasforma in shock economico. Le bollette sono solo un pezzo della storia. Dietro quella storia c'è il catalogo delle vulnerabilità dell'Italia. Infine, la politica interna. Ogni tanto fa capolino una domanda. Che intenzioni ha Matteo Renzi? Cosa sta tramando? Cosa vuole fare? Dove vuole andare? La domanda non riguarda solo la percentuale dei suoi consensi, al momento ancora bassa. Riguarda un tema di prospettiva. Dove vuole andare con il suo partito? Italia Viva conta quello che conta. Si aggira attorno al 2%, ma si muove con un doppio obiettivo. Il primo, provare a convincere Silvia Salis, sindaca di Genova, a correre alle primarie del centro-sinistra quando ci saranno e in caso contrario cercare qualcun altro con cui provare a pesare nei gazebo più di quanto il partito pesi a livello nazionale. Il secondo obiettivo riguarda il dopo elezioni e il calcolo di Renzi è semplice. Se davvero il campo largo dovesse vincere, ora che Italia Viva è stata digerita da tutti gli alleati, il centro del centro-sinistra potrebbe ambire a diventare quello che è stata Forza Italia nel governo di centrodestra, trasformandosi nell'interlocutore necessario. Le mosse sono spericolate, ma passano anche da una scelta ulteriore: provare a creare un aggregatore di partiti di centro che guardano al centro-sinistra, nella consapevolezza che la futura legge elettorale fisserà l'asticella del 3% e che per raggiungerla, avere una lista unitaria di partiti di centro è meglio che averne tanti in giro. Funzionerà, chissà. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Claudio Cerasa. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: La sento nell'aria.
5: Che cosa?
4: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
5: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
4: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
5: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie e perché no, con i nostri occhi. Allora, cominciamo col guardare il cielo di queste sere. Ormai siamo alla seconda luna piena del mese di maggio, un mese particolare questo con due lune piene, un mese particolare anche perché poi in direzione ovest vediamo il lento avvicinamento prospettico fra Giove e Venere che li porterà a essere in congiunzione nella giornata dell'8 giugno. È stato chiamato il bacio fra Giove e Venere, chiaramente un effetto di prospettiva perché Giove si trova oltre 800 milioni di chilometri da noi mentre Venere a 200 milioni di chilometri, ma sarà l'occasione giusta per andare a guardarli, per vederli vicini e notare la differente luminosità fra Venere e Giove. Del resto Venere è più vicino al Sole e quindi appare più brillante, sembra essere la stella più luminosa del cielo. Luna piena, e di luna ne abbiamo parlato tanto quest'anno, anche perché Artemis 2 è stata un grandissimo successo, ma la corsa alla luna prosegue. La NASA ha presentato le prossime missioni Artemis, mentre la Cina continua a sviluppare le tecnologie necessarie per garantirgli uno sbarco sulla Luna entro il 2030. Cosa aspettarci quindi nei prossimi 5 anni? Quali sono le novità di queste ultime settimane? Per parlare di tutto questo torna a trovarci il fisico Paolo Ferri, che è stato responsabile, direttore del Dipartimento di Operazioni Spaziali all'Agenzia Spaziale Europea ESA e inoltre è stato anche responsabile di varie missioni interplanetarie tra cui Rosetta, Max Express ed è stato anche iscritto e introdotto nel 2020 nella Hall of Fame dell'International Astronautica Federation. Autore del libro Ai confini dell'universo, edito dalla Terza, Paolo è di nuovo con noi. Benvenuto e bentornato.
12: Grazie, buongiorno a tutti.
11: E allora Paolo, con te racconteremo di cosa ci aspettiamo che accada nei prossimi 5 anni alla luce delle ultime dichiarazioni e promesse della NASA, ma lasciamo prima di tutto spazio alla musica.

0: E la luna bussò di Loredana Bertè, luna che bussa ormai prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, perché l'umanità si presta a tornare sulla luna e questa volta NASA con ESA e Cina si contendono il primato del ritorno. Paolo, senti, Artemis 2, possiamo definirla un grande successo questa missione?
1: Ma decisamente è stato un grande successo mediatico, anche se non ha ripetuto l'effetto sconvolgente che aveva avuto Apollo 8 negli anni 60, la sua missione equivalente per i primi esseri umani attorno alla Luna. In ogni caso, una cosa sempre impressionante, esseri umani che volano al di là della Luna, è una cosa che fa sempre un grande effetto. Da un punto di vista tecnico, un successo, però non è un grandissimo passo avanti. Quello che ha fatto Artemis 2 è molto simile a quello che è stato fatto con Artemis 1 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, senza esseri umani a bordo. La presenza degli astronauti a bordo ha dato la possibilità di testare delle funzioni in più, come la manovrabilità manuale della capsula, oppure anche la toilette di bordo, che ha fatto anche molte, ma se ne è parlato molto sulla stampa. Quindi direi decisamente un successo, anche se un piccolo passo importante d'altra parte per il programma Artemis.
0: Quindi così comunque la NASA ha dimostrato di avere la tecnologia propria per tornare sulla Luna, però gli manca il modulo lunare, quello che è stato affidato alle compagnie private.
1: Esattamente, infatti la difficoltà di Artemis non sta più, direi, in questo vettore SLS e l'Orion, che hanno dimostrato di funzionare, più che altro nei moduli lunari. La NASA aveva come piano di farlo sviluppare a due compagnie private, prima di tutto SpaceX, come per le prime missioni, e poi Blue Origin.

0: Che poi le due compagnie private portano avanti progetti diversi, non collaborano fra di loro.
1: Esattamente, il vantaggio è che si ha competizione, quindi riduzione di costi, si ha anche flessibilità. Nel caso, in questo caso entrambe sono un po' in ritardo, se fosse stata una più in ritardo dell'altra si poteva scegliere l'altra, quindi sulla carta è un vantaggio, d'altra parte si perde un po' di controllo e i risultati si vedono.
0: Ora Artemis 3, che è la prossima missione, è stata cambiata rispetto a quello che dichiarava la NASA prima di Artemis 2, che sarebbe stata la missione che avrebbe riportato gli astronauti sulla superficie lunare. Ha cambiato le sue prospettive, è diventata una missione dove verrà testato il rendezvous attorno alla Terra fra la capsula Orion e uno dei moduli lunari. Ma a questo punto quando avverrà tutto questo? Ci può essere una data?
1: Beh, la NASA ha annunciato questo cambio spostando l'atterraggio, l'allunaggio ad Artemis 4, tra l'altro un cambio che secondo me ha molto senso, è stata una buona idea farlo, l'ha annunciato per l'anno prossimo. D'altra parte ha annunciato una missione nuova, se vogliamo. Artemis 3 adesso somiglia di più all'Apollo 9 degli anni 60, è un test in orbita terrestre dei moduli lunari. Mi sembra un'ottima idea, però d'altra parte il piano del 2027 comincia già a vacillare, perché poco dopo l'annuncio di questo cambio sia Blue Origin sia SpaceX hanno detto che loro non saranno pronti con la loro versione, diciamo, accelerata dei moduli lunari non prima della fine dell'anno, fine del 2027. Quindi anche questa timeline è un po' in dubbio a questo punto.
0: E d'altra parte la NASA in questo momento non ha alcuna possibilità di modificare la tabella di marcia delle due compagnie private o di realizzare in proprio un modulo lunare.
1: Allora, realizzare in proprio è fuori discussione. Modificare, già l'anno scorso, quando questi ritardi sono venuti alla superficie, ha chiesto a queste aziende di fare una versione accelerata dei loro moduli lunari. Loro avevano un piano abbastanza molto ambizioso, complicato, e queste aziende entrambe stanno lavorando a una versione accelerata, però non si sa ancora bene cosa venga fuori, a parte che hanno detto che prima della fine del 2027 non verrà fuori nulla.
0: E quindi probabilmente quel traguardo dovremo spostarlo in avanti nel tempo per permettere poi alla NASA di fare questo rendezvous in orbita alla Terra, che è un po' la replica, come giustamente raccontavi, dell'Apollo 9, per testare il rendezvous, testare i moduli lunari, il trasferimento degli astronauti dai moduli lunari alla capsula Orion, tutto quello che servirà in previsione poi del rendezvous lunare. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci qui a Una Finestra sull'Universo al 340 8715 015 via Telegram e WhatsApp. Ci sentiamo dopo la pausa.
2: Una finestra sull'universo. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 5 giugno nel complesso buono sulla Sardegna, ancora pressione atmosferica alta, garanzia di bel tempo e stabilità. Splende il sole difatti su buona parte dell'isola, si farà eccezione per locali disturbi, limitatamente al mattino sull'area settentrionale si potranno sviluppare isolati piovaschi ma dureranno poco. Rinforza però la ventilazione moderata a tratti tesa di maestrale sul mar di Sardegna. Proprio l'area nord-occidentale risentirà di temperature in diminuzione, non oltre i 23-24 gradi. I valori diurni più elevati sull'area centro-meridionale, prossimi anche ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Light Shadow di Mike Oldfield, anche perché queste notti abbiamo la luce della luna a illuminare le notti, sono ormai le notti della luna piena, questa seconda luna del mese di maggio, una luna da non perdere nella notte del 31 di maggio, ma anche il primo di giugno. Ora parlavamo della luna, ma la luna è protagonista anche della nuova corsa allo spazio e dopo il successo di Artemis 2 nei prossimi anni assisteremo a nuove missioni. Nei prossimi 5 anni dovrebbero accadere diverse cose, il ritorno degli americani sulla luna, invece la discesa dei cinesi sulla luna per la prima volta, almeno da quello che dichiarano loro. E per parlare di questo è tornato a trovarci il fisico Paolo Ferri, che ha lavorato per quasi 40 anni per l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, dirigendo il Dipartimento di Operazioni Spaziali ed è autore del libro Volare oltre il cielo, edito da Raffaello Cortina. Allora, parlavamo di Artemis 3 che probabilmente non si realizzerà nel 2027, mancando i moduli lunari che stanno preparando SpaceX e Blue Origin, e Artemis 4 però è già stata, diciamo, ideata, pensata, la missione successiva cosa prevede e a questo punto quanti anni dopo avverrà, dopo diciamo a seguito di Artemis 3?
1: Sì, allora la NASA ancora parla del 2028, che è già un ritardo rispetto al piano originale, ma insomma deve stare un po' entro il 2028, però non bisogna dimenticarsi che quella è la fine del mandato del presidente Trump, quindi nessuno oserebbe oggi dire una data più avanti. Io ci credo un po' poco. Comunque Artemis 4 sarà una missione bellissima perché sarà il primo allunaggio di esseri umani ed è una missione molto complessa, realizzata con vari lanci. Uno è quello sempre di SLS Orion, come abbiamo visto per Artemis 2, che porterà 4 astronauti in orbita lunare, questa volta proprio in orbita, su un'orbita che dura circa 6 giorni, gira attorno alla Luna in 6 giorni. In parallelo, quando saranno pronti, appunto, verranno lanciati i moduli, verrà lanciato il modulo lunare, non sappiamo ancora chi arriverà primo, se quello di SpaceX o di Blue Origin. Lo parcheggeranno in orbita terrestre, con altri lanci lo riempiranno di propellente, quindi una cosa molto complessa, dopodiché partirà per l'orbita lunare, lì farà un rendezvous con Orion. Due dei 4 astronauti si trasferiranno sul modulo lunare, atterranno sulla superficie, ci rimarranno una settimana fino per una intera orbita di Orion attorno alla Luna e poi ripartiranno, torneranno su Orion e dopo un po' torneranno verso la Terra. Una missione lunga e durerà sulle 3-4 settimane in totale.
0: Senti, a differenza delle missioni Apollo degli anni 60 e 70, mi sembra di capire che essendo un'orbita così lunga si trovano una quota differente gli astronauti che attendono il ritorno dei compagni che sono scesi sulla superficie lunare.
1: Sì, è vero, adesso non ricordo esattamente a che distanza lo porta dalla Luna, ma sono molte migliaia di chilometri, le astronavi Apollo erano a poche decine di miglia nautiche dalla superficie, però appunto quello che impatta di più non è tanto la distanza quanto la durata di quest'orbita, bisogna aspettare che torni a Orion vicino alla Luna in modo da ripartire, quindi gli astronauti saranno confinati sulla Luna per quasi una settimana, che è un periodo lungo, nessuna missione neanche delle Apollo si è mai avvicinata a una cosa del genere, fino a 3 giorni sono rimasti al massimo.
0: Eh sì, ricordo anch'io che appunto non sono mai andati oltre 3 giorni e questa sarà una nuova sfida, perché comunque è anche fattore di rischio importanti, perché stando lì sulla Luna per tutto quel periodo e non potendo ricongiungersi con la capsula Orion in tempi più brevi, ci sarà, insomma, saranno sottoposti a un isolamento forzato lì sulla Luna.
1: Certo, e sottoposti anche ai fattori, diciamo, degeneranti, tipo la polvere che causa dei problemi anche di salute, insomma un problema abbastanza da vedere come si risolverà.
0: Senti, hai raccontato che oggi non possiamo dire che la NASA arriverà sulla Luna oltre il 2028 perché scade il mandato del presidente americano, quindi c'è una forte pressione sulla NASA in questo momento e poi c'è la pressione della Cina.
1: Sì, la Cina ha annunciato che vogliono mandare astronauti entro il 2030. Ora non sappiamo a che punto siano, anche loro devono dimostrare molto, non sono neanche mai arrivati alla Luna con esseri umani, però hanno mostrato che tutti i piani precedenti li hanno seguiti molto alla lettera, hanno un piano lunare robotico che sta funzionando magnificamente, e quindi io a una data del 2030 tendo, diciamo, la trovo plausibile, ecco, senza avere una visibilità sul loro stato di preparazione. E la politica americana mette una pressione enorme sulla NASA per vincere questa gara di prestigio, come negli anni 60 la gara con l'Unione Sovietica, questa volta è una gara con la Cina, e gli USA non possono permettersi di perderlo. Quindi la NASA sta puntando tutto, anche tutto il budget, sul programma lunare per riuscire a battere i cinesi prima del 2030, insomma.
0: Senti, ma Artemis 4 scenderà lungo l'equatore lunare o scenderà in una zona diversa della Luna?
1: Allora, non ricordo esattamente il luogo, però non va molto vicino al polo sud, però l'idea era di allontanarsi dal polo lunare, dall'equatore lunare, come hanno fatto le missioni di Apollo, perché la zona di interesse per il futuro, anche la zona di che si contenderanno Cina e USA negli prossimi anni, sarà la zona polare. Quindi bisogna anche imparare un po' ad atterrare in quelle zone, che è più complesso rispetto a quelle equatoriane,
0: soprattutto perché non sono zone pianeggianti come le grandi mari dove sono atterrati tutte le missioni Apollo, con tutti i rischi del caso. E senti, in questa competizione fra Stati Uniti e Cina, l'Europa è lì, diciamo, fa il suo ruolo, tanto che ha realizzato il modulo di servizio, come abbiamo già raccontato, per il programma Artemis, e questo modulo di servizio però è risultato molto molto efficiente.
1: Sì, Artemis e Orion non esisterebbero senza questo modulo di servizio, che è quello che ha portato la capsula con gli astronauti verso la Luna e soprattutto li ha riportati indietro sani e salvi. Quindi un contributo importantissimo, che d'altra parte la NASA, focalizzata sulle sue difficoltà interne ed esterne, non è che riconosca tanto, tant'è vero che per esempio ha cancellato l'altra cooperazione, quella su Gateway, la stazione lunare orbitale, mettendo l'ESA e l'Europa un po' nei guai. Ci sono moduli che abbiamo già consegnato, pagati centinaia di milioni di euro dai contribuenti europei, che rischiano di rimanere inutilizzati. Quindi è una cooperazione in questo momento un po' in bilico, perché per quanto la NASA dipenda dall'ESA, non è che ci tratti con il dovuto rispetto. Quindi l'ESA sta domandandosi in questo momento, a livello politico con gli stati membri, come proseguire questo tipo di cooperazione e se non sviluppare una propria capacità indipendente di volo umano verso la Luna.
0: E questo di sì, e si ricaccerebbe anche a quelle critiche di cui abbiamo parlato tempo fa, che fece l'astronauta italiano Vittori, al fatto che l'ESA sembrava molto indirizzata per la parte scientifica e meno per il volo umano. Senti, però l'Italia ha avuto una commessa proprio durante la fase di la missione Artemis 2, la NASA ha dato una commessa all'Agenzia Spaziale Italiana e quindi alle industrie italiane per la costruzione di un modulo abitativo per la Luna.
1: Sì, l'industria italiana ha una grande tradizione di moduli abitativi, ha costruito il modulo Columbus della stazione spaziale e anche altri moduli, la cupola eccetera, quindi è conosciuta, ha esperienza e ci sono programmi, diciamo accordi bilaterali tra il governo italiano e la NASA per costruire anche moduli abitativi al di là della cooperazione con l'ESA, e questo continuerà sicuramente, però vista l'esperienza con l'ESA abbiamo visto che insomma anche in questo caso la NASA continuerà ad essere il partner dominante, e quindi non si può mai essere sicuri, insomma.
0: Chissà però che appunto con questo ci siamo guadagnati il diritto di mandare un astronauta italiano sulla Luna, chissà chi sarà e quando soprattutto, perché i tempi non sono ben chiari, anche se da quello che mi dice, da quello che ci siamo raccontati anche qui a Una Finestra sull'Universo in altre occasioni, il 2030 è lontano ma vicino, e probabilmente entro il 2030 un essere umano sulla Luna lo vedremo scendere, che sia un americano, che sia un europeo o un cinese. Grazie Paolo di essere tornato qui a trovarci una finestra sull'universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono ascoltarci ogni sabato alle 11.30 qui su Radiolina, e che possono trovare i podcast di tutte le nostre puntate su radiolina.it e su Spotify. Però se volete avere la Luna, tornate a trovarci, ma dove? Al Planetario dell'Unione Sarda. È un invito per voi, guardate la Luna di queste notti, una Luna piena, l'ultima e la seconda Luna di questo mese di maggio. Un saluto dal vostro astrofisico Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 0 minuti.
4: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda.
5: Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Cramontana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
6: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
7: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina una azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
6: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
7: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
6: Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: A tutti benvenuti da Mariangela Lampis. Sanità sarda fra le ultime in Italia. Aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, e quanto emerge dal rapporto Crenos. Economia in crescita intanto trainate dal turismo. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo il cantiere del post ciclone ma anche i lavori sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta la chiusura per 5 km fra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. Bacini pieni nel Campidano ma campi agricoli a secco. Campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza di Sassari. Era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati trovati quasi 6 kg di cocaina. Il cittadino spagnolo si trova ora nel carcere di Bancali. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità. Firmata la carta di Tortolida, Sardegna, Okinawa, Nicoia e Icaria. Primo atto per un impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto. Dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato si guarda anche un eventuale ripescaggio. È tutto, un buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
13: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
14: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
13: Solo questo modello?
14: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
15: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011, e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
19: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.

0: futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
3: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
2: I giganti dell'arte 2026.
3: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: buon pomeriggio, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Vidolina, subito insieme, vediamo il sommario. Sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola, emerge dal rapporto Crenos, economia in crescita trainata dal turismo. Sarà doppio incubo sulla 195 oltre al cantiere del post ciclone, lavori anche sulla nuova Sulcitana, da lunedì chiusura per 5 km tra San Roque e Capoterra. Bacini pieni nel Campidano, ma colture a secco, campagne in rigo a rischio per gli interminabili interventi alla rete. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortoli, primo atto internazionale per un impegno comune. La Dinamo Sassari è ripartita, affidata a nuovo coach Luca Vitali, il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2. Per il mercato si guarda anche a un eventuale ripescaggio. Grazie per aver scelto l'informazione sul telegiornale di Vidiolina, che in apertura vi propone l'ultimo report, il rapporto Crenos, luce e ombre sull'economia, sanità, maglia nera. Sentiamo Teresa Piretta.
1: Direi che va sostanzialmente bene, ma questo sostanzialmente bene dipende da un settore che è un settore sul quale non possiamo fare un unico affidamento.
2: Il turismo a trainare l'economia della Sardegna, con una crescita degli arrivi e delle presenze del 13-12% nel 2025, superiore a quella europea e nazionale, secondo il 33° rapporto Crenos. L'espansione della domanda turistica è alimentata soprattutto dalla componente internazionale.
1: È un settore che ha una varianza molto più alta, può andare bene quest'anno, può improvvisamente andare molto meno bene il prossimo anno.
2: Cala l'export delle imprese sarde anche per effetto dei dazi.
1: Raggiungiamo quasi il 12%, una parte è spiegata dalla contrazione dei prodotti petroliferi, un'altra parte è spiegata dalla contrazione delle esportazioni nel comparto agroalimentare più importanti.
2: La sanità resta tra le maggiori criticità dell'isola, il 9,3% dei sardi ha effettuato visite o trattamenti fuori regione negli ultimi 12 mesi, un dato tra i più alti a livello nazionale.
1: Abbiamo ancora un tasso di rinuncia alle cure che permane essere il peggiore d'Italia dal 2017. Abbiamo una spesa sanitaria che invece continua ad aumentare.
2: Cresce il mercato del lavoro, ma non tra i giovani.
3: Cioè le persone over 65. Perché questo succede? Perché le persone ritardano la loro transizione verso la pensione.
1: Dobbiamo lavorare per far sì che la nostra terra prima di tutto diventi più attrattiva, e anche le ragioni di attrattività della nostra terra ci riportano a quelli che sono i servizi pubblici, in particolar modo quello che avviene nella sanità.
0: Un 44enne originario di Quartu, Sebastiano Borrelli, è morto in un incidente stradale in Alto Adige sulla statale della Val Pusteria. Era al volante di un furgone che si è scontrato con un'auto articolato. La beffa, la doppia beffa sulla statale 195 con due chiusure contemporanee, la politica resta a guardare. Mariangela Lampis.
4: L'incubo rilancia e raddoppia. Il dopo ciclone da una parte, con l'avvio dei lavori previsto mercoledì in quel tratto ferito per rimediare alla spaccatura profonda. Dall'altra una nuova variabile del caos, e sarà delirio perché anche la nuova strada dovrà chiudere. C'è una data d'inizio lunedì 8 e anche della fine lunedì 15. Una settimana in cui verrà chiusa la carreggiata in direzione Cagliari per 5 km nel tratto dell'81 già aperto al traffico. Gli interventi sono quelli di completamento della pavimentazione drenante, prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 fra San Roque e Capoterra. Poi ci sono gli interventi sulla consortile da domani per la nuova pavimentazione. Mercoledì invece, da chilometro 72 all'8,9, i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate dopo Harry, appunto. Si faccia presto, l'appello del sindaco della città metropolitana di Cagliari.
5: Purtroppo saremo costretti, l'ANAS sarà costretta a ridurre la percorrenza di una sola corsia. Ovviamente il rischio serio, in vista anche delle mareggiate in autunno, è quello che potesse essere completamente interdetta la circolazione in caso di ulteriori mareggiate.
4: Lavori indispensabili in nome della sicurezza, che è la priorità, ribadisce ANAS. Da Cagliari in direzione Pula si passerà sulla dorsale consortile, mentre la 195 diventerà una strettoia e si potrà procedere in direzione opposta verso Cagliari sino a fine luglio.
0: E nessuno continua a parlare di cantieri notturni, da una beffa all'altra, bacini pieni, ma nel medio campidano si rischia di non avere l'acqua per l'irrigazione. Maurizio Lanza.
6: Non c'è pace per l'agricoltura isolana. Prima le stagioni secche e razionamenti. Oggi la beffa delle beffe. I bacini sono pieni, ma il protrarsi dei lavori sulle reti e canali dell'ENAS nel sud Sardegna non consentiranno di fornire l'acqua necessaria per la campagna irrigua. Insomma, l'acqua c'è, ma non sappiamo come farvela arrivare. Almeno sino a fine giugno, con la campagna irrigua già avviata.
7: Sono dei lavori che sta facendo l'ENAS legati al

0: sofferenza. Gli agricoltori hanno rinunciato nel 2024 a 5.000 ettari e nel 2025 ad altri 3.000 ettari, perché l'ok a fare la stagione intera è arrivata a fine maggio, per cui anche il 2026 con la disponibilità di acqua e non avere la possibilità di lavorare al meglio credo che sia un qualcosa che gli agricoltori non si meritano.
1: Alessandro Caltabiano ci porta a San Giovanni su Erge per la protesta contro la nuova discarica.
2: Si riuniscono di prima mattina, allestiscono il presidio a pochi metri dalla cava Monserrato e si preparano per un'altra giornata di resistenza. E quando guardano dall'alto quell'enorme squarcio bianco ai piedi della collina, i cittadini di Isurigus, frazione di San Giovanni su Erge, hanno l'aria di chi vede morire qualcosa di infinitamente prezioso.
3: È dal 94 che il territorio che ci ospita soffre di una ferita profonda. Prima una piccola cava e poi diventa uno squarcio enorme a cui è stato tolto tutto, vegetazione, sorgente, fauna. È successo che la ditta Ecosarda risiede stabilmente nella nostra collina, dove non è mai stato fatto un ripristino ambientale. E oggi la stessa ditta ci propone con un progetto di ripristinare con i suoi rifiuti, facendo una discarica.
4: Adesso il comitato è abbastanza indipirito per una cosa che è successa il 30 di aprile, che hanno dato ancora 3 mesi di tempo a questa Ecosarda, nonostante tutte le inadempienze che hanno riscontrato nella conferenza dei servizi. Noi questa cosa non la possiamo accettare.
3: Per questo, ancora una volta, io chiedo assieme a tutta la comunità, alla Regione Sardegna, che ha il compito di tutelare tutte le comunità, alla Presidente, agli vari assessorati, di mettere fine alla parola cava e al progetto di scarica.
1: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Con l'accusa di detenzione e trasporto di stupefacenti, uno spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza di Sassari. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati trovati 6 kg di cocaina suddivisa in 5 panetti, nascosti in un vano realizzato sotto il cambio manuale del veicolo. Lo spagnolo si trova ora in carcere a Bancali. La festa anche in Sardegna per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. L'intervista di Maurizio Lanti.
6: Sono oggi 212 anni da quel lontano 1814, che è l'anno di fondazione della nostra amata arma. Sono passati oltre 2 secoli di storia che confondono la storia dell'arma con la storia dell'Italia stessa. E grazie all'affetto della gente, delle comunità che ci sono affidate, il nostro cammino continua incessante passo dopo passo. Degna come in altre parti del territorio nazionale, l'importante è che ci sia un'azione di contrasto seria, decisa, fatta di controllo del territorio, di arresti e denunce a piede libero. Il 2025 è stato un anno importante perché sono oltre 1.300 gli arresti conseguiti, 10.000 circa le denunce, 30 le piantagioni di marijuana sequestrate con oltre 93.000 piante. Ma il compito dell'arma non è solo polizia giudiziaria, è anche un'opera di prossimità e di rassicurazione sociale. Con l'opera incessante di rassicurazione sociale nei confronti della gente comune, dei cittadini che vivono le comunità che sono affidate all'arma, e ci sono molte comunità dove la stazione è l'unico presidio di legalità, è nostro compito tutelare le fasce deboli. Penso soprattutto alle odiose truffe agli anziani che stiamo cercando di contrastare su tutto il territorio dell'isola, con ottimi risultati.
1: Il candidato sindaco di Tempio Fabrizio Carta, che non ha potuto partecipare al dibattito elettorale ieri sera su Videolina, ci ha inviato una nota di rettifica. Il candidato, si legge, è sostenuto dall'unica coalizione formata a Tempio da 2 liste. Tempio ritorna città, lista civica con all'interno anche esponenti del centrodestra, e alleanza di sinistra per Tempio, lista di connotazione di centrosinistra con all'interno Sinistra Italiana, Europa Verde, Resistenza Gallura e Rosso Mori. Chiudiamo oggi i servizi dedicati a tutti i 148 comuni sardi al voto domenica e lunedì. Andiamo a Torpè con Graziano Cano.
7: I 4 corrono per la poltrona di sindaco, quasi 50 per un posto da consigliere, non male per una comunità di poco più di 2.

0: 1700 abitanti. Non c'è Lucente Martino Sanna, a Tolpè questi gli aspiranti primi cittadini.
1: È nato un progetto importante di un gruppo di persone che tengono questo paese, come tutti quanti credo teniamo questo paese, per far diventare Tolpè e le sue frazioni una destinazione di grande valore, che già è, ma bisogna lavorare insieme, fare il sistema col parco Tipilora, con i paesi vicini, col mare, possiamo far diventare il territorio molto importante.
2: Potremmo parlare per ora delle potenzialità di questo territorio, ma in questo momento non ci sono le condizioni per poter fare. Noi di Progetto Tolpè vogliamo lavorare per poter creare queste condizioni. Vogliamo lavorare sul piano urbanistico, sui servizi sociali, sugli anziani che in questo momento non hanno più un centro anziani dove poter andare, sulle scuole. Abbiamo invitato i candidati sindaci a un confronto pubblico, ma purtroppo non è stato possibile farlo, non per causa nostra.
3: Ci proponiamo per venire incontro ai bisogni dei cittadini, per risollevare soprattutto la parte sociale del paese, che dove vi è molto malessere. Miglioreremo l'offerta nella scuola, le infrastrutture, il decoro urbano, valorizzeremo il parco Tipilora per trovarci pronti per i bandi e i finanziamenti che la Regione e l'Unione Europea proporrà.
4: Siamo un gruppo fatto di persone con competenze che hanno voglia di mettersi in gioco per questo paese e sinceramente non abbiamo fatto fatica a trovare delle persone che avevano voglia di dare qualcosa in più per Tolpè, e questo credo che sia un segnale molto positivo. Per quanto mi riguarda, l'esperienza accumulata in questi anni mi potrà essere utile per dare qualcosa di più per questo paese.
5: Domani con l'Unione Sarda, speciale di 8 pagine dedicato alle elezioni comunali, con i nomi di tutti i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale nei 148 comuni al voto. Ci sarà una scheda anche dove sarà spiegato come si voterà. Nella versione cartacea l'inserto sarà al centro del giornale, quindi estraibile. E ora andiamo in Gallura con Silvio Orru per parlare dei grandi mammiferi marini.
6: Tra le acque di Tavolare e Capocomino è in corso un'importante attività di monitoraggio dedicata ai grandi mammiferi marini, balene, capodogli e delfini. L'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo, insieme all'associazione SIMI, studia il canyon sommerso di Posada, un ambiente particolarmente ricco dal punto di vista biologico grazie al fenomeno della upwelling.
7: Le correnti marine profonde risalgono dal fondo marino portando in superficie i nutrienti, alimentano altri animali, alghe, fino ad arrivare ai grandi cetacei.
6: Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna. L'obiettivo è rilevare le specie di cetacei, studiarne la distribuzione e la presenza.
8: Abbiamo avvistato un gruppo di tursiopi, 6 animali, tra cui femmine e cuccioli, 4 avvistamenti di tartaruga marina comune, di caretta caretta. Successivamente abbiamo avuto la fortuna di fare un bellissimo avvistamento di 6 capodogli.
6: Oltre all'osservazione diretta degli animali e all'identificazione fotografica delle pinne, i ricercatori utilizzano anche tecnologie di ascolto subacqueo. In mare viene infatti calato un idrofono in grado di registrare i suoni emessi dai cetacei durante le immersioni.
8: Nel caso dovessimo ascoltare per esempio dei capodogli, faremo il tracking, cioè li seguiremo fino a quando non avranno smesso di cliccare, e a quel punto gli animali ritornano in superficie dopo pochi minuti.
5: E tra poco la terza parte del telegiornale.
9: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dra Air 66 CL 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna noteremo giornate ventose prima ad opera del maestrale e poi dello scirocco con temperature senza grandi eccessi di caldo. Sul finire quindi della prima decade di giugno l'alta pressione rimonterà in maniera più strutturata e quindi garantirà giornate più solide dal punto di vista della stabilità e soprattutto le temperature massime torneranno a salire, soprattutto nelle zone interne con massime che supereranno anche i 35 gradi. Rimanete aggiornati, consultate come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
18: Sindaco.
5: A Tortoli nasce il Coordinamento Internazionale delle Terre della Longevità. Abbiamo raccolto alcune testimonianze di chi è arrivato a Tortoli da altre parti del mondo. Sentiamo.
19: Okinawa ha attraversato invasioni e distruzioni, eppure i suoi abitanti hanno continuato a vivere a lungo, bene e insieme. Le somiglianze con la Sardegna sono evidenti: il cibo, la comunità, il fatto di essere un'isola. Certi valori resistono a tutto e siamo grati di partecipare a questo protocollo della regione Sardegna. Condividerli è un dovere. La longevità di Icaria è una filosofia di vita. I nostri abitanti vivono senza stress e concedono tempo alle persone che li circondano. Non è un trucco medico, è un modo di vivere che si può applicare ogni giorno. 5 passi: meditazione, movimento, dieta, siesta pomeridiana e connessione con gli altri.
5: Le madri costituenti, protagoniste dei dialoghi di archeologia promossi dai Musei Nazionali di Cagliari, servizio di Luca Pinna.
20: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo.
21: 2 giugno 1946, il primo voto delle donne. Un momento storico che portò all'elezione di 21 donne nell'Assemblea Costituente, chiamata a scrivere la Carta della Nuova Repubblica. Di quel passaggio fondamentale nella storia italiana si è parlato nell'ambito dei dialoghi di archeologia promossi dai Musei Nazionali di Cagliari. Le madri costituenti contribuirono ad affermare i principi destinati a cambiare il paese a partire dall'uguaglianza tra uomo e donna.
22: Grande parte di strada è fatta, ma ne rimane ancora da fare, perché comunque siamo ancora a dover combattere con gli stereotipi che vedono la donna comunque un essere fragile e è comunque un qualcosa che fa paura all'universo maschile.
23: Ho voluto leggere un verbale risalente al 1937 scritto
0: dalla polizia fascista quando mia bisnonna Graziella Secchi, moglie di Dino Giacobbe, fu arrestata per le sue posizioni antifasciste. E questo verbale della polizia fascista ci ricorda che alcune battaglie si possono combattere anche nelle retrovie e non solo al fronte.
5: A Cagliari consegnato il Lion d'Oro alla memoria del professor Del Giacco. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: A 89 anni mi sa che smetto, aveva detto al figlio Stefano lo scorso anno. Lo scienziato gentiluomo, scomparso a marzo, resta forte l'eco di una memoria che Sergio Del Giacco lascia. Nel percorso di tutti gli specialisti, ha fondato il Centro di Allergologia e Immunologia Clinica, fra le prime in Italia. A lui il Leone d'Oro del Lions Club Cagliari Host.
18: E il premio è stato istituito nel 1964 e fino ad oggi è stato consegnato il Lion d'Oro a 15 persone che sono rappresentativa del mondo della scienza, della società, della cultura, del lavoro, delle arti.
23: C'è la motivazione per un maestro di medicina e anche per un Lion di un altissimo profilo lionistico. Sempre aperto verso gli altri, aperto a quello che è il nostro motto, We Serve. Siamo a disposizione degli altri e così riproduce anche quello che è il messaggio di un medico.
5: Vi aspettiamo per la pagina sportiva.
24: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
25: 32.
5: Nel pomeriggio al Teatro Regio di Parma ci sarà il sorteggio per il nuovo campionato di Serie A. Domani sull'Unione pubblicheremo il calendario completo, così da poter tenere sempre sotto controllo gli appuntamenti del Cagliari o comunque della propria squadra del cuore. Parliamo di basket, andiamo ad Alghero, presentata la nuova Dinamo Franco Ferrato.
26: Qualcosa.
27: La Dinamo riparte, anzi è già ripartita riscoprendo vecchi valori, orgoglio, appartenenza, entusiasmo, spirito di squadra, fatti propri e rilanciati dal nuovo coach Luca Vitali, presentato ad Alghero nella tenuta della Selle Mosca durante l'incontro annuale con gli sponsor per l'ex play della nazionale l'anno scorso, assistente a Cremona, tanta esperienza sul campo e tanta voglia di fare bene in panchina ora a Sassari.
28: Credo fortemente nel coinvolgimento delle persone, per me esiste il noi, non esiste l'io. Creare questo tipo di ambiente penso che sia la cosa più importante per almeno personalmente, per quello in cui credo.
27: Confermato direttore generale Jack De Vecchi, che con Vitali ha vinto un campionato di A2 a Montegranaro, amministratore delegato Francesco Sardara, per Paolo Citrini un nuovo ruolo, direttore sportivo, si costruisce la squadra per la 2, ma con la domanda di ripescaggio già presentata, si guarda con attenzione anche ai numerosi movimenti nella Lega A.
29: E vediamo quello che sta avvenendo intorno, quindi il nostro primo step è stato quello, sarà quello di costruire una base di italiani, mi corregga allenatore dove sbaglio, perché se sbaglio poi magari mi rimprovera, che sia di massimo livello per la Lega 2 ma che sia ugualmente altamente competitivo per l'eventuale Serie A.
5: Grande vela in Costa Smeralda, Giampaolo Cuccuru.
30: Una tradizione che si rinnova e in gallura ritorna una competizione velica di grande fama come la Sardinia Cup, fiore all'occhiello dello Youth Club Costa Smeralda, un'assenza che mancava ormai da 14 anni. C'è un nuovo format per questa manifestazione che prevede una classifica per squadre di club, ognuna delle quali partecipa con due barche, una per ciascuna delle due classi. E facendo le debite proporzioni non è sbagliato paragonare l'evento alla celeberrima Admiral's Cup inglese e al temutissimo Fastnet Rock, dato che le condizioni meteo sono severe quanto quelle che si trovano nel canale della Manica, perché anche il nord Sardegna, specie con il maestrale, sa regalare incertezza, spettacolo ed emozioni a tutti i partecipanti, senza trascurare poi il paesaggio e l'ambiente che offrono scorci davvero di notevole bellezza ai quali gli equipaggi non possono resistere. Il campo di battaglia sarà da Porto Cervo sino alle bocche di Bonifacio, con l'arcipelago di La Maddalena a fare da severo giudice di gara che non perdona gli errori. In programma sia prove costiere che regate lunghe e come sempre, vincerà la costanza. Chi garantirà un rendimento di coppia di alto livello? Ogni sbaglio, infatti, sarà pagato a caro prezzo.
5: La intervista in sardo su Sardegna 1, Gianni Zanatta.
2: Dalle aule alla piazza, i bambini delle scuole di Sinnai trascinano un intero paese alla riscoperta della lingua madre. Saddì de su sardo, quarta edizione, il racconto dell'insegnante Valeria Zedda. 23 anni, nuorese, appassionato di poesia sarda, Francesco Dolfi è il nuovo talento della scena rap isolana. Ricerca linguistica e passione per l'hip hop, le sue armi vincenti. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
5: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un sereno pomeriggio. Arrivederci.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Cramontana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
6: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
7: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
6: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
7: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
6: Il tennis si ferma in semifinale, il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon, angolo via del Porto.
15: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
16: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
17: Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
25: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
31: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
32: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
33: La sento nell'aria.
34: Che cosa?
33: La stagione del divertimento! Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
34: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesestu.it.
33: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
34: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
35: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
36: Sottocosto negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
37: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
38: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
39: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
40: Colorificio Edil Color a San Luri, produzione idropitture ed...
0: decorativi e rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce di Itta Zenda, Nicola Nite.

0: È stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Sandro Fresi è un appassionato ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Dominico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: L'associazione Dictatum Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
15: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
20: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi. È quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: Erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011.

0: e Sanduri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinus,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna noteremo giornate ventose prima ad opera del maestrale e poi dello scirocco con temperature senza grandi eccessi di caldo. Sul finire quindi della prima decade di giugno l'alta pressione rimonterà in maniera più strutturata e quindi garantirà giornate più solide dal punto di vista della stabilità e soprattutto le temperature massime torneranno a salire, soprattutto nelle zone interne con massime che supereranno anche i 35 gradi. Rimanete aggiornati, consultate come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti naro chi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, ni una zeracca pro a nois.

0: Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
5: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
6: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al Bar Le Constellation a Cramontana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
5: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore. Nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington, i raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
6: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina, almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
5: Lo sport con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10:50 e sprint race alle 15.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radiolina, Radio Notizie.
10: Benvenuti da Mariangela Lampis. Sanità sarda fra le ultime in Italia. Aumenta la spesa ma ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola. E quanto emerge dal rapporto Crenos, economia in crescita, trainata dal turismo. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo i cantieri del posto ciclone ma anche gli interventi sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta infatti la chiusura per 5 km fra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. E un sardo di 44 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto in Alto Adige sulla statale della Valpusteria. Sebastiano Borrelli, originario di Quartu, viaggiava su un furgone che si è scontrato frontalmente con un auto articolato. Inutili soccorsi, feriti i conducenti dei due mezzi. Bacini per il Campidano, ma campi agricoli a secco, campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza di Sassari. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto, in un vano ricavato sotto il cambio manuale del veicolo, sono stati trovati quasi 6 kg di cocaina. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortoli da Sardegna, Okinawa, Nicoia e Icaria, primo atto per un impegno comune. La Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali, riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2 per il mercato, si guarda anche un eventuale ripescaggio. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
11: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
12: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
13: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: I want it to be free!
16: Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
17: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
16: Glovo Sport.
17: E intanto scopri i nuovi arrivi.
16: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
20: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
21: È già venerdì 5 giugno, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18 con tante notizie e tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica. Partiamo dalla nuova di Gaia.

0: Nel nostro giovedì sera anche Olivia Rodrigo. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olio Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Luca Abbozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e ciao a tutti. Allora, secondo le ricerche più recenti, ognuno di noi trascorre in media oltre 4 ore e mezza con lo smartphone in mano, controllando circa 150 volte al giorno il proprio smartphone per vedere se ci sono magari delle notifiche, per raffrontarsi con alcune app e quant'altro. Pensa che l'84% delle persone guarda per la prima volta il proprio telefono entro 10 minuti dal suo risveglio. Ora ci si chiede perché succede questo. Succede questo perché noi siamo abituati a vivere con lo smartphone e che integra ormai da anni le varie piattaforme di social network, le varie applicazioni che usiamo ormai per qualsiasi cosa, e tutte queste applicazioni e social fanno leva sulla dopamina. Che cos'è? È un neurotrasmettitore, è una sostanza che viene prodotta dal cervello che regola tantissime cose in realtà, ma tra le altre cose ha molto a che fare con premi e ricompense, cioè con quella breve sensazione di piacere quando si ottiene un risultato anche se assolutamente piccolo. Come disintossicarsi da tutto questo? In realtà ci vengono già in aiuto delle funzioni integrate nei sistemi iOS e nei sistemi Android, nello specifico la funzione tempo di utilizzo su iOS e benessere digitale su Android. Ma pensa, ci vengono in aiuto anche determinate applicazioni. Io te ne cito una in particolare, ma ce ne sono tantissime. Ti cito questa perché è decisamente creativa come è stata pensata. Questa applicazione si chiama Forest e sostanzialmente cosa fa? Sfrutta i principi della gamification, cioè per spronarci a disintossicarci sia dai social che dal telefono e dallo smartphone. Sostanzialmente funziona così: per ogni minuto che noi riusciamo a stare lontani dal cellulare, sul nostro display inizia a crescere un piccolo alberello che rischierà invece ovviamente di rimpicciolirsi, di avvizzire se non rispettiamo i nostri propositi di detox digitale. Quindi il mio consiglio è ovviamente di scaricarvela subito.
0: E allora grazie mille a Luca Abbozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Independent su Radio Lina.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Inequivoca.
8: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
9: Vado al FAS. 16ª sagra dei Stallarino.

0: Canzone estiva Annalisa su Radiolina nel nostro venerdì sera, e adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneSarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Apriamo UnioneSarda.it con la cronaca, con la notizia del tragico incidente che si è verificato nella notte in Alto Adige sulla strada statale della Valle Pusteria. La vittima è un 44enne di Flumini di Quartu, Sebastiano Borrelli, che si trovava a bordo di un furgone che, per cause che debbono ancora essere accertate, è andato a sbattere frontalmente contro un auto articolato. Violentissimo l'impatto, il 44enne è rimasto incastrato fra le lamiere e nulla sono valsi i soccorsi. Ovviamente profondo cordoglio nella comunità locale, dove la famiglia è molto conosciuta. E poi torniamo nelle nostre pagine sull'allarme dermatite bovina, perché il virus ha purtroppo fatto la sua ricomparsa in un allevamento di Escalaplano, dove è stato rilevato un capo infetto e sintomatico. I sospetti di contagio erano arrivati lo scorso 30 maggio, poi 2 giorni fa la conferma del focolaio clinico, e ora è quindi allarme fra gli allevatori, perché è a nemmeno un mese dallo sblocco della movimentazione del bestiame, che era stato autorizzato l'8 di maggio scorso dal Ministero della Salute. Ora il timore è di nuovi blocchi. E poi, scorrendo fra le nostre notizie, un'altra emergenza, ma parliamo in questo caso di incendi che in questi giorni hanno già iniziato a divorare ettari di vegetazione nell'isola. Oggi ne parliamo perché la giunta regionale ha approvato le prescrizioni regionali antincendio che accompagneranno la campagna 2026. Cosa è previsto in campo? Oltre ovviamente agli uomini, anche 17 elicotteri della flotta regionale, e poi attesi nell'isola anche 3 Canadair della flotta nazionale. Il pericolo di il periodo di elevato pericolo di incendi è fissato dal 1 di giugno al 31 di ottobre, salvo ovviamente variazioni a seconda dell'andamento meteorologico stagionale. E a proposito di meteo, chiudo appunto parlando del tempo, perché sulla Sardegna torna l'anticiclone delle Azzorre, con il bel tempo un po' ovunque e temperature in crescita significativa nei prossimi giorni. Il primo vero picco di calore è atteso per mercoledì 10 giugno, dove i termometri andranno nell'isola anche oltre i 35 gradi, quindi la vera estate è arrivata, ad attenderci una fase calda e soleggiata che durerà almeno 10-15 giorni.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Christian, buona serata a tutti.

0: Lady Gaga, dallo scorso anno Abracadabra sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina, ancora ben ritrovati. Tra pochissimo parliamo della seconda edizione del programma US, il percorso di crescita ideato dal nostro gruppo editoriale L'Unione Sarda e rivolto direttamente al tessuto imprenditoriale della nostra isola. Quindi state con noi con Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Rolling Stones, The Colors su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare, ma adesso cediamo la linea a Cagliari dove ci aspetta Giuseppe Valdés, si parla di programma US. A te Giuseppe.
1: Grazie Cristian, prendiamo la linea qui nello studio in piazza l'Unione Sarda perché oggi è una grande giornata. Nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda verrà presentata la seconda edizione di programma US, il percorso di crescita dedicato alle imprese firmato l'Unione Sarda, tre workshop con Sda Bocconi e il Sole 24 Ore Professionale per presentare la nuova edizione. Sono con Lia Serreri, il direttore generale dell'Unione Sarda. Ben trovata su Radiolina.
2: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, un bilancio della prima edizione di programma US.
2: Allora, il bilancio direi che è stato un bilancio positivo, lo dimostra anche il fatto che oggi abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni per partecipare al primo workshop della seconda edizione. Un bilancio di cui siamo a conoscenza perché abbiamo intervistato tutti gli imprenditori che hanno partecipato nella prima edizione, potete tra l'altro andare a risentirli nelle nostre pagine social di programma US, tutti imprenditori di grandissimo spessore che hanno creato una community, che sono diventati anche partner talvolta, hanno espresso una grande con grande ottimismo anche la voglia di continuare questo percorso.
1: E abbiamo raccontato proprio attraverso i mezzi del gruppo anche la storia delle aziende che hanno aderito. Invece, quali saranno le principali novità di questa seconda parte di programma US?
2: Tutte le novità nascono proprio dall'ascolto di chi ha partecipato alla prima edizione. Sono novità che riguardano la formazione, perché non ci sarà solo la Sda Bocconi, ma c'è il Sole 24 Ore, c'è la Lewis con l'intelligenza artificiale, ci sono dei grandi esperti che faranno degli eventi particolari, che sono gli avvocati Ivana, Antonello Mello e l'avvocato Speranzini, che parleranno di intelligenza artificiale di 231, e anche appunto ancora il Sole 24 Ore con degli eventi speciali col passaggio generazionale, la tutela del patrimonio degli imprenditori, quindi temi pratici, temi che saranno ancora più utili, strumenti, competenze, che è quello che insomma ci hanno richiesto i partecipanti della prima edizione. Altra novità è che la programmazione potrà essere fatta non solo una volta al mese, ma con delle particolarità anche in 6 mesi. Poi ci sarà un corso advance per chi ha partecipato al primo corso o per chi comunque si sente già a un corso avanzato, verrà fatto comunque una minima selezione da parte della Sda Bocconi. E poi una grandissima novità secondo me è quella che non lasceremo soli i nostri imprenditori per la programmazione di tutto quello che prevede il programma Unione Sarda, ma un nostro team di esperti si recherà presso le aziende per fare la programmazione e anche tutti i testi e costruire una comunicazione vicina al mercato che sia costante e efficace.
1: Le aziende interessate a chi possono rivolgersi?
2: Si possono rivolgere ai nostri consulenti, al programma Unione Sarda, andare sul sito, richiedere un appuntamento. Noi siamo ben lieti anche di farci una chiacchierata, di conoscerci, di presentare ciò che è stato e ciò che sarà.
1: E allora ringraziamo il direttore generale dell'Unione Sarda, Lia Serreri.
2: Grazie a voi.

0: E County Grow dal 2003 sulla prima radio in Sardegna, le 17.43, sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare. Tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in Edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
3: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
2: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
3: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna noteremo giornate ventose prima ad opera del maestrale e poi dello scirocco con temperature senza grandi eccessi di caldo. Sul finire quindi della prima decade di giugno l'alta pressione rimonterà in maniera più strutturata e quindi garantirà giornate più solide dal punto di vista della stabilità e soprattutto le temperature massime torneranno a salire, soprattutto nelle zone interne con massime che supereranno anche i 35 gradi. Rimanete aggiornati, consultate come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Serena Brancale, Levante e Deli al mio paese nel nostro venerdì sera 17:50 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare e adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Di sicuro domani ci occupiamo del fatto che sta arrivando grande caldo e c'è grande paura per la situazione incendi, per un motivo semplicissimo: le condizioni in meteo dell'inverno scorso hanno creato un'abbondanza di piogge che ha portato a una crescita smisurata della vegetazione che ora si è seccata e quindi sta diventando un grande problema con le sterpaglie in giro per tutta la Sardegna. Si sta cercando di organizzare un servizio adeguato prima che arrivi il gran caldo, che è già stato annunciato per l'inizio della settimana prossima. Andiamo a raccontare un po' quali sono i mezzi in campo, come la Sardegna è coperta da questo punto di vista. Poi ovviamente ci stiamo avvicinando a tappe velocissime alle elezioni comunali di domenica e lunedì. Ci sono 400.000 sardi al voto per i 148 comuni. Spiccano sicuramente in primis Quartu e poi Sestu, Tempio, San Luri, Porto Torres. E seguiremo con l'Unione Sarda, che tra l'altro domani presenta un inserto con tutti i nomi di tutti i candidati. Ovviamente seguiremo per filo e per segno su tutti i nostri mezzi l'andamento delle elezioni con lo spoglio di lunedì. C'è ancora il problema del grande traffico sulle litoranee di fuori da Cagliari a est e a ovest. A ovest c'è il problema della 195 con i lavori in corso che stanno creando dei problemi. La stessa cosa succede sulla litoranea Quartu-Villa-Simius, dove sono in particolare i lavori di Terna sul Tyrrhenian Link che stanno rendendo problematica la circolazione, tanto che è stato annunciato lo stop ai lavori nel fine settimana, perché già domani potrebbero esserci grandi problemi in questo senso, con i primi grandi spostamenti in questa coda di primavera che si fa sempre più calda. Insomma, abbiamo tante notizie sull'Unione Sarda di domani, vi invito a comprarla di sicuro, appunto per vedere in tutti i posti in cui si vota i nomi dei candidati e magari fare delle scelte in questo senso. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani sull'app Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo domani.
1: Presentiamo anche tutto il calendario di Serie A che viene presentato a minuti.
0: Ecco.
1: Calcio per Cagliari, quindi vedremo il programma del Cagliari.
0: Assolutamente, lo leggeremo domani in edicola scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.

0: E con i Coldplay noi ci salutiamo, cari amici. Se vi va, Radio Smeralda ritorna in diretta domani a partire dalle 17. Vi lascio in ottima compagnia con Casa Cus. Da Cristian è tutto, un'ottima serata. Ciao!
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 57 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
4: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla 1 in direzione Napoli è stato interrotto.
5: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
4: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaef, la ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
5: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15.30.
4: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Ancora un incendio a Sesto con fiamme a ridosso della 131 statale, rimasta chiusa per alcune ore causando disagi alla circolazione stradale. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Intanto, in vista della fase più intensa della campagna antincendio, si va definendo lo schieramento dei mezzi aerei. Ai 12 elicotteri della flotta regionale si aggiungeranno 3 Canadair. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo il cantiere del post ciclone, ma anche interventi sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta la chiusura per 5 km tra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. Sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma il ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola è quanto emerge dal rapporto Crenos presentato oggi a Cagliari, economia in crescita trainata dal turismo. È un sardo di 44 anni la vittima di un incidente stradale avvenuto in Alto Adige sulla statale della Val Pusteria. Sebastiano Borrelli, originario di Quarto, viaggiava su un furgone che si è scontrato con un auto articolato. Inutili soccorso, i feriti conducenti dei due mezzi. Bacini pieni nel Campidano, ma campi agricoli a secco. Campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità, firmata la carta di Tortolida, Sardegna, Okinawa, Nicoya e Icaria, primo atto per un impegno comune. Sport basket, la Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitale il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2. Per il mercato si guarda a giocatori pronti anche per un eventuale ripescaggio in Serie A. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto, la scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro e il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
12: Seui torna a Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.
14: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
15: Eccoci qui, ci siamo, come sempre in diretta qui dal CUS Cagliari, venerdì 5 giugno, bentornati, nona puntata di Casa CUS Cagliari, speciale Ateneica, il programma che vi porta dentro il Festival di Sport, Musica e Aggregazione, arrivata alla 12ª edizione. Siamo arrivati in realtà anche alla penultima giornata di gare, penultima giornata insomma anche per il nostro programma, penultima giornata ricca comunque di tanto sport e tanta musica. Vi ricordo quelli che sono gli orari, gli appuntamenti di questa giornata, già in campo dalle 14, calcio 5 maschile e femminile, volley, badminton, scacchi, dodgeball, tennis, calcio balilla, gli sport e poi ovviamente i nostri mitici di Special Olympics Italia Team Sardegna. Alle 18, quindi tra pochissimo, nel palco B di Cusa Stage ci sarà lo show del progetto Il Rap Sardo. Alle 21.15 poi sul main stage Marte, alle 21.45 Visino Bianco, alle 22.30 18 a Campo e poi alle 23.30 Spoli fino a Luna con l'after party. Ringraziamo ovviamente, ma siamo qui e anche grazie alla collaborazione con il gruppo editoriale Unione Sarda, vi invitiamo, ecco, se non l'avete ancora fatto, a leggere e vedere l'articolo che ha raccontato il bellissimo concerto di ieri di Dito nella Piaga, che è tornata sul nostro palco dopo 4 anni, insomma, un articolo, ecco, che racconta ovviamente, come tanti altri pubblicati in questi 10 giorni, quello che è stato il nostro festival, grazie anche a Vigliolina che ci ha, ecco, mandato in onda durante le serate. Tra i partner diciamo più importanti di questo festival c'è anche ovviamente l'Università di Cagliari, ovviamente anche il progetto Proben. Ne parliamo con Francesca Arras, che è assegnista di vice capo di progetto. Benvenuta.
16: Grazie dell'invito.
15: Dunque, raccontiamo un pochettino che cos'è il progetto Proben, poi cerchiamo di capire un po' quello che avete fatto in questi 9 giorni, quasi 10 di festival.
16: Allora, il progetto Proben Mebius è un progetto che c'è già dall'anno scorso, quindi questa è la sua seconda edizione. Ed è un progetto appunto organizzato appunto per promuovere quello che è il benessere di studentesse e studenti. Noi siamo partner con altre università del progetto, la capofila è l'Università di Bari, e quindi insieme a questa università quello che si propone di fare è proprio promuovere attraverso attività e tanti servizi gratuiti il benessere per la comunità studentesca.
15: Quindi benessere che diciamo passa per quelle che sono ovviamente le tante attività, le attività sportive vengono fatte qui al CUS Cagliari grazie ai tecnici del CUS che insomma sono a disposizione del progetto. Quindi a memoria vado con canoa, che diciamo tra l'altro uno di quei corsi che ha avuto parecchio successo, per cui insomma ovviamente che non si fa qui ma che si fa nella nostra sede nautica in via dei Calafati. C'è lo yoga, c'è il pilates,
16: sì,
15: credo.
16: Quello che ci teniamo, insomma, che siano tutti sport che favoriscono la socializzazione, quindi sport che permettano studentesse e studenti anche di conoscersi, di oltre che muoversi, perché proprio l'obiettivo del progetto è questo, unire sport. Per questo siamo in collaborazione con CUS Cagliari, la Lega Navale, quest'anno faremo anche delle regate sempre gratuite per studentesse e studenti. È proprio una delle cose più importanti su cui il progetto è basato, diciamo.
15: Ragazzi, così c'è anche l'atletica leggera, insomma, che appunto per, ecco, rimanere in tema di chi vuole stare in forma. Oltre allo sport, poi quali sono state le attività che avete portato avanti in questa seconda edizione del progetto?
16: Sì. Allora, noi offriamo servizi di counseling psicologico, counseling nutrizionale. Tra l'altro all'interno del nostro progetto c'è un programma Consapevoli Interconnessioni, che è un programma proprio che vuole far sì che si promuova l'uso responsabile dello smartphone, quindi tutti i dispositivi digitali. Facciamo tantissime attività per allontanare un po' dagli schermi. Per esempio il 9 giugno abbiamo in programma una passeggiata a Molent Argius, ci sarà proprio una guida che porterà studentesse e studenti all'interno del parco, ma in generale facciamo tornei di giochi di società, serate cinema, quindi tutte attività per unire gli studenti e le studentesse, ma anche imparare ad utilizzare meglio diciamo il nostro tempo. E poi appunto offriamo, come abbiamo detto insieme a CUS, tessere gratuite per studentesse e studenti, uno sportello d'ascolto per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, e poi insomma tantissime attività di questo tipo.
15: E poi c'è anche una cura particolare degli spazi che vengono insomma dati agli studenti, con la realizzazione, se non sbaglio, di alcuni spazi diciamo aperti agli studenti. Mi viene in mente Monserrato, perché stiamo parlando con la professoressa Cabras, che diciamo Cristina Cabras, che ecco coordina il progetto. Una delle cose più importanti probabilmente è anche quello, credo che gli spazi proprio per gli studenti possano essere una, e sono in realtà un filone importante, anche perché insomma gli studenti, ecco, passano nelle aule e nei centri insomma, come San Luchese, come Magistero, come Monserrato, eccetera, tantissime ore, e trovare uno spazio che possa essere accogliente e utile per tutti.
16: Certo, è utile anche il fatto che si possa favorire questa pausa, no? Anche un po' una pausa dal digitale, quindi sia in aree interne, quindi spazi proprio dedicati all'interno delle università, ma anche all'esterno abbiamo i gazebo di Unicasa, per esempio qua al campus a Duchessa, e appunto ci sarà la resting room a Monserrato, che è proprio adibita, insomma, creata proprio per essere uno spazio di socializzazione, di relax, anche qui per allontanarsi dagli schermi, magari studiare con qualcuno o con qualcuna, sì.
15: Qui insomma, come è andata l'attività con Ateneica? Siete stati qua praticamente dal secondo giorno, tolta la cerimonia di apertura. La risposta degli studenti qual è stata?
16: Molto positiva, siamo soddisfatti perché anche insieme ai tutor buddy e le tutor buddy che ci stanno dando una mano, è stato molto bello comunque avere a che fare proprio con le studentesse e gli studenti, chiedere loro quali servizi vogliono da Proben e soprattutto anche incontrarli finalmente, dato che magari noi abbiamo sui nostri social, portiamo avanti tantissime attività, quindi magari li sentiamo lì, però è bello vederli dal vivo.
15: Cosa vi hanno chiesto di particolare? Cioè, ti faccio una domanda, insomma, la cosa più particolare che ti hanno chiesto, che vi hanno chiesto, è quella che magari invece è la cosa che viene più richiesta, che insomma potrebbe essere gli spazi, lo sport, ma lo faccio dire a te.
16: Ma?
15: Lo faccio dire a te, dico, tra quelle insomma le cose
16: sì,
15: più
16: sicuramente
15: seguite.
16: Sicuramente tra le cose che ci hanno chiesto di più è di organizzare tornei, un po' come Ateneica, quindi che anche durante l'anno ci siano dei tornei di giochi, di sport, ma anche giochi di società, è una delle cose che ci avevano chiesto lo scorso anno proprio qua ad Ateneica. Quindi sicuramente attività di questo tipo, sempre per stare insieme, per insomma incontrarsi, avere un posto e anche un qualcosa motivo per incontrarsi.
15: La cosa più particolare che vi hanno chiesto invece qual è stata? C'è una cosa particolare che ci è questo, secondo me non riusciremo mai a farlo, oppure sì, si può fare?
16: Allora ci hanno chiesto magari di organizzare delle feste, quindi sì, sai che non so, cose di questo tipo.
15: Quali sono i contatti? Ovviamente Proben appunto continua, se non sbaglio è anche in fase di lancio una terza parte. I vostri contatti quali?
16: Abbiamo Instagram. I principali.
15: Chiedo anche a te, insomma, che effetto ti ha fatto Ateneica quest'anno, insomma, che dove sei stato anche da queste parti anche lo scorso anno, se non sbaglio, quindi insomma, come hai visto il festival e poi come anche il festival visto da dentro, perché in realtà magari, insomma, se ti è capitato ecco, di passare qua nelle serate degli altri anni avrei visto il festival, diciamo, da fuori, ma da dentro che effetto ti fa?
16: Beh, sicuramente si vede l'enorme organizzazione che ci vuole, anche noi che adesso ci stiamo lavorando all'interno. È molto bello perché anno dopo anno diventa sempre più organizzato, strutturato meglio, anche questa cosa che si fa il pomeriggio è molto bella perché si vede che le studentesse e gli studenti proprio lo vivono al 100%, proprio come se fosse un villaggio, quindi bellissimo anche per noi perché ci sentiamo proprio parte di qualcosa, veramente bello.
15: Io ringrazio Francesca Arras, assegnista di ricerca per il progetto Proben, grazie mille, grazie Francesca anche per la disponibilità, insomma, di essere stata qua, ti abbiamo rubato per 5 minuti, ti lasciamo al banchetto, così insomma puoi
16: Veniti
15: continuare.
16: Veniti a trovarci.
15: Banchetto praticamente di una zona di Nicri, per chi insomma è già stato qua alla Ateneica, vicino ai nostri ragazzi di Fairplay Lovers. Grazie mille Francesca. Grazie. Io quasi, prima di chiamare qua, eccolo qua, vieni Luca Sabatini, vieni, ti sei dimenticato che sei in onda, quindi hanno visto mentre facevi così, vabbè, con la manina, cosa faceva?
17: È un piacere trovarci qui allora.
15: Allora, caro Luca Sabatini, svegliamo l'arcano, tu in realtà non dovresti essere qui, nel senso, io ti avevo tenuto in panchina perché nel caso in cui avremmo, io fossi stato assente, ti avrebbe intervistato questi due ceffi che abbiamo qua davanti, quindi buoni giudici. Però, siccome siamo già venerdì, ma che vada, arriviamo domani e ti devono reintervistare, ti portiamo comunque a trasmissione, vabbè, così ci racconti adesso davvero quello che diciamo è stato il racconto di Ateneica sui social. Anche un po' un occhio sui numeri, no? Insomma, su quanto è cresciuta la pagina, su come hai e avete iniziato ecco, a raccontare all'inizio Ateneica e poi quelle che sono le pubblicazioni giorno dopo giorno e anche l'interazione con quelli che sono insomma gli utenti.
17: Sì, allora, noi siamo molto, molto contenti di come sta andando tutta quanta il racconto online, abbiamo raggiunto quasi 10 milioni di visualizzazioni complessive solo dal nostro profilo, è cresciuto il profilo TikTok su cui mettiamo dei contenuti esclusivi per quanto riguarda interviste, dietro le quinte e altro, e sta andando benone, ho ricevuto una grandissima risposta da quelle che sono tutte le squadre di Ateneica che hanno deciso di partecipare al Fanta Ateneica da una parte, e dall'altra semplicemente di raccontare quello che è il loro punto di vista. È sempre bello vedere come ci sono tantissime storie che nascono in questi giorni, tantissimi diversi modi di vivere Ateneica, è davvero incredibile questo, ogni anno mi stupisce sempre di più.
15: c'è diciamo anche una tensione particolare appunto su quelle che sono le squadre insomma che fanno parte di questo del festival, insomma dei tornei, dei giochi sportivi, che hanno creato pagine, che hanno creato attività, che hanno creato insomma, che hanno giocato a Fantateneica. Questa diciamo è anche un po' una cosa che stavate cercando forse che, negli anni scorsi, no? Quindi l'interazione tra squadre.
17: Sì, cioè mi fa ridere il fatto che i nostri creator quest'anno hanno collaborato con le creator di Dinicri, creando un dissing tra di loro. Ci sono sì tantissimi creator interni alle diverse squadre che hanno creato dei contenuti. Noi stessi del team comunicazione abbiamo creato il 23 team che insomma raccontiamo che quelli che sono i nostri dietro le quinte proprio per avere interazioni con gli altri. Abbiamo un mister, noi siamo i vari giocatori, insomma ci stiamo divertendo anche noi a raccontare il festival non solo con la voce e gli occhi del festival ma anche con quelle che sono le nostre voci personali.
15: Ci dici un po' numericamente da quante persone è composto questo team? Perché noi ovviamente vediamo le quattro gallerie giornaliere, vediamo i reel, vediamo insomma tutte quelle che sono le attività, ma non sappiamo, perché non lo vediamo ovviamente, quelli che sono numericamente le persone che partecipano, no? alla squadra social di Etenica. Quanti siete? Tanti, questo lo possiamo iniziare a dire.
17: Siamo un po', siamo 14 più o meno. Cioè, non ci siamo sempre tutti quanti, però tra foto e video siamo in 9, con una persona che si occupa del montaggio, Federico, che salutiamo, Salvatore, Red, Luca, insomma siamo moltissimi, adesso li sarei a elencarli tutti, però veramente è un grande team, sono tutti quanti professionisti incredibili, anche i nostri creator sono entrati completamente nel mood, nonostante poi li abbiamo cresciuti in questi 2 anni, quindi in questi 4 anni ormai anche con Bray Yuri, insomma è bellissimo averli qui, sono tanti, però sembra chiamano insomma siamo tanti e, insomma è normale perché abbiamo bisogno di moltissimo materiale, vorremmo essere ancora di più, però ci proviamo e stiamo concentrando tutte le nostre energie per tirare fuori da noi il meglio che si può.
15: Anche perché insomma ci sono da raccontare sì 10 giorni di sport, ma anche lo spettacolo, ma anche quelle che sono le attività di aggregazione, come le chiamiamo noi, il rapporto con gli sponsor, insomma sono tante le cose che vanno raccontate. L'ultima cosa che ti chiedo, il nostro Ateneo è iniziato con un video al magnifico rettore e al prorettore vicario Mola e Fenu, quindi Francesco Mola e Gianni Fenu. Ci racconti un pochettino come è arrivata l'idea e poi quanto è stato strano vederli diciamo lì seduti ai nostri due creator e fare insomma quel video che secondo me insomma è stata anche un'apertura in qualche modo all'università, no?
17: Allora quel video è un piccolo miracolo, siamo riusciti a tirarlo a crearlo nel giro di 2 giorni perché stavo parlando con Simone, uno dei due creator, e gli viene in mente questa idea dell'esame che in qualche modo viene fallito subito alla fine di Ateneica, soltanto che unendo poi i puntini ho detto ma se il professore che fa appunto l'esame fosse il magnifico rettore, allora lì abbiamo detto vabbè, mobilitiamoci. Il giorno della conferenza stampa di Ateneica ho visto il rettore che parlava, era super contento di Ateneica, allora gliel'ho proposto, lui super contento, super gasato, ci ha dato un appuntamento per la mattina del giorno dopo, abbiamo registrato in 20 minuti, quindi è stata un'operazione chirurgica quasi, e siamo contentissimi del risultato. Io credo di aver visto la metà delle visualizzazioni che ha, quindi perché sono veramente, veramente soddisfatto di quello che è uscito e insomma spero che sia piaciuto e sia arrivato anche agli altri, anche tutto il team di Ateneica, che poi mi ha detto era un po' il nostro sogno di quando abbiamo iniziato a realizzare la manifestazione.
15: Ricordiamo insomma che ogni giorno sulla pagina Instagram di Ateneica potete trovare le gallerie su gli sport, sullo You e sulla music, e il video, diciamo il reel riassuntivo della giornata, più ovviamente nelle storie tutte quelle che sono anche le informazioni base, quindi quando c'è sold out non si può più entrare, insomma appunto è sold out, e poi insomma quelle che sono appunto le cose che succedono dentro Ateneica, compreso il Fanta Ateneica, giusto?
17: Compreso il Fanta Ateneica.
15: E approfittiamo, chiamiamo qua Yuri e Bra, ma chiamiamo anche i buoni Ivan Scioni. Vieni Ivan, stai anche tu con noi qua in questa intervista multima, anche perché mancano 6 minuti, riusciamo insomma a gestire un po' tutto.
17: I nostri due artefici, esatto. I nostri geni del male, che ogni giorno, ieri c'erano un po' di persone con la maschera di Tony Pitoni in giro per il pubblico ed è merito loro insomma.
15: Fanta tecnica di oggi.
18: Non merito, no, non merito nostra colpa, nostra.
15: È sempre merito, guarda che prenditi il merito adesso perché poi non te lo diamo più. Quindi prenditelo adesso, incassatelo adesso che non si sa mai.
18: Per oggi, Day 9, ultima giornata di Fanta Ateneica.
15: No, è finito con oggi?
18: Per domani.
15: No. Ma quindi cioè, siete liberi da questa roba?
18: Purtroppo sì, direi, insomma, purtroppo però, sottolineo.
19: Incredibili sono le pressioni che arrivano dalle squadre adesso, perché sono tutte agguerritissime, arrivano messaggi, no, dovete farci vincere per forza, siamo noi più creativi.
15: In questo caso c'è la corruzione, quindi offritevi, diciamo, datevi un prezzo, fate un prezzo. No, no.
19: E poi, cioè, nel senso, noi siamo abbastanza democratici, nel senso che comunque facciamo vincere tutti, ma ormai, cioè, tutti ci amano, ma tutti ci odiano, perché basta una giornata in cui non vincono, zac!
15: Questo è il mondo reale, caro, caro Yuri, questo è il mondo reale. Prego, prova di oggi.
18: Le prove di oggi, categoria music, coro gospel, il tema generale è random, quindi abbiamo mischiato un sacco di idee folli che ci sono venute in mente. Categoria music, coro, gospel, categoria sport, sport invernale, dato che c'è talmente tanto caldo abbiamo detto andiamo contro tendenza, c'è chi fa curling, c'è chi fa bob, insomma ne stiamo vedendo un po' di tutte.
15: Voi non state bene, questa è una cosa che dovete sapere, sappiatelo.
18: È il caldo che ci fa male appunto. La categoria you, abbiamo la tua canzone suonata dal DJ, o la tua canzone preferita oppure qualche squadra la propria canzone di team, quindi è l'occasione per poterla far sentire a tutti. Categoria accessori, coppa del Fanta Ateneica. La facciamo alzare a tutti, però domani solo uno verrà premiato, quindi con la caramellina gliela diamo, Yuri.
15: Siete veramente delle cattive persone, prego.
19: E poi chiudiamo con sponsor. Molto generale, andiamo su una televendita. Ah. Qualsiasi cosa vendete, provate a vendere un divano, non lo so, una squadra di calcio. Davvero, questo è proprio libero, cioè sentitevi di fare quello che volete, davvero. E per ultimo, per chiudere, vestiario. Abbiamo nel 23 team, sia ieri che oggi, un dress code. E quindi abbiamo detto, perché non portarlo anche al Fanta Ateneica? E quindi abbiamo detto, tutti elegantissimi, ok? Vogliamo vedervi davvero tutti uguali. Sono, ad oggi abbiamo, insomma, 7-8 squadre che sono proprio lì a giocarsela. Quindi vedere anche 50 persone, 60 persone vestite bene, tutte in coppie, cioè, sarebbe una cosa che ci rallegra molto, ecco.
15: Ecco, voi avete, diciamo, raccontato questa cosa, l'avete fatta con Ivan Scioni, che è il nostro segretario generale, che non ha Instagram, e quindi tutto bello, diciamo, è un mondo meraviglioso. Ti chiedo subito di raccontarci cosa pensi di questi due esauriti, no, nel senso, cioè, dei nostri content creator, di chi in realtà poi sta seguendo il Fanta Ateneica, ma in realtà Ateneica sui social, visto che tu praticamente è un mondo che non conosci, è come andare allo zoo praticamente.
20: Grazie, ogni volta passo per l'anziano, va bene così, va bene così, mi prendo i miei anni.
19: No. Volevo dire che alla fine il Fanta Ateneica è una delle attività più gettonate che abbiamo qui, quindi non sembra, ma ce l'abbiamo. Però siamo carichi, anche se arriva sui social, non arriva in giro, si vede, capito?
15: Quindi se hai visto gente vestita in modo a caso, è colpa loro due, cioè, capito?
20: Immaginavo, ma poi a me piace molto il loro ambiente, il loro habitat. Tu sali su, li trovi tutti lì tipo talpe, casino. Quindi, mi piace molto, sono molto indaffarati, ma lavorano benissimo, una grande squadra, complimenti, ne approfitto per farveli perché ti meritate tutti.
15: Ecco, come sta andando questa tecnica? Com'è?
20: Bene, direi bene, aspettiamo sempre l'ultimo giorno per abbassare la guardia perché fino alla fine...
15: Quest'anno tra l'altro anticipato l'ultimo giorno perché insomma non c'è la domenica ma si chiude domani, quindi 24 ore in meno.
20: Meno male, perché la domenica notte è un delirio, tra premiazioni eccetera finivamo tardissimo e lunedì comunque si ripartiva, quindi erano 3 settimane di fila lavorative con tanto impegno e tanta stanchezza, quindi un giorno di recupero aiuta a tutti. Poi non per tutti sarà un giorno di riposo perché ci saranno tutti i disallestimenti, tutte le altre cose, verranno una marea di fornitori a ritirarsi la merce, le forniture, insomma sarà un giorno molto impegnativo per molti, io un po' mi rilasso.
15: Ho chiesto prima alla dottoressa Arras, lo chiedo anche a te, come Ateneica visto da dentro in un minuto?
20: Parte da lontano, non è che si arriva a maggio, ma voglio dire un lavoro molto intenso che è partito mesi fa, ci sono molte cose che non si conoscono, non si sanno, ma in realtà è veramente una macchina enorme per arrivare a questi risultati. C'è molto impegno, molte cose tu non le noti finché non vanno male, siamo stati molto bravi a farlo andare bene, e forse da questo punto di vista le diamo troppo per scontato. Io ancora oggi dico, va bene tutto, però aspetto la fine per dire non è successo niente, quindi ecco, va benissimo, perché poi succede l'incidente dietro l'angolo, le cose gravi non le abbiamo mai vissute e spero non succederanno mai, però non diamole per scontato.
15: È sempre insomma un'attenzione, quello che conta, come dice il buon Marcello Sanfelice, è l'attenzione ai dettagli, e qui insomma si deve andare ovviamente per l'attenzione per i dettagli, perché sono fondamentali. Grazie a Ivan Scioni, grazie al buon Bra, grazie a Sabatini, grazie al nostro Yuri, grazie al nostro Manuel Cozzolino in regia. Si chiude qua questa nona puntata di Casa Cus Cagliari speciale Atenei, che noi diamo la linea al nostro Calaberto Meris per l'informatore sportivo, e noi torniamo domani come sempre alle 18. Ciao.
14: Radio Lina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
13: In collaborazione con Icnusa.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
21: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
22: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
23: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
24: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
25: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
26: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente Pan.
13: Sono le 18 e 29 minuti.
27: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
15: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
13: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radio Lina. In collaborazione con Icnusa. Radio Lina Weekend. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meris.
1: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo 360 che vuole insistere in questo periodo di grandi eventi in Sardegna, vuole insistere sul tema del mare. Abbiamo raccontato in qualche modo, abbiamo parlato delle regate preliminari dell'America's Cup, un evento che più passano i giorni e più ci rendiamo conto essere stato archiviato con un successo totale. Non si sente altro che complimenti per Cagliari, per la Sardegna, e noi vogliamo continuare a parlare di vela non in relazione ai foil, alle barche veloci come abbiamo fatto nelle scorse puntate, ma oggi parlare di qualcos'altro, perché la Sardegna è bella, ma è bella anche come percorso di regata di vela d'altura ovviamente. E quindi abbiamo con noi Gianluca Manca e Carlo Conte, che sono due degli organizzatori, forse gli ideatori, ma non i soli a organizzare questa regata che è il periplo della Sardegna, che si chiama Sardinia Race e che vuole riportare un po' la vela alla sua anima scolastica. Uso questo termine perché di mezzo c'è l'Istituto Nautico di Cagliari, giusto Gianluca Manca? Ben trovato intanto, visto che per voi è un ritorno.
2: Grazie, ben trovato anche a te, saluto a tutti. A questa domanda preferirei che rispondesse Carlo, che è stato un allievo del Bucari ed è vicepresidente della sezione.
1: Però non ha premuto il pulsante per rispondere per primo. Carlo, ecco, nominato il Nautico, in che senso fa parte di questo
3: allora,
1: gioco?
3: Noi siamo diciamo la sezione vela che nasce nel 1981 con l'Istituto Nautico. Però la sezione vela del Bucari ha una realtà sua, è una presenza giuridica separata e svolge le sue attività in maniera autonoma già da diversi anni. La collaborazione con il Bucari è durata per 40 anni e negli ultimi anni diciamo che stiamo percorrendo strade differenti.
1: Anche perché voi state andando un po' lontano.
3: Esatto, il livello, diciamo che il livello non è scolastico. Per agganciarmi alla
1: però il termine era riferito al
3: la nostra fatto attività di sportiva anche di un certo livello,
1: ecco, ma mi riferivo al fatto di riagganciarsi alla tradizione, alla grande tradizione della vela d'altura.
3: La marineria è fondamentale nel nostro DNA ed è forse quella la cosa a cui crediamo di più, perché è bello navigare, però è anche bello la realtà è che noi forse siamo tra gli unici, forse anche i ciclisti, ma forse sono troppo veloci, a percorrere le coste della Sardegna a 10 km all'ora e riusciamo ad apprezzare dei particolari che probabilmente in altre condizioni sono difficili.
1: Forse meglio di voi soltanto alcuni amici, penso a Corrado Sorrentino, a Giuseppe Solla o a Gabriele Cazzo, ma gente che ha fatto lunghi tratti della costa della Sardegna con gli occhi sul fondale.
3: Anche quella
1: e quindi
3: è un'opportunità
1: loro
3: più unica che rara.
1: Certo, e poi insomma noi da poco abbiamo parlato a proposito di bicicletta di Sardana, che è una sorta di giro della Sardegna fatto con le gravel, quindi nelle stradine sterrate oltre che nei tratti asfaltati. Anche quello è un modo per conoscere la Sardegna fuori da ciò che si vede dal finestrino di un'auto, che insomma noi lo sappiamo, perché le strade sono quelle, a volte bellissime, a volte un pochino meno, ma i panorami che si scorgono dal mare o dai sentieri
3: con le albe a quella velocità, con la pace, senza motori, con una propulsione naturale, sono delle opportunità veramente uniche.
1: Sì, straordinarie. Allora, parliamo della Sardinia Race, giunta alla quarta edizione, quindi si comincia a mettere in moto un certo meccanismo. Siete soddisfatti dell'evoluzione in questi 4 anni che sta avendo la manifestazione?
2: Assolutamente sì. Non sembra vero che siamo già alla quarta edizione, perché il tempo passa in fretta, la regata si è inspessita in tutti i sensi, perché le barche che stanno riconfermando l'iscrizione sono migliorate, hanno affilato le lame per essere più brave in ogni edizione, però si sono aggiunte barche nuove sia dalla Sardegna stessa, ci sono 2 equipaggi da Alghero, ancora non siamo riusciti ad avere gli amici della parte di Olbia e Maddalena, ma ci stanno lavorando. e si sono aggiunte altre tre barche da fuori della Sardegna, quindi sono arrivate dalla penisola, e questo ci riempie d'orgoglio perché è il percorso giusto per la Sardinia Race, che vorremmo diventasse una delle classiche del Mediterraneo, perché lo merita veramente, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale che dal punto di vista, come dire, estetico. Ne parlava Carlo e devo dire che io non è che vorrei rifare ogni volta questa gara per la fatica che c'è dietro, perché quella a volte sfianca, e quindi però sicuramente è quello che mi rimette in moto, ma sto dicendo da dopodomani, è proprio il nastro di colori e di forme e di riflessi che ti passa a sinistra, perché noi giriamo la Sardegna in senso antiorario, e questo ricordo è estremamente, come dire, da assuefazione, quindi viene voglia di rifarlo. Quindi direi che la Sardegna è proprio la protagonista ed è quella che a me mi fa ritornare in mare con voglia di rivederla da quel punto di vista, che è il più bello.
1: Nelle presentazioni anche delle scorse edizioni non avete mai nascosto l'ambizione di farne una regata di riferimento nella vela d'altura del Mediterraneo, con cifre importanti. Adesso siamo attorno a una ventina di barche partecipanti, ma la vostra ambizione è di crescere.
2: Sì, assolutamente sì, non abbiamo messo un limite. Racconto, noi ci ispiriamo alla Middle Sea Race, che è una regata che gira lì la Sicilia, passando anche però da Malta, gira la Sicilia, fa alcuni arcipelaghi e poi torna a Malta. Chiaramente un giro un po' più largo, un terzo più lunga, 600 invece che 400, no, 50% più lunga, quindi 600 miglia invece che 400, ma 400 sono molto molto importanti. Quindi quella è sicuramente una regata più impegnativa, più radicale. La nostra ha dei margini di sicurezza e di facilità superiore, però sì, vorremmo arrivare. La Middle Sea Race, che ormai forse ha 50 anni di storia, per 30 anni ha avuto meno di 15 iscritti. Quindi arrivare al quarto con 20, secondo noi, è un modo per avvicinarci a quella bellezza.
1: E fa capire, credo, Carlo, che abbiate anche tanta voglia di andare avanti.
3: Assolutamente sì, ogni volta che lo facciamo è sempre più... Allora, la verità, l'entusiasmo dei partecipanti alla partenza e soprattutto all'arrivo sono qualcosa di impagabile. Cioè, i ringraziamenti che ci regalano ogni volta che arrivano e riescono a concludere questa impresa è una soddisfazione che non ha prezzo, perché comunque arrivano proprio pieni, sazi di un'esperienza che...
1: E tra l'altro c'è una bella similitudine con il triathlon, con gli Ironman, forse anche con le maratone o con le ultramaratone. L'ultimo arrivato è quello che viene festeggiato più di tutti. È così.
3: Questo, guarda, non lo volevo dire, però in effetti l'ultimo arrivato è stato festeggiato da quasi tutti gli equipaggi, almeno chi poteva, e l'emozione che ha trasmesso lui nel vedere chi lo accoglieva e sono saliti a bordo ad aiutarli a ormeggiare, a festeggiare, la birretta, le pizzette, cioè è stata una cosa veramente che rimane, un'esperienza importante.
1: Che rimane. Io credo che la corsa sarà avvicinerà gli obiettivi che si è posta quando voi due non sarete più a bordo di due barche regatanti, cioè quando sarete talmente sommersi dagli impegni organizzativi da non potervi permettere il lusso di essere anche bordo.
3: Possiamo pagare qualcuno per farlo.
1: Potrà, perché è successo in tante manifestazioni, ne cito una su tutte: il Giro Sardegna dei ciclomatori dell'amico Tonino Scarpiti, che quest'anno credo abbia raggiunto la 30ª edizione. Io ricordo perfettamente che nella prima edizione l'organizzatore stesso voleva anche pedalare, perché poi tutto nasce dalla passione sportiva, quindi uno vuole organizzare ma magari anche vivere l'evento, e credo che quell'esperienza però abbia capito che non si confaceva tanto alla situazione, perché in certi casi l'organizzatore deve essere presente, a disposizione, e non può essere non soltanto in alto mare ma neppure in strada in bicicletta in quel momento. Voi invece partecipate, Gianluca anche vincitore quest'anno e anche sì, l'anno scorso.
2: Sì, sì. È vero, sì. Coincide. Questa riflessione mi fa pensare che potrebbe non crescere questa manifestazione, perché non credo che Carlo o io riusciremo facilmente. Quindi vedremo, sarà dura la scelta.
3: In realtà l'abbiamo pensata perché nessuno ce la organizzava.
2: Sì. Esatto.
1: Va bene. Si troverà comunque un compromesso. Sì. Allora, Charlie, primo classificato in tempo reale, la linea d'onore, come lo chiamate?
2: Line honor.
1: Quello che arriva in tempo, fisicamente quello che arriva primo, sì. E poi c'è il tempo compensato dai coefficienti a seconda, sì, delle barche.
2: Charlie un G34, barca datata ma sempre molto veloce ed attuale, che l'armatore è mio cugino, si chiama Simone Balzano, io sono il suo co-skipper, scendiamo in campo da 4 edizioni. Quest'anno l'abbiamo vinta 3 volte, con questa vittoria portiamo a casa il trofeo Città di Cagliari definitivamente, in onore della nostra associazione sportiva, che è il Circolo Nautico di Arbatax, perché abbiamo pensato di coinvolgere con Carlo, quando abbiamo creato la prima edizione, anche una gara tra associazioni. Quindi c'era un trofeo challenge che era stato offerto dall'allora Truzzu, messo in palio. La società sportiva che vede un suo armatore vincere per 3 volte nell'arco della vita può ottenerlo definitivamente. Quindi adesso istituiremo
1: una nuova Coppa Jules Rimet, come nel
2: l'abbiamo fatto per creare una tensione negli anni, ma anche per coinvolgere le società sportive, che potrebbero decidere di creare un equipaggio adatto proprio alla ricerca per avere una motivazione non solo che parte dall'armatore, ma eventualmente dalla società sportiva, che crea un gruppo per andare a aggredire questo trofeo challenge. Fortunatamente o sfortunatamente, a seconda di che parte guarda.

0: non ci sono state le bonacce lunghe che abbiamo avuto nella costa est quest'anno, quindi se dovessimo beccare una finestra meteo o qualche edizione dove anche nella costa est si riesce a scivolare un po' di più, secondo me si abbassa, ma comunque la gara vale anche di più se vogliamo.
1: Perché le vostre barche vanno ancora con il vento vero, non col vento apparente come quelle di Copa America.
0: No, questo non posso passarla così, perché il vento vero lo usiamo. Noi diciamo che le proporzioni del vento apparente delle Copa America e dei foil sono straordinarie, 3 volte, 4 volte il vento reale. Ma io sono 44 anni che navico col vento apparente anche dall'Optimist, perché sarà poco, un decimo di nodo, ma te lo dà. E quindi l'inseguimento del vento apparente non è una novità per noi. Devo dire che Charlie in realtà è una barca che, soprattutto quando il vento è leggero, riesce a sfruttare molto meglio di barche magari di altro tipo, infatti ha un coefficiente svantaggioso per certi versi, proprio perché può sfruttare il vento apparente in modo determinante.
1: Però Gianluca, a bordo voi eravate in due, mentre a bordo di 60, è giusto?
2: Di
1: 60 eravate in 7, quindi grande festa.
2: Baldoria tutte le notti, tranne che nei turni di lavoro e di riposo e di stand-by.
1: Come viene articolato il turno?
2: Noi abbiamo cercato di utilizzare 3 turni, diciamo. Due ci dividiamo, diciamo, lasciamo perdere il 6, che è una specie di fil rouge, però sono turni da 2 persone operative, uno sta al timone e segue il timone, l'altro è il marinaio, passiamo il termine.
1: Posso dire il trimmer, come dicono in Copa America?
2: Il trimmer, sì, però no, il marinaio è una...
1: Perché lì è semplice, hanno il timoniere e il trimmer, quindi sono due ruoli.
2: In realtà
1: molto...
2: da noi ci sono tante le cose da fare, c'è anche da correre, da fare, issare, ammainare. Il trimmer regola semplicemente, è un parolone, però è più ristretto il campo d'azione, non meno difficile, meno complesso. Mentre gli altri 4, diciamo, 2 se rimangono in stand-by per le manovre più complesse, vengono su, sono pronti e attivi e operativi, gli altri 2 riposano. E quindi si attiva un ciclo, una routine che ti permette...
1: Questa è una routine che vi consentirebbe anche di fare una transoceanica,
2: cioè assolutamente, alla fine assolutamente sì.
1: Non so se, ma io credo, c'è il giro del mondo in solitaria, quindi credo che anche in due si riesca a stare a lungo questo regime di turno.
2: È più complesso regatare nel Mediterraneo che nell'oceano, perché nell'oceano le condizioni non sono meno dure, però sono più regolari, perché ha più un sistema meteo per 15 giorni più o meno devi solo controllare, più o meno. Da noi può capitare che ogni mezz'ora devi fare un cambio vele, ogni ora devi fare un cambio bordo, il livello di attenzione e di percezione deve essere molto più alto, è molto più costante, che non ci sono regate in solitario nel Mediterraneo.
1: Certo, è una regata impegnativa come percorso.
2: Molto, molto tecnica. Noi amiamo dire che ogni giorno ci sono 4 prove, 4 regatine, 2 di giorno e 2 di notte. E ogni volta c'è una ripartenza, perché chi sta davanti spesso si ferma, da dietro si riavvicinano, e ogni volta bisogna ritrovare la strada giusta per ripartire. Ed è molto molto
0: per spiegare meglio questo concetto che Carlo ha aperto giustamente. Io arrivo col vento forte, poi arrivo capo comino, non spartiacque o spartivento, che proprio il miglior nome non poteva ricevere, e lì ti fermi perché il vento che ti ha portato fin lì termina, quindi devi essere, ci sarà una zona franca, diciamo, fino al prossimo vento, dove ti devi districare con intelligenza tattica per cercare di arrivare prima possibile alla linea del vento successivo, che spesso si presenta, ma in questa fase di rallentamento gli altri hanno il vecchio vento
1: e arrivano,
0: quindi stanno correndo verso di te e quindi si restringono le distanze, e quindi si può considerare una ripartenza. Spesso e volentieri ci si ritrova da primi.
1: È una Formula 1 che dopo un rettilineo arriva una chicane stretta e ci si riappallottola.
0: Una chicane stretta, però con le slick. E quindi dove piove solo lì, in quel punto, quindi sei costretto ad andare piano perché tu hai le slick. Ma nel frattempo quelli stanno correndo con le slick sull'asciutto, quindi arrivano veloci. E poi si ritrovano anche loro con le slick. Ma nel frattempo hanno cambiato le gomme, perché diversamente non c'è un pistone. Quelli hanno cambiato le vele perché hanno visto te impantanato sull'acqua. Quindi arrivano pronti e a volte ti fregano. Quindi ha ragione.
1: Voi avete fatto un sorpasso a poche miglia dall'arrivo rispetto ai secondi arrivati in tempo
0: questo
1: reale.
0: Questo è stato un bel colpo. Sì, quest'anno, raccontando con precisione, noi avevamo il giusto distacco da 60 per rimanere in testa alla Xarinia Race.

0: in tempo compensato, però stavamo perdendo la Line Honor, che era ben solida nelle mani di Flow, uno splendido Class 40, una barca molto molto preparata, estremamente. Se fosse una macchina sarebbe un VRC da rally, ecco, mentre noi siamo con un gruppo N, insomma, sì. Per quanto corsaiolo. Insomma.
1: Stiamo facendo dei bei paragoni.
0: Sì, sì, è perché sì, mi piace farli. Sono. E loro però hanno fatto forse con un'ingenuità tattica una rotta un po' troppo larga sul Golfo di Cagliari, noi un pochino più avvezzi a quel tipo di navigazione e a dei segnali che davano le colonne di fumo delle navi, le navi stesse con le prue, ci indicavano una corsa più bassa, l'abbiamo percorsa a tutti i costi e ci ha premiato, quindi siamo riusciti in una rotazione del vento a fare meno strada di loro.
1: Se non sbaglio, ho visto nella tabella di risultati qualcosa come 10 miglia, 10 o 12 miglia in più percorse da loro, può essere?
2: Sì. Ah, sì,
1: può capire, perché il percorso
2: sì,
1: ovviamente
2: può essere, però in effetti ogni barca ha le sue caratteristiche e le sue, si chiamano polari, cioè sono dei calcoli che ti indicano con quell'intensità di vento e quell'angolo qual è l'angolo migliore, ottimale che devi mantenere, però barche differenti hanno angoli differenti, quindi di conseguenza percorrono.
1: Non è un dato assoluto questo sulla distanza.
2: No, assolutamente, quello è assolutamente insito nel fatto che le barche non sono uguali e quindi quella Class 40 magari è una barca che ha più agevolmente con un angolo stretto accelera, quindi guadagna velocità pur percorrendo più strada, e quindi i dati, le polari gli consigliano di fare cose del genere.
0: Oggi mi sento di fare delle metafore, dei paragoni.
1: Sì, sì,
0: è come in un percorso accidentato, mettiamo in discesa anche degli scalatori o delle persone che fanno trekking. Andare dritto per dritto in una discesa molto ripida ti costringe a fare un passo molto lento, piano piano. Probabilmente se trovi una via di laterale dove tu sei più sciolto, stai percorrendo più strada, sì, ma in realtà giù ci arrivi prima. Stessa cosa nelle barche, cioè alcune barche se fanno un po' più di strada corrono di più.
1: Per farci capire, se prendete l'asse mediano magari fate il giro, se non c'è un incidente fate il giro, esatto, più largo, però
0: invece che stare in centro e fare 2 chilometri ne fai 6 sull'asse mediano e sei molto arrivi in via Roma prima di...
1: Va bene, voglio sapere da Gianluca se chi si avvicina per la prima volta alla Sardinia Race, è capitato in queste edizioni, queste 3 edizioni successive alla prima, poi resta, poi continua, poi manifesta il proposito di restare, magari di cercare di coinvolgere anche qualche suo amico, o c'è qualcuno, anche se parliamo di piccoli numeri, che ha detto mai brusu?
0: Nessuno. Non ne ho conosciuto nessuno. Chi non ha potuto è rammaricato di non esserci riuscito, promette di ritornare, ma adesso proprio in questa edizione ricordo anche che nei comitati spontanei di accoglienza alle barche che arrivavano seconda, terza, quarta, quinta e ultima c'erano anche quelli dell'anno scorso che non hanno partecipato perché non potevano per questioni di lavoro. Alcuni hanno dovuto rinunciare perché la loro barca era in cantiere, quindi non hanno finito il refitting necessario per la gara, però sono venuti comunque.
1: Si crea una community stabile,
0: a parte che sì, ma veramente nessuno ha detto questa è la regata che bisogna fare, è una regata che bisogna fare. Chiaro, non ci arrivi per gradi, se sei un neofita è meglio che vai in un equipaggio già esperto, non ti devi improvvisare perché il livello di sicurezza.
1: Puoi fare il fil rouge, il settimo uomo nella barca di
2: Cagliari. Il nostro fil rouge era l'armatore che era assolutamente espertissimo.
1: Quindi un jolly nel vero senso della parola.
2: In realtà noi abbiamo fatto tante regate insieme e non ci si sentiva, nessuno si sentiva di poter, dovevamo esserci tutti, quindi non si poteva sbarcare nessuno. Quindi
1: giusto,
2: è giusto nella rotazione che in realtà ci ha dato un valore aggiunto, non è assolutamente persone che fanno esperienza.
1: Bene, comunque un'esperienza che mi rammarico che sia per persone che hanno delle qualità che in questo momento io non ho, perché sentire parlare di manifestazioni...
0: Sono competenze, non sono qualità.
1: Ecco, competenze ecco, che si possono apprendere e sviluppare, però effettivamente sentire parlare in questi termini così emozionali, anzi emozionati, di questa avventura fa davvero venire voglia di intraprenderla. Dov'è esattamente la partenza? Qual è il punto... Di Cagliari?
0: Tanni Spanedda, presidente del Bucari, dell'Associazione Vela, nostro presidente, quello che vidima ogni nostra scelta, ha deciso che la partenza sarebbe stata tra il faro di Capo Sant'Elia è la prima meta dell'allineamento di arrivo nel porto di Cagliari e che è esattamente posta a 270 gradi verso ovest e quindi una linea immaginaria che si trova tra il faro e questa meta d'ingresso, una boa d'ingresso.
1: Siete
0: del
1: sul
0: porto.
1: Campo di regata dell'America Scala.
0: Esattamente nello stesso posto dell'America Scala. La linea attraversa il boundary della
1: E siete partiti attorno all'ora di pranzo?
0: Alle 14 di venerdì scorso.
1: Perché io ricordo che stavo passando in quel tratto di strada dietro lo stadio Sant'Elia, ho visto tante vele. E poi ragionando ho capito che era la partenza.
0: E lì siamo tornati. Perché la stessa linea attraversata in senso opposto è la linea d'arrivo. Cioè, il percorso è estremamente semplice.
1: Ci sono dei punti, diciamo, critici, vorrei dire tricky, perché oggi si usa molto dire questa cosa, cioè trabocchetti, oppure dei punti, per esempio, davanti all'imboccatura dei porti, nei quali, come per chi va in windsurf o addirittura a nuoto, ci sono maggiori attenzioni, precauzioni da prendere? Chi mi risponde?
0: Carlo.
2: Ma le precauzioni, cioè, lì torniamo al discorso della marineria. Questa è vero che è una regata, è competitiva, ma la base di tutto è la marineria, quindi la conoscenza di tutte quelle che sono le nozioni che ti permettono di navigare in sicurezza e quindi di affrontare ogni singolo problema che incontrerai durante la navigazione. E ci sono nel periplo della Sardegna, ci sono praticamente tutti, è solo questione di tempo, quindi incrocerai navi. Tra noi, per dire, abbiamo dovuto virare, evitare un traghetto alla Maddalena perché lui ha diritto di rotta, perché è vincolato dalla sua immersione. Abbiamo dovuto modificare la nostra rotta per evitarlo, e l'altro, vabbè, a capotesta era più distante, però per esempio ci sono in continuazione.
0: Per raccontare un aneddoto su questi argomenti, noi abbiamo, non questa edizione, la precedente, stavamo navigando di notte nel Golfo della Sinara.
1: Intanto do una cosa che non mi capita, perché poi noi andiamo in replica, andiamo sui podcast, eccetera, però la do per chi ci sta seguendo in diretta come notizia. Non tanto quella che il Cagliari giocherà a Parma la prima partita del prossimo campionato di Serie A, perché qui di calcio non parliamo, quanto quella che a causa di un virus Arnaldi si è dovuto ritirare, quindi sarà automaticamente Flavio Cobolli a disputare la finale del Roland Garros di tennis contro Sasha Zverev. Questa è una parentesi di così, per dare immediatezza sulla diretta.
0: Mi ricollego per un aneddoto che riguardava appunto la navigazione e la marineria. Il codice di navigazione va rispettato, perché ovviamente abbiamo il regolamento di regata, ma c'è il codice di navigazione che è in capo a ogni comandante di ogni barca e ne risponde con le autorità, non sportivamente. Però pochissimo vento nel Golfo della Sinara, ci siamo trovati nella strada, nella corsia di partenza delle navi Ro-Ro, diciamo, di Porto Torres Genova, e secondo noi non ci aveva visto. Siamo arrivati a un miglio e noi stavamo per chiedere autorizzazione non potevamo muoverci la vela, stavamo per chiedere l'autorizzazione al comitato di regata per accendere il motore, perché eravamo in rotta di collisione piena. Non rispondevano la radio, non rispondevano i segnali AIS, che sono altri dei sistemi di posizionamento che esistono tra le barche. Però poi a quel miglio hanno cambiato rotta, hanno poggiato e quindi ci siamo salvati, non abbiamo acceso. Però sono cose che accadono. Reti.
1: Siamo in chiusura, ma una curiosità: voi siete in due, quindi avete l'opportunità di usare la tecnologia che per esempio loro che sono in sette non possono usare. Riusciamo a spiegarlo in due parole questa cosa?
0: Sì, un regolamento internazionale prevede che se si è in solitario o fino al doppio si può essere coadiuvati nella timonata da un pilota automatico controllato dall'elettronica anche evoluta. Chiaramente, come tutta l'elettronica, evolve molto velocemente. Noi Simone, l'armatore di Charlie, ha adottato Charlie di un ottimo software di gestione della navigazione, e quindi timona quasi come un uomo, che concede a noi di fare del riposo, perché quando uno dei due va a riposare l'altro si trova solo, ma non può manovrare se qualcuno non usa il timone. Quindi ci serve l'elettronica. Poi in realtà lo usiamo molto poco, però in momenti cruciali è necessario avere questa.
1: La Sardinia Race non è ancora finita, perché finisce domani.
0: Ma sì, diciamo
1: quello. Domani stata... voi avete le premiazioni.
0: No, le premiazioni sono secondarie, c'è il party.
1: Ah, c'è il party
0: proprio. Sì, c'è la festa. Allora, le questo, premiazioni le facciamo.
1: Questo non lo possiamo, questo ce lo teniamo per noi. No. Non lo diciamo a nessuno. Grazie a Carlo Conte, grazie e complimenti grazie a Gianluca Filippo. Manca, ma complimenti a entrambi per questa splendida creatura.
0: Beh, Carlo è arrivato secondo, eh.
2: Secondo, vince solo il primo.
1: No, non esiste secondo per tornare all'America Cup che abbiamo citato fin troppe volte oggi.
2: Non è secondo.
1: Congratulazioni per questa meravigliosa creatura che speriamo continui a crescere. Per quanto ci riguarda, invece, noi con la collaborazione di Giuseppe Valdés ci fermiamo qui, dandovi appuntamento fra 7 giorni, venerdì alle 18.30. Ciao.
3: L'informatore sportivo 360. Con Carlo Alberto Meis. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:59.
4: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
5: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due ambulanze. Il traffico di auto e camion sulla 1 in direzione Napoli è stato interrotto.
6: 4 medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
5: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15.30.
5: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buonasera ad Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radiolina. Ancora un incendio a Sesto con fiamme a ridosso della 131 statale, rimasta chiusa per alcune ore causando disagi alla circolazione stradale. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Intanto, in vista della fase più intensa della campagna antincendio, si va definendo lo schieramento dei mezzi aerei. Ai 12 elicotteri della flotta regionale si aggiungeranno 3 Canadair. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo il cantiere del post ciclone, ma anche interventi sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta la chiusura per 5 km tra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. Sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma il ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola è quanto emerge dal rapporto Crenos presentato oggi a Cagliari, economia in crescita trainata dal turismo. È un sardo di 44 anni la vittima di un incidente stradale avvenuto in Alto Adige sulla statale della Val Pusteria. Sebastiano Borrelli, originario di Quarto, viaggiava su un furgone che si è scontrato con un auto articolato. Inutili soccorsi, feriti i conducenti dei due mezzi. Bacini pieni nel Campidano, ma campi agricoli a secco. Campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità. Firmata la carta di Tortolida, Sardegna, Okinawa, Nicoya e Icaria. Primo atto per un impegno comune. Sport basket, la Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitali il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2. Per il mercato si guarda a giocatori pronti anche per un eventuale ripescaggio in Serie A. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
11: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.

0: Si tratta di un'apparecchiatura che con l'intelligenza artificiale e con un'importante innovazione tecnologica, un'apparecchiatura di terza generazione, ci aiuterà a migliorare i percorsi diagnostici, ad ottimizzare i tempi e sicuramente a dare delle risposte più precise ai nostri piccoli pazienti.
1: A Cagliari alcuni tra i principali specialisti italiani della radiologia pediatrica in occasione dell'inaugurazione dell'apparecchiatura all'ospedale microcitemico che fa riferimento all'Arna Sprozzo, un'apparecchiatura che viene incontro alle speciali necessità di cura dei bambini. La nuova risonanza magnetica pediatrica dotata di sistemi di intelligenza artificiale è già entrata in funzione nel reparto diretto da Mariangela Marras, cagliaritana, tornata a casa dopo esperienze nei più importanti ospedali italiani.
2: La risonanza non è facile averla in tutti gli ospedali, sono pochissimi gli ospedali italiani specialistici in quella che è la radiologia pediatrica e può permettere a chi gestisce tale metodica veramente di risolvere grandissimi problemi per i piccoli pazienti.
1: Apparecchiatura molto importante per i bambini che vengono curati in questo ospedale.
3: Assolutamente sì, una nuova risonanza magnetica con un algoritmo di intelligenza artificiale è un centro che ci permetterà di coniugare l'innovazione tecnologica in campo diagnostico pediatrico ma anche l'umanizzazione delle cure, perché abbiamo curato estremamente la parte di umanizzazione delle cure che è fondamentale in una sanità moderna.
4: Il ruolo di Ares è stato quello, diciamo, deputato per legge all'azienda, quindi di sinergia totale con l'azienda Arnas per intanto la programmazione anche su base regionale delle esigenze di tecnologia, in questo caso della risonanza magnetica che è appunto oggi operativa.
5: Per noi la tecnologia è fondamentale perché un'apparecchiatura performante fa sì che gli esami siano più dettagliati e quindi si possa fare una diagnosi più precoce o un follow up più preciso, e non è solo l'immagine bella per noi ma anche la velocità di acquisizione, quindi le nuove tecnologie ci permettono con i nuovi software di ridurre il tempo d'esame, quindi in alcuni bambini evitare le sedazioni.
0: Tra l'altro nella sala proprio dove è stata montata la nuova apparecchiatura è stata eseguita anche un'opera di umanizzazione pittorica, ovviamente importante e fondamentale per rendere l'esperienza ospedaliera per i bambini e per le famiglie un'esperienza sicuramente più leggera.

0: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
10: Riparte Programma US, il percorso di crescita dedicato alle imprese firmato l'Unione Sarda. Noi siamo con Marina Puricelli, docente senior da Bocconi e direttore scientifico proprio del corso Programma US. Ben trovata su Radiolina.
11: Grazie.
10: Allora, intanto facciamo un bilancio e quindi il suo giudizio sulla prima edizione di Programma US. Com'è andata?
11: Allora, la prima edizione ha visto in aula una trentina di imprenditori, giovani e senior, anche persone della stessa famiglia, quindi più persone della stessa compagine proprietaria, e l'obiettivo è stato traguardato, a mio avviso. L'obiettivo del corso era quello, da un lato, di rafforzare queste piccole e medie imprese familiari, non necessariamente portarle ad una crescita quantitativa, ma rafforzarle affinché poi la crescita sia una conseguenza della loro maggior forza sia strategica che organizzativa. L'altro obiettivo che ritengo raggiunto è stato quello proprio di poter dare delle conferme a questi imprenditori e una sorta di accompagnamento, di compagnia. Non dobbiamo dimenticarci che spesso un imprenditore si trova da solo nella presa di decisioni anche molto importanti e come dire, questo tipo di corso, di accompagnamento ha ridotto questi momenti di solitudine.
10: Invece, quali sono le novità?
11: Sì, allora, proprio sulla base del successo del corso dello scorso anno, abbiamo deciso con Unione Sarda, come SDA Bocconi, di proporre una seconda edizione di quello che andremo a chiamare corso base. Quindi proseguiremo con un'aula esattamente identica in termini di contenuti, un programma identico identico a quello lanciato lo scorso anno, e questo programma partirà da ottobre 2026. Invece da marzo 2027 lanceremo un corso advanced, un corso progredito. Questo perché proprio sulla scorta dell'entusiasmo che c'è stato al termine della prima edizione del corso base, molti imprenditori ci hanno chiesto di poter proseguire come fosse una formazione permanente, e quindi lanceremo dalla primavera del 2027 per quelli che hanno effettuato il corso base, ma anche per imprenditori che invece ritengono di avere già un livello di partenza superiore, un corso su contenuti progrediti, sempre con l'obiettivo di rafforzare una piccola media impresa familiare senza snaturarla.
10: Perfetto, noi ringraziamo Marina Puricelli, docente seniors da Bocconi, direttore scientifico proprio di programma UES. Grazie, alla prossima.
11: Grazie a voi e buon proseguimento allora.
10: Ora sentiamo alcune delle voci delle imprese che hanno partecipato alla presentazione della seconda edizione di programma UES.
12: Francesco Frau di Sarda Clima, com'è andata la prima edizione di programma US?
13: Una prima edizione molto interessante. Abbiamo affrontato dei temi relativi alla gestione aziendale, quella è stata forse la parte più importante dal mio punto di vista, quindi come sono strutturate le aziende, piccole aziende, medie aziende. Diciamo, sono tornato adesso per la presentazione della seconda edizione per capire che cosa può offrire, qualche spunto di approfondimento che è sicuramente utile e anche necessario per gli imprenditori.
12: Cosa si aspetta da questa seconda edizione?
13: Mi aspetto sicuramente qualche approfondimento, andare un po' più sullo specifico della gestione aziendale, delle risorse umane, e magari mi aspetto anche qualche strumento.
12: Riparte programma US, siamo con Mara Damiani del brand Mara Damiani. Allora, intanto cosa si aspetta da programma US? Per lei è una novità?
14: Sì, assolutamente una novità. La mia curiosità è appunto centrata sul riuscire a capire se riesco a imparare qualcosa di nuovo, a capire qualcosa di nuovo oggi che possa essere utile su quelli che sono le mie visioni future di imprenditoria in Sardegna.
12: Cosa si aspetta in particolare?
14: Che mi venga dato qualche link sul poter fare la differenza nel poter progettare qualcosa dal punto di vista economico.
10: Questo è programma US, il percorso di crescita dedicato alle imprese firmato dall'Unione Sarda.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
6: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al 17 giugno, bracciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Sotto costo negli Ipernonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Ipernonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulla Sardegna noteremo giornate ventose prima d'opera del maestrale e poi dello scirocco, con temperature senza grandi eccessi di caldo. Sul finire quindi della prima decade di giugno l'alta pressione rimonterà in maniera più strutturata e quindi garantirà giornate più solide dal punto di vista della stabilità e soprattutto le temperature massime torneranno a salire, soprattutto nelle zone interne, con massime che supereranno anche i 35 gradi. Rimanete aggiornati, consultate come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere.

per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'Orto di Eleonora.

0: Sono le 19:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radiolina. Ancora un incendio a Sesto con fiamme a ridosso della 131 statale, rimasta chiusa per alcune ore causando disagi alla circolazione stradale. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa. Intanto, in vista della fase più intensa della campagna antincendio, si va definendo lo schieramento dei mezzi aerei. Ai 12 elicotteri della flotta regionale si aggiungeranno 3 Canadair. Statale 195, doppio incubo dei lavori, non solo il cantiere del post ciclone, ma anche interventi sulla nuova Sulcitana. Lunedì scatta la chiusura per 5 km tra San Rocco e Capoterra per completare la pavimentazione drenante. Sanità sarda tra le ultime in Italia, aumenta la spesa ma il ricorso sempre più elevato a cure fuori dall'isola è quanto emerge dal rapporto Crenos presentato oggi a Cagliari, economia in crescita trainata dal turismo. È un sardo di 44 anni la vittima di un incidente stradale avvenuto in Alto Adige sulla statale della Val Pusteria. Sebastiano Borrelli, originario di Quarto, viaggiava su un furgone che si è scontrato con un auto articolato. Inutili soccorso, i feriti conducenti dei due mezzi. Bacini pieni nel Campidano, ma campi agricoli a secco. Campagna irrigua a rischio per interventi alla rete che vanno avanti ormai da anni. Con l'accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti, un cittadino spagnolo è stato arrestato a Porto Torres dalla Guardia di Finanza. L'uomo era appena sbarcato da Genova. All'interno della sua auto sono stati ritrovati quasi 6 kg di cocaina. Nasce ad Arbatax il coordinamento internazionale delle terre della longevità. Firmata la carta di Tortolida, Sardegna, Okinawa, Nicoya e Icaria. Primo atto per un impegno comune. Sport basket, la Dinamo Sassari è già ripartita, affidato al nuovo coach Luca Vitale il riscatto dopo la dolorosa retrocessione in A2. Per il mercato si guarda a giocatori pronti anche per un eventuale ripescaggio in Serie A. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sicchi.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
1: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
3: Sedicesima sagra dei Stallarinus.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno

0: spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibi University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibiuniversity.com. Mibi University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibi University. We create value.

0: Sono le 21:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
12: Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento con Radar Speciale Elezioni. Ormai ci siamo, i candidati sono impegnati nell'ultimissima accelerazione. Oggi ci occuperemo di Quartu, Sestu e Sanluri. Iniziamo subito con la presentazione dei nostri ospiti. Graziano Milia, benvenuto al nostro speciale, sindaco uscente di Quartu, lo era già tra il 93 e il 2001, è sostenuto da noveliste senza simbolo di partito, nel perimetro diciamo dello schieramento progressista, la sua è la coalizione Rinascita. Ringrazio e saluto Marco Porcu, avvocato, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, ex assessore regionale dell'ambiente, la sua è la coalizione del coraggio, il perimetro è quello del centrodestra, è sostenuto da 6 liste. Ringrazio e saluto Roberto Matta, benvenuto, la sua lista Turismo e Progresso, composta da 28 candidati, ha uno slogan dal litorale al centro, siamo l'alternativa per il vero sviluppo, come dicono i giornalisti, l'outsider, così è stato titolato anche dall'Unione Sarda. Allora, questa è naturalmente la nostra rapidissima introduzione, tutto si svolge secondo le regole della par condicio, i vostri interventi non devono superare il minuto e 30 e rispetteremo l'alternanza, quindi tutti parleranno per primo, per secondo e per terzo. Io vorrei che presentaste in questo primo giro il vostro progetto politico e le priorità del programma che poi proveremo ad approfondire. Iniziamo con Graziano Milia.
13: Il nostro progetto politico è chiaro, il nostro slogan è la rinascita di Quartu non si ferma e deve continuare. Noi in questi anni abbiamo lavorato molto, abbiamo ottenuto dei risultati importanti, ci sono tante cose in corso che puntano a modificare e a migliorare i ruoli e le funzioni della città di Quartu in un'ottica metropolitana e regionale. Crediamo di dover chiudere questo percorso e crediamo anche di doverlo migliorare, di dover fare qualcosa di più. Abbiamo nuove sfide davanti, la prima quella dell'intelligenza artificiale che toccherà anche la nostra realtà, toccherà, sta toccando il mondo intero, insomma. La seconda è per esempio quella del riordinare definitivamente gli strumenti urbanistici della città. Noi abbiamo da fare un adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR regionale, abbiamo già assegnato l'incarico, quindi ci sarà un lavoro importante che dovremo fare noi, non da soli, lo dovremo fare con tutti coloro i quali lavoreranno in Consiglio Comunale e lo dovremmo fare con la città.
12: Bene, grazie Emilia. Porco.
14: La nostra è una coalizione che si contrappone all'attuale all'attuale amministrazione, perché crediamo che la città abbia bisogno di un cambio di passo decisivo rispetto a una rinascita che in realtà non vediamo di fatto passeggiando per la città e per il suo litorale. Ci piace l'idea di poter dare a Quarto un nuovo sprint, una nuova velocità, anche partendo da una generazione totalmente diversa rispetto a quella che oggi governa la città, non tanto per un giovanilismo fine a se stesso, ma perché c'è bisogno di freschezza, di velocità e di rapidità di azione. Le priorità sono certamente quelle della pianificazione, perché è chiaro che una città che deve disegnare il suo futuro deve farlo sapendo dove andrà e sapendo dove potrà avere il suo sviluppo. Il fatto che l'incarico sia già affidato ci consentirà di partire subito, quindi con tutte le consultazioni pubbliche e private rispetto a quella che dovrà essere il nuovo disegno, ma non potremo prescindere dal dire che lo sviluppo della città deve considerare e stare a guardare quello che è il rapporto con il suo litorale. Non dobbiamo più avere due pezzi della città separati, dobbiamo guardarle in forma unitaria, sapendo che i problemi di litorale vanno superati, ma soprattutto riconoscendo quelle che sono le peculiarità e trattando però due parti della città che oggi sono slegate in modo assolutamente uguale. Quindi gli interventi previsti per il centro dovranno riguardare anche il litorale, e questo passo però può partire solo se riusciamo a ricucire quelli che sono oggi il centro urbano e i primi quartieri che stanno fuori dal centro. Lo dobbiamo fare dando impulso immediato a quella che è una politica sulla viabilità, superando il problema della 554.
15: Bene, ci entriamo tra poco. Roberto Matta, si è già parlato di litorale.
16: Diciamo che noi partiamo dal nostro slogan "dal litorale al centro" e siamo proprio una forza civica che fondamentalmente nasce nel litorale, perché anche nel nostro nome Turismo e Progresso noi facciamo uno dei nostri pilastri proprio lo sviluppo turistico della città. Noi crediamo che il litorale quartese negli ultimi 40 anni sia stato penalizzato, dimenticato, quando in realtà consideriamo proprio il motore di quello che sarà lo sviluppo della Quarto futura. Quindi siamo credibili anche in questo senso. Io, con la mia esperienza nell'aver fondato l'associazione turistica di Quarto Sant'Elena, quindi negli ultimi 5 anni mi sono occupato proprio della promozione territoriale, con risultati evidenti anche in termini di arrivi e presenze. Noi crediamo che, come dice Marco, sia giusto che non ci sia più questa separazione tra una Quarto che finisce al margine rosso e una Quarto Sant'Elena considerata ancora campagna, senza invece immaginare tra le bellezze naturali e le potenzialità turistiche che ha questa zona può essere davvero il motore di uno sviluppo per trattenere anche i nostri giovani a Quarto, che Quarto sta perdendo di anno in anno sempre più abitanti. E poi il progresso noi lo rappresentiamo invece con altre proposte, come quello della gestione, una nuova gestione dei rifiuti, che è un altro grosso problema della città.
15: Bene, abbiamo fatto un po' un sommario del vostro programma, adesso proviamo a entrare un po' nel dettaglio. Allora, uno dei temi vorrei dire centrali della vostra campagna elettorale, un po' ce l'avete detto, insomma, è quello della trasformazione di Quarto, il futuro della città. Quarto ha avuto una grande vocazione agricola, poi una grande espansione edilizia e del terziario. E allora, come si governa una crescita così importante e vorrei dire anche in tempi così difficili? E anche facendo i conti, no, con le tasche dei cittadini, con i tributi, con i servizi da assicurare. Ricominciamo da Emilia.
13: Ma Quarto, è detto bene lei, insomma, ha avuto per millenni forse un'unica vocazione, che era quella agricola, una vocazione importante, certo, che ha fatto sì che diventasse un centro diciamo relazionato soprattutto con Cagliari in maniera molto importante. Pensiamo che tutte le cantine del quartiere di Villanova raccoglievano i prodotti delle campagne di Quarto, e poi Quarto aveva anche la capacità di mediare con la montagna, tant'è che noi abbiamo una presenza per esempio di una forte comunità proveniente da Bulcei nella nostra città. Poi ci sono stati gli anni in cui è cresciuta dal punto di vista edilizio in maniera significativa, forse anche eccessiva. I problemi che prima venivano ricordati sul litorale nascono per esempio dal fatto che negli anni 80, prima che entrasse in vigore una legge urbanistica, alla mezzanotte si approvarono più di 40 lottizzazioni in una sola volta. E voi non potete pensare che questa cosa qui non lasci delle conseguenze. Quarto è una città che va ricucita, cosa che stiamo facendo, dove occorre affrontare i conflitti che ci sono e occorre soprattutto darle una funzione futura incentrata sull'innovazione. E poi non è vero che Quartu sta perdendo abitanti, perché rispetto all'anno scorso abbiamo 350 abitanti in più. Quindi...
15: Porco.
14: Ma il grande e vero tema è quello di capire veramente dove portarla e mi pare di poter dire che per fare questo serva una rivoluzione sul centro, su quello che è il centro urbano, il centro storico e il perimetro commerciale della città. Lo abbiamo proposto su più fronti, abbiamo necessità di completare quell'opera che fu avviata sulla zona di Sallolite, insomma di Piazza Santa Maria, col recupero della fuso di Cepola, portando lo stesso schema anche verso il mercato civico e ridando slancio al mercato civico, perché una città costruisce la sua realtà e la sua voglia di vivere attorno ai mercati, è stato storicamente così e lì è necessario dare un rilancio a un settore fondamentale della città, ridandogli anche nuove prospettive anche in termini moderni, insomma, rispetto a quella che è la realtà, il che non esclude che l'area industriale possa avere ulteriori vocazioni anche in termini di innovazione, ma anche guardando al settore della nautica, per esempio, oppure anche recuperando alcuni arti mestieri che a Quartu sono stati un po', come dire, abbandonati anche per effetto delle differenti vocazioni che la città ha avuto, prima agricole e poi edilizia. Ma dalla stessa edilizia ci viene la richiesta di una attività anche di formazione rispetto alle manovalanze, insomma, di cui le imprese hanno bisogno, e questo potrebbe essere un ulteriore grande tema. Questo va fatto naturalmente parlando con gli operatori e cercando di capire quello che sono le esigenze delle aziende che in città hanno sede, così da poterla fare crescere ulteriormente.
15: Bene, restiamo sul futuro, Matta, prego.
16: Restiamo sul futuro. Noi a programma abbiamo sviluppato una serie di proposte che mirano proprio a uno sviluppo non solo del litorale. Marco ha toccato il centro storico, tra le nostre proposte programmatiche appunto c'è la rivitalizzazione ad esempio del commercio, con una riqualificazione del mercato civico, con la creazione di un'area pedonale con un adeguato decoro urbano al centro. Ma quello che è mancato in questi 5 anni, in realtà, è bello fare dei progetti di sviluppo, si può fare quello che si vuole, ma quello che sentono i cittadini è proprio la mancanza dell'ordinario, la mancanza di cura, manutenzione delle cose che poi vanno a toccare al cittadino. Parlo delle strade, parlo dei marciapiedi, parlo delle aree verdi. Quartu attualmente è una città sciatta. Allora bisognerebbe partire forse dalle basi, dall'ABC, per poi sviluppare anche altri, anche il futuro, come noi abbiamo presentato questo piano sui rifiuti, che rivoluzionerà, e c'è molta innovazione. Si è parlato di intelligenza artificiale, benissimo, all'interno di questo programma che noi intendiamo sviluppare, il cuore è proprio l'intelligenza artificiale, utilizzata non tanto per GPT, ma per utilizzare dei macchinari robotici che ci permetteranno di differenziare i rifiuti correttamente e finalmente liberarci dalle discariche abusive in litorale e anche alcune aree del centro.
15: Bene, grazie Matta. Allora, un po' lo abbiamo detto, Quartu, città metropolitana, eccetera. Guardando i numeri, città metropolitana, siamo oltre 420.000 abitanti, Cagliari 146.000, Quartu 68.000. Allora, evidentemente questa somma rappresenta la metà della città metropolitana, o di quella che si chiamava un tempo area vasta prima del vestito istituzionale di oggi, insomma. Ecco, vi chiedo come sta funzionando sotto questo aspetto i servizi diffusi, la programmazione, diciamo, condivisa. Mi viene in mente la 554, qualcuno l'ha richiamata, ma anche la, diciamo, la viabilità in genere. Ecco, Quartu che ruolo può svolgere in questo nuovo sistema anche istituzionale che si è creato? Adesso cominciamo con Porco.
14: Bene, Quartu ha un peso evidentemente rilevante anche nella gestione della città metropolitana di Cagliari, peraltro anche in una posizione che oggi è di ulteriore vantaggio, perché con l'allargamento a 72 comuni e col fatto che, insomma, quindi Quartu possa guardare alla zona del Sarrabus e la zona del immediato centro Sardegna come primo punto di incontro grosso, centro di incontro grosso rispetto a quelle che sono le esigenze di chi prova ad arrivare nel capoluogo per tutta una serie di servizi, questo le consentirà di riacquistare centralità. Non solo, oggi la 125 e la 554 nuova hanno la loro fine su Quartu, quindi anche tutto il mondo che arriva dall'Ogliastra e tutte le esigenze di servizi che arrivano dall'Ogliastra, Quartu può diventare di nuovo centrale rispetto a quello che è stata anche un'epoca storica, anche non troppo lontana, quale nel rapporto con Cagliari, Quartu aveva comunque una serie di prerogative e realtà che le facevano diventare centrale pur nella vicinanza col capoluogo. È chiaro che essendo il secondo comune della città metropolitana deve rivendicare anche il suo ruolo e il suo spazio anche in termini di programmazione e di finanziamenti. È chiaro che siamo in una fase di transizione da 17 a 72 comuni e quindi ovviamente dovremo capire quella che sarà la prospettiva, ma in ogni caso, se noi siamo in grado di fare, come dire, rete insieme a quei comuni che oggi guardano un'altra parte della Sardegna, essendo il primo grande centro di riferimento, avremo la forza politica di rivendicare anche rispetto alla città di Cagliari, al ruolo della città di Cagliari nella città metropolitana, un grande vantaggio. È chiaro che qui è la forza politica della città che conta, è la forza che la città riuscirà ad avere rispetto ai numeri e rispetto ai temi.
15: Bene. Matta, su questo scenario?
16: Ma in realtà finché non verrà completata, diciamo, la rivoluzione, chiamiamola così, della città metropolitana, finché non ci saranno delle elezioni di primo livello, quindi i cittadini potranno scegliere i loro rappresentanti, attualmente questo organo è solamente rappresentativo di se stesso. L'abbiamo visto, no? I problemi che noi abbiamo quotidianamente sull'SP17, sull'SP15, insomma sulle strade provinciali che attraversano il nostro litorale, non c'è mai un interlocutore, è sempre un passarsi la palla, tant'è vero che noi nel nostro programma siamo arrivati anche a proporre, ad esempio, tra il margine rosso e Capitana di chiedere di diventare noi gestori di quel tratto di strada, così come per il primo tratto del SP15, almeno se qualcuno si deve occupare della manutenzione e della sicurezza su queste strade, sappiamo a chi rivolgerci, perché fino adesso non c'è mai stata questa interlocuzione. Poi, per quanto riguarda i servizi da portare in città, parliamone, ma noi ad esempio proponiamo dei collegamenti migliori fra la città e il capoluogo. Penso alla nostra proposta di avere uno shuttle navetta per l'università che da via Brigata Sassari porti i nostri universitari direttamente in piazza d'Armi, oppure da via Brigata Sassari all'aeroporto. Diciamo, queste potrebbero essere delle soluzioni in attesa che la città metropolitana porti a compimento la sua rivoluzione, chiamiamola così.
15: Bene, omissione, insomma, vediamo omissione. Un po'. Milia.
13: Ma la città metropolitana, lo diceva Matta poc'anzi, insomma, risente di un percorso di modifiche istituzionali, insomma, nazionali e regionali che, no, hanno generato numerosi problemi. In questo tavolo ci sono due ex presidenti di provincia e ricorderanno entrambi, uno ero io, insomma, uno è chi ci intervista, ricorderanno che le cose erano completamente diverse, cioè si avevano risorse, si era nella possibilità di intervenire. Oggi abbiamo, Roberto, non è solamente le nostre strade provinciali, sono tutte le strade provinciali e badate che l'incidentalità in Sardegna è prevalentemente nelle strade provinciali. Qui c'è un problema grande con la casa che va affrontato ragionando con la regione, ragionando anche col governo nazionale, perché non si può più tollerare né sopportare, né possiamo prendercela con chi amministra la città metropolitana di qualsiasi segno politico sia, perché non ha risorse, non ha personale, cosa deve fare, insomma, no? Ecco, noi naturalmente cerchiamo di fare il nostro. Sulla 554 i lavori stanno per partire nel nostro tratto, cerchiamo di ragionare e di sollecitare per la risoluzione di alcuni problemi, cioè ci sono i lavori di Viale Marconi che erano finanziati con risorse di Quartu e Quartuccio che sono stati affidati alla città metropolitana, è da 3 anni che aspettiamo che questi benedetti lavori partano. Ecco, sono degli elementi di collegamento e di rapporto tra Quartu e il centro che è Cagliari, che sono fondamentali, però la cosa determinante è fare in modo che i servizi vengano a Quartu, non i quartesi debbano andare a Cagliari.
15: Certo, e questa è una scommessa che vale per tutti, insomma. Allora, un termine che insomma avete già sentito nel precedente appuntamento con il nostro speciale, un termine che ricorre anche oggi, stava ricorrendo, è rigenerazione urbana, che vuol dire evidentemente qualità della vita, politiche per l'abitare, riqualificazione degli spazi, delle periferie, eccetera, eccetera. Ecco, vorrei capire con voi che strada ha preso Quartu in questo senso e che sfida si propone per il futuro. Un po' l'abbiamo detto, dal centro storico fino a Flumini, proprio nella visione che avete richiamato, che non esistono due Quartu, ecco, questa è un po' la filosofia di fondo. E qui ripartiamo ancora con Porco.
14: Ma faccio una breve battuta sulla precedente, spero insomma che la richiesta di rivoluzione verso le elezioni di primo livello non sia un preludio a qualcuno che poi vorrà candidarsi dopo le prossime elezioni provinciali immediatamente, ma
17: io non
14: vedremo. Vedremo.
15: Io
14: insomma, scusate, vabbè, sa mai, insomma,
15: okay.
14: Che qualcuno voglia farlo. No, sulla rigenerazione urbana abbiamo un grande tema di spazi verdi che nelle parti più nuove della città ovviamente sono più certo. Presenti, meno presenti certamente nel centro storico. Per la rigenerazione urbana non significa solo aree verdi, ma significa anche recuperare spazi, recuperare dignità ad alcune zone della città. Ne abbiamo parlato prima sul centro storico. C'è un grande tema sulla gestione delle aree verdi, anche su questo dovremmo forse ragionare, su come consentire anche ai privati di poterle gestire, perché è evidente che se fino ad oggi sono in queste condizioni non ci sono state le capacità o non ci sono state forse le risorse per farlo, ma io sono dell'idea che dove i cittadini possano contribuire a rigenerare il territorio, questo è fondamentale. L'altra parte di rigenerazione ce la dobbiamo giocare sul litorale, ma non perché vanno superati tutti i problemi di pianificazionamento, e quindi anche su quello, sulla rigenerazione di quelle aree, noi possiamo fare veramente, veramente tanto, recuperare spazi di collettività. Significa però far capire che ancora una volta tutto quello che è oggi il beneficio che il litorale ha in termini turistici per la presenza di strutture anche non alberghiere venga anche in città e consumi anche in città.
15: Bene, Matta, restiamo su questo tema.
16: Ma non vorrei ripetermi, diciamo che benissimo il discorso di si sta lavorando sul PUC, si lavorerà sui piani di risanamento, benissimo, c'è tutta una parte comunque di Quartu che non è entro dei piani di risanamento, e parlo sia del litorale che del centro storico, quindi quando si fanno degli interventi di, chiamiamola, rigenerazione urbana leggera, non necessariamente interviene un adeguamento del PUC. Parlo ad esempio di una pavimentazione, di un certo tipo di arredo, perché abbiamo degli esempi, prima Marco lo citava con Cepola, comunque dei piani particolareggiati esistono, un PUC che è ancora operativo esiste. Allora, io credo che i cittadini adesso si aspettino, scusa se ti rubo il cambio di passo, proprio nel pane quotidiano, nella pulizia della città, nell'ordine. Si è parlato delle aree verdi, noi spendiamo 2 milioni di euro all'anno, probabilmente li spendiamo male, probabilmente non supervisioniamo questo lavoro, quindi probabilmente manca una certa organizzazione, un certo controllo, una certa programmazione. Tutto questo poi si rispecchia non solo sull'arredo urbano, si rispecchia in qualsiasi argomento che riguarda la città, la stessa promozione turistica, la stessa promozione degli eventi, è tutto abbastanza raffazzonato, è tutto abbastanza improvvisato, non c'è un filo logico, non c'è una regia.
15: Bene, mi viene.
13: Ho visto che sono d'accordo sul cambio di passo, no? Io ogni mattina corro per 10 km, non li ho mai visti.
15: Ci sono le telecamere, possiamo verificare, ok?
13: L'ultima mezza maratona che ho fatto, la Roma Ostia, c'era una ragazzina che mentre stavo arrivando mi ha detto: dai nonnino che ce la fai. Lì ho avuto un attimo di, no? Mi sono girato e ho detto: ti do un bacio o ti do un pugno, insomma, le ho dato un bacio. Va bene, al di là di queste battute. La rigenerazione urbana è cercare di recuperare risorse per poterla attuare, e cercare soprattutto di muoversi tenendo conto di quello che si può fare, perché noi possiamo promettere quello che vogliamo, no? Poi dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo, e sono conti difficili, perché abbiamo un territorio vastissimo. La conseguenza di quelle più di 40 lottizzazioni, cioè, ha generato una cessione di terreni che è enorme, che vale quasi 40 campi di calcio, che non è facile tenere, no? Perché ci vogliono risorse, ci vogliono soldi. Tra l'altro, quelli sono interventi che, a cui devi pensare con le risorse comunali. Non ti arrivano soldi da altre parti, non ti arriveranno mai soldi dall'Unione Europea, dalla Regione, dallo Stato, per poter fare la manutenzione degli spazi verdi o per poter, e quindi devi ragionare su queste cose. La rigenerazione è fondamentale, ma bisogna pensare alla città per fare la rigenerazione.
15: Bene, allora, altro tema centrale, evidentemente vale un po' per tutti i candidati sindaco che abbiamo ascoltato in questi speciali, è la vocazione turistica. Vi chiedo quindi come vedete il futuro, e vorrei dire un po' oltre il Poetto, oltre quella direttrice, insomma, Viale Colombo, litorale, le spiagge, grande ricchezza, luogo ideale per eventi, eccetera, eccetera. Ecco, come si costruisce una dimensione diversa e un'attrazione diversa rispetto ad oggi? Adesso iniziamo con Matt.
16: Io negli ultimi 3 anni ho dato vita a un festival, il Festival Asibiri, che è il festival del turismo ecosostenibile, un festival a livello nazionale, dove abbiamo cercato di inserire tutti quelle che sono le potenzialità di Quarto, quindi non solo la parte marina, ma quindi anche la parte esperienziale, parlando insomma delle nostre tradizioni, dal folk all'artigianato, tutta la parte montana, perché ricordiamo che Quarto si affaccia ai Monti dei Sette Fratelli, la parte dello stagno del Molentargius. Noi addirittura abbiamo un'idea, se sarà possibile, di realizzare un parco al Simbirizzi, perché noi abbiamo comunque un lago artificiale che potrebbe essere anche utilizzato diversamente a fini turistici. Poi abbiamo tutta la parte storica. Allora, tutto questo può generare una destinazione attrattiva non solo per l'estate, a prescindere che poi dipenderà sempre dal problema dei voli, però la stagione si può allargare, perché possiamo offrire esperienze a 360 gradi, non solamente legate al mare, legate allo sport, legate all'outdoor, legate alle tradizioni. Questa è la nostra visione come Turismo e Progresso, e diciamo il nostro manifesto sono proprio quei festival che noi abbiamo organizzato, perché a 360 gradi rappresentiamo quella che è la Quartu che vorremmo che fosse.
15: Bene, Miriam.
13: Sì, noi abbiamo lavorato molto sul turismo in questi anni, anche in collaborazione con associazioni come quella presieduta da Roberto Matta. I numeri sono cresciuti molto, no? Bisogna fare adesso, e l'abbiamo fatto licenziando il piano strategico del turismo, che adesso a cui stiamo dando attuazione, occorre fare ancora molto di più. Però c'è una questione che io voglio sottolineare. Io credo che noi dobbiamo ragionare, dico noi sardi, dobbiamo ragionare in maniera un po' diversa. Dobbiamo innanzitutto avere consapevolezza che il turismo non risolve tutti i nostri problemi economici, perché oggi abbiamo in Sardegna un PIL, il contributo del turismo al PIL sardo è dell'8-9%, in Italia è del 12-13%, se anche raggiungessimo il massimo non risolveremo tutti i nostri problemi economici, questo dobbiamo saperlo e dobbiamo dirlo. E poi dobbiamo avere la capacità di metterci insieme. Anni fa, Scano lo ricorderà perfettamente, demmo vita ad un consorzio che si chiamava Consorzio Golfo degli Angeli. Io credo che noi dovremmo, ed è una proposta che ho fatto più di una volta al sindaco di Cagliari, al sindaco di Villa Simius e al sindaco di Pula, noi dovremmo partire, potremmo ragionare anche con altri comuni, noi dovremmo partire dalla necessità che dobbiamo fare un sistema di tutta la Sardegna meridionale che si affaccia verso il mare, e ottenere lì risultati ancora maggiori. Ecco, questo io credo che noi possiamo farlo, e il nostro piano strategico ragiona proprio in questi temi. Da soli non si va da nessuna parte.
15: Bene.
14: Porco. Che da soli non si va da nessuna parte è una cosa certa. che non siamo riusciti neanche adesso, nonostante la presenza di Villasimius anche nell'amministrazione comune di Quartu, ad avere un'unione, è evidente, passerà la battuta a Graziano.
15: Il riferimento era un assessore, tanto per
14: all'amico Tori, insomma, che ha svolto il ruolo di vice sindaco in questi anni. Sì, esatto, quindi insomma, vabbè, questa è un po' una particolarità, però anche lì serve pianificazione e serve anche pianificazione degli spazi alberghieri, che in realtà oggi a Quartu è... mancano in termini rilevanti, penso che abbiamo un grande extraalberghiero molto importante che sta prevalentemente sulla costa, ma manca anche la pianificazione di nuovi spazi alberghieri. È quello da cui dobbiamo partire, che siamo il comune con i chilometri di costa più ampio, e su questo dobbiamo costruire la parte turistica, richiamando anche tutte le parti centrali della città, perché è vero che abbiamo tradizione enogastronomica, abbiamo tradizione anche di moda, abbiamo tradizione anche di altre culture che hanno anche quella agricola, ma per riuscire a vendere quel pacchetto dobbiamo portarli turisti. E io credo che il ragionamento sia anche di termini di ricettività, che oggi va comunque studiato in termini di pianificazione, e poi forse bisognerebbe anche, ha citato Roberto prima la questione dei voli, forse dovremmo iniziare anche a fare la voce un pochino più grossa sulla questione dei voli sull'aeroporto di Cagliari, che non può finire in certe condizioni, dobbiamo, e non può certo continuare su quel percorso che è stato instradato oggi e che invece merita forse di essere bloccato per la pianificazione anche dei voli.
15: Riferimento alla privatizzazione, giusto per essere, sì, per chiudere il cerchio. Insomma, allora ci avviamo alla conclusione. Un tempo si chiamava appello al voto, ma a me non piace questo termine. Vi chiedo così la sintesi, diciamo, più efficace per convincere chi? Gli indecisi, naturalmente, che sono, diciamo, il vostro territorio di conquista. E allora ritorniamo un po' sul perché vi siete candidati e o ricandidati e proviamo a convincere gli indecisi. Iniziamo con Matt.
16: Beh, io mi sono candidato perché fondamentalmente la rinascita è rimasta sulla carta, non si vede assolutamente un grosso miglioramento, comunque uno stacco tra il 2020 e oggi, qualcosa è stato fatto ma siamo ben lontani da quella che era la programmazione. Perché votare Turismo e Progresso? Noi siamo l'unica vera forza civica presente in città, perché siamo cittadini, che siamo professionisti di ogni area, tra l'altro di ogni sentimento anche politico, ci siamo uniti, abbiamo fatto il fuoco su un programma che nasce tre anni che lavoriamo a questo programma, abbiamo fatto molte proposte, non solamente dal punto di vista dello sviluppo turistico, ripeto, abbiamo una proposta sulla gestione dei rifiuti che potrebbe rivoluzionare non solo la città ma anche tutto il Sud Sardegna, è un progetto pilota molto interessante. Siamo l'unica forza civica, non abbiamo partiti alle spalle, non abbiamo poteri forti, uno dei nostri slogan è senza padrini e senza padroni, non siamo stati calati dall'alto, scelti da logiche regionali, siamo una forza politica, civica, che nasce dal basso e chiede le voci, chiede di dar voce ai cittadini del litorale, ai cittadini del centro, e fare un'unica Quartu proiettata verso il futuro. Credo che la nostra credibilità sta proprio in questo, il nostro esempio che noi abbiamo dato negli ultimi 5 anni spendendoci per la città, ma adesso l'abbiamo portato in un programma amministrativo.
15: Bene, Ilia.
17: Noi ci siamo candidati per fare qualcosa. Mi pare che i miei due competitor si siano candidati contro, perché hanno parlato solo contro l'attuale amministrazione. Noi ci siamo candidati per proseguire il lavoro che abbiamo fatto, che è un lavoro importante. È un lavoro che ha generato anche una mobilitazione collettiva in città. Abbiamo detto in queste settimane, non serve solamente cambiare una città, ma serve una città, parafrasando quasi una canzone, una città per cambiare. Perché dobbiamo prendere atto, non solo noi quartesi, ma tutti i sardi, credo, no? Che deve crescere il livello di mobilitazione collettiva e di contributo che ognuno di noi dà e deve dare alla propria comunità. Ecco, noi crediamo crediamo di aver iniziato questo percorso, lo si vede anche dalla grande vivacità del mondo associativo. Abbiamo riaperto lo spazio Michelangelo Pira, ci sono decine di associazioni che si riuniscono, che organizzano iniziative di vario genere. Siamo una delle città in Sardegna dove ci sono momenti e festival letterari superiori rispetto ad altre realtà. E vi è una costruzione di un percorso e di una consapevolezza che deve portare i quartesi ad amare sempre di più la propria città, che non è sciatta, è una bella città, che deve portare i quartesi ad amare sempre di più la propria città e a farla amare dagli altri. Questo è il nostro obiettivo, perché se si fa questo, la città si costruisce un'identità, e l'identità significa scegliere il proprio futuro.
14: Porco. In realtà l'identità quartù là è sepolta da uno strato di polvere un po' evidente, nessuno si sta candidando contro qualcuno, ma ci stiamo candidando perché quartù ha bisogno di politiche nuove. Arriviamo da una gestione amministrativa che il centro-sinistra ha occupato per più di 25 anni rispetto agli ultimi 33 anni da cui c'è un nuovo sistema elettorale, e su questo dobbiamo anche riconoscere, quindi se c'è qualcosa da far rinascere evidentemente qualcosa, però non ti ho interrotto, evidentemente qualcosa non è andato così bene se su 25 anni oggi c'è necessità di far rinascere la città. In ogni caso ci siamo candidati con un programma abbastanza chiaro per il quale crediamo serve un cambio di passo. Oggi la città ha bisogno di recuperare i suoi spazi, ha bisogno di recuperare le sue peculiarità e ha bisogno di recuperare la centralità che merita. E non si può basare l'attività della città solo sull'associazionismo. E c'è anche altro, c'è il mondo dell'impresa, c'è il mondo dell'istruzione, c'è il mondo dello sport che oggi è rimasto fermo al palo. E allora dobbiamo recuperare tutti questi spazi per darli alla collettività, per fare in modo che la città ritrovi se stessa, e questo possiamo farlo solo se cambiamo il passo che oggi invece sembra un po', come dire, a rilento. Ma non solo, abbiamo la necessità di far guardare quartù oltre i confini di quartù, ma anche oltre i confini regionali, farla conoscere altrove, e per questo dobbiamo attrarre nuovi investimenti, ma attrarre anche nuove prospettive di vetrina. Questo possiamo farlo sulla costa, ma possiamo farlo anche recuperando quello che Cagliari sta abbandonando, cioè lo spazio sui grandi eventi. Noi oggi abbiamo necessità di far conoscere quello che era quartù recuperandola, e allora il voto può essere solo quello per la coalizione del coraggio e per chi ha il coraggio di cambiare.
15: Bene, vi ringrazio. Avete sentito tre programmi per il futuro di quartù. Ringrazio Graziano Milia con la sua coalizione civica nel perimetro progressista. Grazie a Marco Porco, il perimetro è quello del centrodestra. Grazie a Roberto Matta con la sua lista Turismo e Progresso. Vi ringrazio, in bocca al lupo. Adesso per noi una pausa, tra poco arrivano i candidati di Sesto. A tra poco.
18: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
15: Bentornati al nostro speciale elezioni. Come vi ho detto poco fa, è il turno, mi passerete il termine cari candidati, è il turno dei candidati sindaco a Sesto. Quindi ringrazio e saluto intanto Michela Mura per lo schieramento progressista, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Saluto Michele Cossa per la lista Centrodestra e Civica, ex sindaco, prima dal 90 al 92. 92, poi dal 95 al 99, consigliere regionale e deputato, e ringrazio e saluto Antonio Manca, che attualmente è presidente del Consiglio Comunale, si presenta da indipendente con la lista civica Sestu Terra Mia. Non partecipa a questo dibattito Ercole Gionni Loi della lista Sestu Avanti, una lista con 14 candidati e 6 candidate. Tutti esordienti, tranne Marco Cinelli, già consigliere comunale dei Riformatori a Sestu, e lo stesso Loi, che è stato vice sindaco e consigliere di una lista civica a Sadali. La sedia vuota che vedete è la sedia che doveva occupare appunto Ercole Gionni Loi, ma come vuole la par condicio ne dobbiamo segnalare la sua assenza. Allora è chiaro che il confronto si svolge naturalmente secondo le regole della par condicio, il tempo che avete a disposizione per le risposte è di 1 minuto e 30 e rispetteremo l'alternanza, cioè tutti parleranno per primo, per secondo e per terzo. Allora io in questo primo giro vorrei che insomma presentaste il vostro progetto politico, le priorità del vostro programma, poi proveremo ad approfondire nelle domande che seguiranno. Iniziamo con Michela Mura, coalizione e priorità. Prego.
19: La coalizione del centro-sinistra Campolargo, che raggruppa il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una lista civica. È un'alleanza che si è unita su un programma che vuole mettere la cura della nostra città al primo posto. E metteremo la cura della nostra città al primo posto innanzitutto occupandoci di mobilità. Nel nostro programma abbiamo dato ampio spazio al trasporto pubblico urbano a frequenza. È un problema che Sestu ha ormai da 40 anni, quello di essere tagliato fuori, di non avere mezzi sufficienti nel fine settimana, nelle ore serali, di soffrire di un sistema che è ancora extraurbano. Ecco, la nostra priorità per lo sviluppo e la crescita di Sestu e per dare un servizio a tutti i cittadini è quella di passare a un sistema a frequenza urbano. Mobilità che si porta dietro la qualità della vita, ovviamente con una mobilità migliore, più efficiente, che soddisfi le esigenze dei cittadini e delle cittadine, la qualità della vita andrebbe notevolmente a migliorare. Andrebbe a migliorare in termini di tempo, andrebbe a migliorare in termini di economia, perché Sestu potrebbe diventare più attrattiva nei confronti di diverse fasce della popolazione, come quella studentesca, ma anche turistica, e quindi rivitalizzare anche l'economia del nostro abitato, che negli anni ha sofferto di una centralizzazione rispetto alla ex 131. Ecco, qualità della vita anche in termini di riprendersi cura delle famiglie, riprendersi cura degli anziani, che spesso diventano fantasmi nella nostra città.
15: Bene, questi insomma i punti che poi approfondiremo. Cossa.
20: Ma Sestu è una delle cittadine sarde che ha maggiori potenzialità, principalmente grazie alla sua posizione geografica, perché Sestu ospita il più importante mercato agroalimentare della Sardegna, ospita una delle più importanti, sicuramente un'area commerciale di livello regionale che attrae clienti da tutta la Sardegna, si trova a pochi chilometri dal Policlinico Universitario, si trova a pochi chilometri dal porto e dall'aeroporto, ospita oggi, proprio grazie alla sua posizione, l'unico centro di produzione di idrogeno verde in Sardegna, che alimenta tra l'altro anche il trasporto, destinato ad aumentare anche il trasporto pubblico locale. Noi in funzione di questo abbiamo presentato un programma molto articolato che invito gli elettori a leggere, perché al centro della nostra azione ci sarà proprio lo sviluppo economico, che significa lavoro, che significa anche migliori servizi, perché più gente lavora, più il comune è in grado di erogare migliori servizi. Al centro di questo naturalmente non può mancare l'interesse alla persona. Interesse alla persona significa sia attenzione al commercio locale, perché il commercio locale soffre dell'apertura di tanti centri commerciali attorno a Cagliari soprattutto, ma il commercio locale ha la potenzialità di crescere ulteriormente all'interno dell'abitato. Accanto a questo, un'attenzione particolare al mondo,
15: chiudiamo la frase,
20: mondo del volontariato, ma okay, di questo ne parleremo dopo.
15: Benissimo, Manca.
21: Allora, niente, noi ci

0: imprenditori, gente che viene dal mondo delle associazioni, gente che viene dal mondo del volontariato, e per noi è un vanto avere la squadra con il maggior numero di giovani e i più giovani, perché noi riteniamo che il futuro di Sesto sia proprio in mano ai giovani, e chiaramente abbiamo anche noi un programma molto variegato. Invito tutti chiaramente a visitarlo sia sulla pagina del comune, così come obbligo di legge, sia sul nostro sito Sesto Terra Mia. Nel nostro programma incentriamo un punto a cui noi teniamo molto, ed è l'info giovani, che poi magari nel dettaglio spiegheremo meglio.
1: Benissimo, allora Sesto, correggetemi, ha quasi 21.000 abitanti, nel 2002 erano 15.000, e insomma sono numeri che insomma ti fanno pensare a una grande crescita, evidentemente, ma forse anche a una sorta di valvola immobiliare di Cagliari. Succede, abbiamo avuto prima gli ospiti di Quarto, quindi insomma sappiamo come sono andate le cose nell'area cagliaritana. E allora vi chiedo, questa crescita è stata accompagnata da tutto quello che serve? I nuovi quartieri oggi come stanno? E ripartiamo da Mura.
2: Purtroppo i nuovi quartieri stanno male, perché si è deciso di attrarre fasce giovani di popolazione, famiglie, alle quali poi non si sono dati servizi. I tre quartieri di Cortegiandra, Dedalo e Ateneo non hanno abitazioni, ma non hanno servizi, addirittura non sono neanche collegati col resto del centro abitato. Quindi non c'è stata una pianificazione attenta. In questi 31 anni il centrodestra ha amministrato per 21 anni senza dare risposte, e non le ha date neanche in questi ultimi 11 anni. Noi riteniamo fondamentale che tutti i cittadini sestesi siano sullo stesso piano, e riteniamo fondamentale che i servizi arrivino anche negli altri quartieri, e che possibilmente il quartiere di Ateneo e Dedalo diventino un unico quartiere ben collegato al resto del centro abitato, che Cortegiandra diventi una parte di Sesto realmente collegata con una strada che consenta ai suoi abitanti di arrivare sino a Sesto, e soprattutto vogliamo portare i trasporti e il trasporto in tutto il territorio sestese, perché questo permetterebbe a tutti di non essere più isolati, e anche alle attività economiche di quella che ancora purtroppo viene chiamata ex 131, cioè un'assurdità. Questo fa pensare proprio all'identità che va ricostruita nella nostra città, che non è più un paese, però che stenta a diventare una città. Noi ci poniamo come obiettivo quella di far crescere Sesto dal punto di vista sociale, culturale, dei servizi, e farla diventare una città.
1: Bene, Cossa.
3: La storia di Cortegiandra è interessante, perché nasce dalle politiche urbanistiche sbagliate sviluppate dalla sinistra negli anni Ottanta. E se oggi a Cortegiandra ci sono 2.000 abitanti e non 20.000 abitanti, è perché quando ero sindaco avevo ridotto drasticamente l'indice di edificabilità residenziale. Questi 2.000 abitanti oggi si sentono estranei a Sesto. Ecco perché noi prevediamo di realizzare la strada di collegamento, abbiamo già individuato il percorso, che dovrà far sentire gli abitanti di Cortegiandra, i quali mandano i loro bambini a scuola, si sentono se stessi, ma hanno oggettivamente difficoltà di collegamenti con Sesto. Mentre la strada che collega Dedalo e Ateneo è in corso di realizzazione, perché c'è in corso di realizzazione proprio questi giorni un percorso ciclopedonale che ha proprio l'obiettivo di collegare a Sesto Dedalo e Ateneo. Il tema dei trasporti è un tema che va affrontato immediatamente. Io non starò a raccontare la storiella del CTM, perché non ci crede più nessuno, ma il 31 di dicembre scadranno i contratti di servizio tra CTM, ARST e la Regione, ed è lì che bisognerà inserirsi per portare a Sesto un trasporto di tipo urbano. Un salto di qualità importante è già stato fatto, perché in autunno inizieranno i lavori della metropolitana leggera. È stata istituita da molti anni dalla Da una decina d'anni la linea 117, grazie a un mio emendamento alla legge finanziaria, che collega Sesto al Policlinico e fa quasi 100 corse al giorno, l'obiettivo è quello di realizzare un trasporto urbano integrato con la rete metropolitana di Cagliari.
1: Mi ha rubato la domanda che seguirà, che era proprio quella dei trasporti, ma ci torneremo tra poco. Allora manca, vediamo un po' questo orizzonte di Sesto.
0: Allora, negli ultimi 25 anni effettivamente Sesto è cresciuta tantissimo.

0: è cresciuta tantissimo per numero di abitanti, ma non è cresciuta altrettanto per i suoi servizi. Quindi il limite è qual è? Quello che i cittadini si sentano delusi dalla parte amministrativa, che siano disaffezionati dalla politica e finiscano per arrendersi, ma tanto non cambia mai nulla, ma tanto non si può fare più niente e si convincano ad non andare a votare. Noi crediamo che invece si possa fare ben altro, non ci stiamo a questo modo di ragionare e abbiamo deciso di metterci la faccia con una squadra giovane, fresca, pulita. Per mia scelta non ho voluto nessun vecchio politico. E niente, abbiamo una visione brillante e vogliamo dare luce al nostro paese. Sappiamo bene che il percorso è in salita, sappiamo altrettanto bene che solo ed esclusivamente se un'intera comunità decide di cambiare si può veramente cambiare. Per cui chiediamo a tutti gli elettori di darci fiducia e di poter dimostrare quello che valiamo.
1: Bene, allora adesso iniziamo da Cossa. Il tema è un po' quello del futuro metropolitano, lo abbiamo toccato anche con i candidati di quarto. E appunto è un tantino strano che il CDM, un po' lo si diceva, non sia mai arrivato a sesto. Va bene la metropolitana, va bene anche questo nuovo tratto dal policlinico, questo tratto di 4 chilometri. Però ecco, al di là del contratto di servizio che è in scadenza alla fine di dicembre, cioè il ruolo di Sesto in quella che chiamavamo prima area vasta, adesso c'è il vestito istituzionale città metropolitana, sta svolgendo un ruolo Sesto proprio sotto questo aspetto, dai trasporti alla pianificazione condivisa, al riperimento anche dei finanziamenti che servono per il miglioramento della città, mi piace chiamarla città, per tutto quello che serve. Com'è Sesto nella città metropolitana? Iniziamo da Cossa.
2: Allora, il mio obiettivo è proprio quello di portare Sesto nelle sedi che contano, di farla contare, di presentare Sesto con competenza, con conoscenza dei meccanismi, con proposte e con anche idee innovative, perché il tema dei trasporti, il fatto che Sesto sia ancora oggi gestita da ARS dal punto di vista dei trasporti, fa percepire un tipo di trasporto antiquato, una cosa che noi stessi da ragazzi vedevamo e che non ci piace più vedere. Ecco perché è importante fare un salto di qualità, ad arrivare a un servizio efficiente che venga conosciuto, che venga percepito dai cittadini come una cosa che si può utilizzare facilmente. E quindi il discorso della frequenza e non del servizio a orario fa percepire proprio questo, perché inspiegabilmente, ma anche perché nel 2006 vennero adottate due direttive, la direttiva Bolkestein e un'altra direttiva che riguardava il trasporto pubblico locale, che di fatto ha congelato questa situazione, che scadrà però definitivamente il 31 dicembre del 2026, perché nel 2023 è stata fatta l'ultima proroga, non si può andare oltre il 31 dicembre 2026 e la finestra per trattare un salto di qualità è esattamente questa, ed è lì che noi ci dobbiamo inserire, perché la Regione non si rende conto della differenza tra un servizio di tipo extraurbano e un servizio di tipo urbano.
1: Bene, sentiamo Manca su questo.
0: Allora, per quanto concerne i trasporti, oltre a non aspettare insomma la candidatura, mi fregio da Presidente del Consiglio di questo Comune di aver portato, grazie a una proposta dell'opposizione, una mozione condivisa che impegna il primo cittadino a interloquire in maniera forte proprio per portare un servizio che ad oggi è un servizio fondamentalmente extraurbano e trasformarlo in un servizio urbano a frequenza. Questo è l'impegno richiesto al primo cittadino dall'interezza del Consiglio Comunale. Non è stata una cosa semplice, ma abbiamo trovato una formula condivisa. Le formule condivise sono sempre quelle formule più piacevoli e che danno maggiore forza anche a un primo cittadino per interloquire con la Regione. Poi sì, è certo, per noi come progetto politico è fondamentale. Ma è fondamentale arrivare al tavolo provinciale piuttosto che regionale con una forza importante e con la certezza che il servizio urbano che serve oltre a collegare i paesi vicini, ma potrebbe servire banalmente a collegare Sestu con il Policlinico, con Corte Gendra, con Ateneo, con la Dedolo, e dare un valore aggiunto anche a quelli che sentono maggiormente il peso della mancanza dei trasporti, cioè ai giovani e agli anziani.
1: Bene, ora.
3: La storiella la racconta chi ha avuto ruoli di responsabilità e di governo regionale e non ha mai fatto niente per Sestu. Come dicevo prima, su 31 anni il centrodestra ha amministrato il comune 21 anni e uno dei miei avversari, appunto l'onorevole Cossa, addirittura ha occupato posti in regione autorevoli e è stato in maggioranza. Quindi scaricare oggi la responsabilità sulla regione è alquanto pretestuoso. La realtà, come ha detto chi mi ha anticipato, è che la sottoscritta si è fatta carico di questo argomento lo scorso luglio, quindi non in periodo elettorale. Ho fatto sottoscrivere una petizione popolare che ha raccolto più di 3.000 firme e abbiamo costretto l'intero Consiglio Comunale a confrontarsi su questo tema e a dire finalmente che il servizio di trasporto pubblico urbano a frequenza è fondamentale per Sestu. Noi abbiamo iniziato questa battaglia e noi la porteremo avanti confrontandosi certamente sui tavoli che contano, perché Sestu, se non è stata sui tavoli che contano in passato, la responsabilità ce l'ha il centrodestra. Noi ci vogliamo assumere la responsabilità e l'abbiamo già fatto. La presidente Todde ha detto chiaramente che non ha mai visto Sestu in regione in questi 2 anni a chiedere di avere un servizio di trasporto pubblico urbano a frequenza. Il sindaco metropolitano ha detto chiaramente che è favorevole a un sistema di trasporto pubblico urbano a frequenza che interessi tutta l'area, diciamo, della vecchia città metropolitana in particolare, ma ovviamente Sestu deve acquisire una nuova posizione centrale in questo contesto, perché non basta il CTM deve essere il trasporto verso Cagliari, verso Elmas, verso Assemini, poi verso tutta la Tregenda. Ovviamente si fa un discorso diverso, che è un discorso di ARS, e certo, quando fra 10 anni ci sarà la metropolitana leggera, ben venga anche quella. Grazie.
1: Va bene, allora stiamo un po' sulla centralità di Sestu che un po' avete richiamato, andiamo sulla, lo so che non vi piace il termine, però io lo metto lì, sulla ex statale 131. Alta vocazione commerciale, lo avete ricordato, zona industriale, siamo anche in prossimità, diciamo, di un'alta vocazione agricola. A Sestu è una costante, è una conferma molto, molto seria, molto importante. E quindi vi chiedo, creare occupazione a Sestu oggi, cioè che cosa significa rispetto a questi poli, a questi punti di forza? Iniziamo da cosa?
2: Significa che il comune deve essere alleato delle aziende, perché chi crea i posti di lavoro sono le aziende. La 131 è l'ex 131, poi troveremo anche un nome, naturalmente, un nome molto più accattivante, però nasce dal centro agroalimentare, perché il centro agroalimentare ha rappresentato l'attrazione, ha attratto l'interesse degli investitori sulla ex 131. È nato il centro agroalimentare, poi è nata la Corte del Sole e poi sono nati tutti gli insediamenti sulla 131. Questo per dire che una scelta intelligente fatta in passato ha avuto delle conseguenze positive sul territorio. Quando io inizialmente dicevo che bisogna ponderare bene le scelte, perché quello che facciamo oggi poi avrà ricadute fra 10, 15, 20 anni, anche cose che noi a volte non siamo in grado di valutare, come è successo per esempio per la vicenda di Corte Gendra che citavo prima. Questo però comporta che attrarre gli investitori significa avere un comune amico che si rapporta rispetto agli investitori con tempi certi, con garanzie di risposte certe, positive o negative, ma certe. L'agricoltura ha una tradizione, fa parte dell'identità stessa di Sestu. Noi contiamo 2 cooperative agricole di livello eccezionale che producono prodotti, che hanno prodotti di grande qualità, che devono essere riconosciuti anche dal punto di vista del prezzo nel mercato, perché fare i conti con la grande distribuzione significa a volte essere strangolati, e la regione deve difenderli invece, il comune deve difenderli rispetto a questo.
1: Bene, manca su questo.
0: Allora, per me la risposta è un attimino più contestuale. Allora, io come sa bene chi mi conosce, sono un imprenditore prestato momentaneamente alla politica. Quindi la situazione la conosco molto bene, la 131, se vogliamo stare sulla 131, è uno dei poli commerciali più grandi della Sardegna, va benissimo, attrae per la maggiore investitori non sestesi, benissimo, però ha creato un altro problema ed è il problema dello svuotamento del paese, del centro storico e del fatto che le piccole attività siano state fortemente penalizzate. Per cui nel nostro programma c'è sicuramente un'incentivazione dell'aiuto alla piccola impresa, un'iniziativa forte sull'info giovani che serve proprio per evitare che i nostri giovani decidano di andarsene, magari decidano di rimanere o di far venire anche degli altri giovani, magari di creare autoimprenditorialità con tutte quelle proposte di finanziamento che possono venire dalla comunità europea piuttosto che a livello nazionale, che ad oggi purtroppo non vengono sfruttate perché l'informazione, a parte i banali volantini che possono girare nelle varie sezioni politiche, non si crea più informazione.
1: Mura, sul fare economia a Sesto.
3: Allora, innanzitutto per fare economia occorrerebbe avere le infrastrutture che lo consentano, perché la ex 131 è una bellissima strada sulla parte frontale, poi andiamo a vedere il retro, abbiamo crateri, questioni di sicurezza veramente incredibili, scarsa illuminazione, un degrado anche dal punto di vista delle discariche che di sicuro non sono un bel biglietto da visita e non fanno sì che sia attrattiva dal punto di vista economico. E parliamo del mercato agroalimentare, sì, parliamone, un mercato agroalimentare che in tutta risposta per la sua importanza in questi anni dall'amministrazione di centrodestra non ha visto risolvere alcun problema. Anche lì mezzi pesanti ogni mattina vanno per motivi di lavoro per portare le merci e si ritrovano ad avere delle condizioni di sicurezza, di insicurezza stradale veramente assurde. Quindi che oggi ancora il centrodestra parli di centro agroalimentare quando non gli è stata mai data nessuna risposta fa veramente sorridere. Noi abbiamo messo nel nostro programma l'esigenza di una pianificazione, l'esigenza di aprire uno sportello per la progettazione europea, perché è lì che si trovano i fondi, soprattutto quando si parla di agricoltura. Abbiamo parlato della necessità di creare ponti tra Sesto e l'Europa, e in questo modo vogliamo dare risposte a chi lavora in quei settori. Il piano del commercio, un piano del commercio che riguardi sia l'abitato, che veda in maniera diversa l'abitato, in maniera altrettanto dettagliata la ex 131. Hanno bisogno di attenzione entrambi, ma ovviamente le soluzioni sono dei servizi per quanto riguarda l'abitato e della mobilità e quindi ancora una volta del trasporto pubblico urbano a frequenza per quanto riguarda la ex 131.
1: Perfetto, allora restiamo un po' sulla qualità della vita che avete richiamato, quindi servizi, la rigenerazione urbana, termine ricorrente in tutte le nostre partecipazioni a questo appuntamento, e il valore del centro storico. Allora tutto questo lo sapete molto bene, passa da finanziamenti europei, è passato da PNRR che ormai va a scadenza. Queste opportunità sono state utilizzate, secondo voi, in maniera sufficiente? C'erano i progetti giusti? Iniziamo da Manca.
0: Allora, per quanto mi riguarda, il PNRR non era una cosa che arrivava così all'improvviso, era una cosa che tutti sapevano che sarebbe arrivata e non ci siamo fatti trovare pronti per l'importanza del finanziamento. Chiaramente non è solo un problema di Sesto, è un problema più generale. Però chiaramente non si può pensare minimamente, questo lo dico da imprenditore, di evitare completamente pianificazione e programmazione, perché dal punto di vista imprenditoriale chi non programma e progetta normalmente consegna i libri in tribunale, e se invece il comune che non pianifica e non progetta, i libri in tribunale li consegna dei cittadini. Quindi noi abbiamo in testa una visione programmatica a lungo respiro che contempli anche l'investimento nel privato, chiaramente nel pieno rispetto della normativa, anche per quanto riguarda per esempio progetti integrati o acquisizione di finanziamenti, come già altri paesi sono più consoni fare. Vediamo per esempio magari qualche paese del nord che non solo è riuscito a utilizzare tutti i finanziamenti, ma se ne avesse avuto degli altri avrebbe sfruttato anche gli altri. Purtroppo non è quello che siamo riusciti a fare noi, abbiamo fatto i conti banalmente con le risorse della macchina comunale e quello che si aveva in casa.
1: Mura, servizi, qualità della vita, appunto progettazione per trovare i soldini.
3: La qualità della vita, se tu, è sotto gli occhi di tutti. Quanto ai fondi PNRR, ovviamente non sono stati utilizzati a dovere perché non c'erano progetti. Un comune molto più piccolo come il comune di Pula è arrivato a avere 45 milioni di PNRR. Noi abbiamo realizzato un parco e una struttura che ancora non si sa se verrà ultimata oppure no. Ecco, la differenza sta proprio nei numeri ed è visibile per tutti i cittadini. La qualità della vita, ovviamente, è data da tante cose. Intanto i luoghi di aggregazione che a Sestu sono inesistenti, quelli utilizzabili non sono stati messi a norma, messi in sicurezza, risultano di fatto impraticabili. Quelli esistenti non sono stati convenzionati adeguatamente, quindi dati in gestione e messi nella disponibilità delle associazioni che sono molto attive nel nostro comune. Lo spazio importante di Viale Vienna, che era la casa degli anziani, nata per questo, è rimasta completamente inutilizzata. Quindi la qualità della vita si vede anche dalle manutenzioni stradali che non vengono assolutamente seguite né nel centro abitato né in campagna. La qualità della vita è data anche dalla sicurezza. La videosorveglianza non è mai entrata in funzione. Quando succede qualcosa e si va a chiedere alla polizia municipale di vedere i filmati, non esiste, perché c'è sempre un motivo per cui le videocamere o non ci sono o non funzionano. E la sicurezza è anche in campagna per i lavoratori che lavorano nelle zone a rischio idrogeologico. Tanti progetti fatti anche dalla precedente giunta di centrosinistra che sono rimasti nel cassetto e mai realizzati, a indicare che la qualità della vita a chi ha amministrato negli ultimi 11 anni non è interessata minimamente.
1: Cossa.
2: Ma io credo che Sestu sia un comune dove la qualità della vita è buona. Problemi di sicurezza ci sono, come ci sono dappertutto, ma sono problemi modesti, tutto sommato. E quello che bisogna dire è che Sestu finalmente, dopo tanti anni, ha una caserma dei carabinieri, perché per 15 anni Sestu è rimasta priva di un presidio di pubblica sicurezza. La qualità della vita dipende da tanti elementi, dipende anche dal sostegno che il comune darà alle associazioni di volontariato. Penso per esempio alle associazioni che fanno il soccorso, una delle quali ospitata nella ex casa per anziani, penso a chi si occupa di animali, penso alle società sportive che si occupano quotidianamente di far crescere in maniera sana generazioni di giovani. Ecco, questa è una realtà che esiste a Sestu, che è viva e che deve essere incoraggiata, non combattuta, come spesso si è cercato di fare. Allora, queste realtà tutte insieme, con il sostegno e vorrei dire di più con la regia del comune, possono essere vicini alle fragilità, possono essere vicini ai ragazzi che vogliono crescere in un ambiente sano, che vogliono fare sport, e ci sono tante altre iniziative che si possono fare. Io nel mio programma ho scritto nel dettaglio, citando anche uno per uno i programmi europei che si possono attivare. Io credo che bisogna, da questo punto di vista, intervenire sulla struttura comunale, rafforzare l'ufficio appalti, rafforzare l'ufficio tecnico per sfruttare meglio non soltanto i fondi europei ma anche i fondi regionali, che sono stati poco utilizzati effettivamente ma che rappresentano per sé una grande opportunità.
1: Ci avviciniamo alla chiusura, avete ancora 1:30 per convincere gli indecisi. Cominciamo da Manca.
0: Allora, io parto da una cosa semplice. Allora, la nostra lista civica si propone per un cambiamento drastico. Non dovrò convincere sicuramente nessuno che vede il paese sicuro, che vede il paese ovattato e che vede il paese come il paese di Alice nelle Meraviglie. Io mi rivolgo a chi invece il paese non lo vede in questo modo e gli chiedo di avere lo stesso coraggio che hanno avuto i nostri candidati, imprenditori che hanno deciso di metterci la faccia, cittadini, associazioni che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte, di rimboccarsi le maniche per lasciare un futuro migliore per i nostri concittadini. Chiedo quindi a tutti di dare fiducia a questo progetto di giovani coraggiosi che vogliono portare luce a questo paese e vogliono mettersi veramente in gioco affinché il paese torni veramente a brillare, perché Sestu ha delle risorse incredibili che vengono completamente dimenticate, a partire dai giovani, dagli agricoltori, dal commercio, dagli artigiani. Io ho visto il bilancio dopo 5 anni e mezzo, risorse zero. Magari si pensava alla vecchia politica, ecco perché io non mi sono inquadrato in una linea politica ma in un percorso civico, quindi chiedo ai cittadini di cambiare, di prendere coraggio insieme a noi.
1: Muro.
3: Io in questo mese mi sono rapportata, in questo mese in particolare ovviamente, mi sono rapportata con commercianti che semplicemente chiedono magari un centro commerciale naturale che non è stato mai realizzato sinora nonostante i fondi regionali disponibili, con cittadini che chiedono che ci sia una maggiore attenzione all'ambiente e quindi che ci siano più alberi semplicemente per avere ombra. Mi sono confrontata con anziani che vorrebbero attività destinate a loro, che vadano oltre la semplice gita dell'anno oppure la cena di Natale. Mi sono confrontata con tante persone che chiedono attenzione, che chiedono una città più curata, che chiedono l'intervento di una sindaca e di assessori che siano realmente presenti, quello che non è successo in questi anni. Quindi noi ci candidiamo perché ad amministrare Sestu, perché crediamo veramente di poter fare la differenza, perché crediamo veramente che Sestu possa essere un posto migliore in cui vivere, perché ci metteremo tutte le nostre energie e tutta la nostra determinazione affinché ciò avvenga, perché abbiamo le competenze per farlo e ci avvicineremo e circonderemo delle persone competenti per farlo. Sestu deve diventare una città, deve smettere di essere un paesino del Novecento e deve diventare una città dove si vive bene sempre, dove tutti vivono bene a prescindere dalla loro vicinanza o meno all'amministrazione, è una città dove la sindaca che amministra e gli assessori che amministrano si prendono cura di tutti, indistintamente.
1: Bene, Cossa?
2: Ma io volevo approfittare di questa occasione per ringraziare i miei concittadini, perché quando ho deciso di accettare la candidatura ho fatto una scelta precisa, quella di mettermi al servizio della comunità con quel po' di esperienza che ho maturato in questi anni. E quindi volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito, che mi hanno sostenuto, anche quelli che mi hanno criticato, perché mi hanno dato però la possibilità di interloquire, di focalizzare meglio alcune cose, alcune proposte. Io lo so che i problemi ci sono, ce ne sono anche tanti e bisogna affrontarli. Io mi candido a cercare di risolvere questi problemi. So di poter contare su una bella squadra, questo lo so già, perché nelle liste che mi sostengono ci sono persone di esperienza, persone competenti, persone per bene, che sono disponibili a, ancora una volta, a rimettersi al servizio della loro comunità. Sappiamo che non faremo miracoli, sappiamo che non riusciremo a cambiare le leggi sui lavori pubblici e ad accorciare oltremodo la durata dei lavori pubblici, perché purtroppo un lavoro pubblico in Italia ha una durata media di 14 anni. Quello che sappiamo però è che ci metteremo l'anima. Io ho fatto questa campagna elettorale con il cuore, quindi comunque vadano le cose, volevo veramente ringraziare tutti.
1: Bene, sono io che ringrazio voi, grazie per aver partecipato. Vi ricordo i nostri ospiti: Michela Mura per lo schieramento progressista, Michele Cossa per lo schieramento di centrodestra e civico e Antonio Manca che si presenta con la lista civica Sestu Terra Mia. Non ha potuto partecipare Ercole Johnny Loi della lista Sestu Avanti. Grazie, buon lavoro e adesso, dopo una pausa, arrivano i candidati di San Luri.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Bentornati al nostro speciale elezioni. Come vi ho detto poco fa, è il turno dei candidati sindaco di Sanluri. Allora, ve li presento subito. Alberto Urpi è il sindaco uscente al secondo mandato, consigliere regionale di Sardegna al Centro 2020, corre per due liste civiche, Progetto Sanluri e Sanluri Civica. La sfidante è Cinzia Fenu, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo, anche lei sostenuta da due liste, Sinnova Sanluri e Stai a Sanluri Stato. La seconda è una lista giovane con ragazzi e ragazze della Borgata. Allora, il confronto si svolge naturalmente secondo le regole della par condicio. I vostri interventi non dovranno superare 1:30. A 1:31 sentirete il gong d'ordinanza e naturalmente rispetteremo l'alternanza. Entrambi parlerete per primo e per secondo. Allora, iniziamo, come abbiamo fatto con tutti i partecipanti a questi incontri, con, diciamo, la presentazione del vostro progetto politico e le priorità del vostro programma. Poi vedremo meglio, insomma, i punti che riguardano Sanluri. Cominciamo con Urpi, prego.
5: Il nostro programma prevede di rafforzare Sanluri, il suo ruolo che ha nel territorio. Tante opere pubbliche in diversi settori, a partire dallo sport, rigenerazione urbana, urbanistica e tanti eventi culturali, perché in questi anni Sanluri è diventato una destinazione non solo turistica sul turismo storico, ma è diventata una destinazione per tutti gli appassionati di cultura, con i festival letterari, con la stagione teatrale. Insomma, abbiamo cercato in questi anni di realizzare basi solide per una Sanluri che sempre più protagonista e centrale nel territorio. In questi anni per i quali ci affacciamo alla prossima legislatura vogliamo ribadire questo ruolo e vogliamo massimizzare lo sforzo che abbiamo fatto negli anni precedenti. Quindi, con tanti investimenti che riguardano i giovani, la persona, la cultura, insomma, tante opere pubbliche per far sì che Sanluri sia sempre più bella, più accogliente e più vivibile e che sia sempre più attrattiva nei confronti delle imprese che scelgono Sanluri.
4: Bene, mi dica qualcosa sul progetto politico, usi questi 40 secondi.
5: Il progetto politico insomma, è raccontato anche dei nomi. Intanto abbiamo un progetto per Sanluri, che è quello che è apparito da questi 5 anni e che vuole proseguire. Infatti una lista si chiama Progetto Sanluri, l'altra lista si chiama Sanluri Civica. Significa che noi non portiamo ideologie, partiti, non li portiamo nel palazzo comunale. Usiamo questa metafora: ognuno dei candidati ha la sua idea, sicuramente la sua appartenenza politica, ma consideriamo quest'ultimo un po' come le scarpe nelle case orientali, cioè ognuno ha le sue ma le lascia fuori dal palazzo comunale, e interpretiamo il palazzo comunale come un luogo del fare, come un luogo per generare risultati per i cittadini e non come un luogo dove disquisire di questioni partitiche o politiche.
4: Bene, insomma, sanno bene i nostri telespettatori che nei 140 paesi dove si vota sono tantissime le liste civiche. Cinzia Fenu, progetto politico e priorità di programma.
6: Allora, progetto politico, anche noi abbiamo due liste civiche, appartenenze politiche varie, prevalentemente di sinistra, con Sinnova Sanluri e Staglia Sanluri Stato. Che cosa ci piace? Ci piace l'idea che il 50% dei nostri candidati è prevalentemente giovane, tra i 30 e i 40 anni, ragazzi capaci, competenti, che hanno maturato le loro esperienze scolastiche, culturali e professionali anche all'estero, e quindi hanno deciso di tornare a Sanluri per portare la loro ricchezza umana e professionale. Quindi questo in modo particolare ci piace. Il progetto politico si baserà su due direttrici principali, una delle quali è quella che vuole riportare la persona al centro, perché ci è sembrato che in questi anni si sia un po' perso il valore della comunità, dell'essere e del fare comunità, del rimettere al centro i valori della persona. Insieme a questo, ovviamente, considereremo il grande ruolo di San Luri nel territorio per portare avanti un progetto di San Luri che produce ricchezza, con il nostro grande valore imprenditoriale e commerciale, che porterà appunto ad uno sviluppo. L'idea di avere uno sviluppo maggiore in questo senso, con la costituzione di tavoli che prevedano anche l'inserimento di giovani all'interno di quel tessuto imprenditoriale e commerciale che da tempo, insomma, esiste nel nostro paese.
4: Bene, ha risparmiato 10 secondi. Allora, un tema centrale delle campagne elettorali, i nostri telespettatori lo hanno sentito come tema ricorrente, è stato un po' quello della rigenerazione urbana, che vuol dire naturalmente opere pubbliche, ma anche qualità della vita, recupero dei centri storici, eccetera. Vi chiedo, la San Luri di oggi che cosa ha definito e che cosa resta da fare? Sul resta da fare, insomma, per il sindaco uscente, insomma, abbiamo un po' la prospettiva, l'orizzonte possibile. Cosa resta da fare?
5: Resta da fare innanzitutto da completare, resta quello che abbiamo iniziato. Resta da completare un progetto di rigenerazione urbana importantissimo che ha visto milioni di euro investiti su San Luri in questi anni relativi alla rigenerazione urbana. Penso solamente al centro, a via Trieste, a via Sassari, a quanto abbiamo abbellito il centro storico e quanto abbiamo portato più persone nel centro storico grazie alla valorizzazione dei musei che nel centro storico abbiamo e abbiamo aperto. Come il castello che abbiamo valorizzato e potenziato, come biglietti paganti e come il Museo del Pane che abbiamo realizzato. Quindi cosa resta da fare come rigenerazione urbana? Resta connettere ancora il territorio di San Luri intanto tra l'area industriale e artigianale e il centro. Oggi San Luri è un luogo dove le imprese del territorio guardano San Luri e scelgono il nostro territorio per investire. Abbiamo l'idea e l'obiettivo di ampliare il PIP, quindi la zona artigianale, per dare sempre più strumenti, spazi alle nostre imprese. E abbiamo l'idea di continuare a dare spazio alle nostre associazioni culturali e alle associazioni sportive, quindi col completamento del palazzetto dello sport, con la valorizzazione di tanti eventi connessi alle strutture. Cioè rigenerazione urbana come un grande investimento sulla città, un grande investimento per connettere l'area industriale e la zona artigianale alla nostra città e connettere anche le diverse zone industriali, come quella che va da Villa Santa, quella che va da Via Cagliari. Quindi tanto impegno, ma con basi solide che abbiamo creato in questi anni, con tanti finanziamenti che siamo riusciti a portare al territorio per questi obiettivi.
4: Bene, Cinzia Feno. Questa rigenerazione urbana che va oltre anche le opere pubbliche.
6: Un problema molto importante anche per noi, perché San Luri è un paese che ha tante aree verdi, ma sulle quali c'è la necessità di lavorare tanto per rigenerarle e per costituirne sempre di nuove, perché durante il periodo estivo arriviamo a temperature molto alte e quindi abbiamo pensato che sia veramente necessario lavorare su queste aree verdi per renderle sempre più belle e più attrattive, e, addirittura mettendo in evidenza un regolamento che già esiste ma che non è mai stato attuato, in cui ci piacerebbe tanto dare queste aree verdi alle diverse zone, alle diverse comunità dei quartieri di San Luri, in modo tale che se ne prendano cura con una sorta di sgravio dei tributi, per esempio un abbassamento della TARI non sarebbe male, proprio perché avere cura della zona in cui si abita sicuramente è un di più che porta i cittadini anche a curare meglio la loro zona. Non solo, abbiamo tante zone, anche tanti parchi, anche lì c'è tanto da fare per renderli più sicuri per i nostri bambini e per tutti coloro che li vogliono abitare. Per quanto riguarda invece il centro storico, anche noi abbiamo pensato ad un piano per quanto riguarda il centro storico per renderlo veramente più attrattivo e più fruibile, prima di tutto perché ci sono diversi problemi che ci sono stati segnalati nel nostro lavoro interlocutorio, perché noi abbiamo lavorato in questo anno molto sull'ascolto di quello che i cittadini ci hanno chiesto: manca quello, avremmo bisogno di quest'altro, vorremmo potenziare quest'altro ancora. Ecco, questo ritengo che sia stato il punto di forza delle nostre liste e anche del nostro programma, che nasce proprio da quello. E quindi nel borgo ci piacerebbe proprio
4: concludo la frase.
6: Ci piacerebbe proprio che venissero rivalorizzate tutte quelle tutto, che venisse rivalorizzato tutto ciò che c'era di attrattivo per tornare appunto a quello e per potenziarlo ancora e per far tornare la casa del pane per far tornare il Museo del Pane a casa del pane.
4: Va bene, ce lo ricorderà poi alla fine. Adesso iniziamo da lei. Ora, è chiaro che ogni amministratore deve fare i conti con la cassa, con quello che c'è nell'amministrazione. Ora, questo significa ovviamente assicurare i servizi ai cittadini senza gravare, diciamo, con tributi eccessivi. Ecco, come intendete muovervi e quali servizi considerate come priorità? Iniziamo da lei.
6: Allora, i servizi che consideriamo come priorità sono prima di tutto quelli alla persona. Quindi tornare appunto alla valorizzazione di servizi quali possono essere quelli per i piccoli, da 0 a 6 anni, riaprire possibilmente un centro di aggregazione sociale nel quale i bambini possono stare a prezzi minimi, fare un lavoro anche tra le generazioni in cui bambini e anziani possano stare assieme. Abbiamo tanti locali vuoti a San Luri che si potrebbero riutilizzare in questo senso, poi rivalorizzare anche e riaprire possibilmente un centro diurno, perché in questi anni è stato chiuso il centro diurno per i ragazzi disabili. Invece sarebbe molto bello che ci fosse almeno un giorno, due nel paese, in cui i ragazzi disabili, invece che dover andare a Ussaramana piuttosto che a Villamar, possano stare a San Luri. Questa ci sembra una cosa bella, proprio anche come linea ideale per potenziare l'autonomia dei ragazzi che hanno disabilità, per esempio. Ancora i servizi per gli anziani. Abbiamo visto sempre nella nostra campagna interlocutoria che molti anziani patiscono un po' per la motivazione di tipo abitativo, o non hanno la casa, o pagano un affitto troppo alto, quindi cercare di intervenire in questo senso, pur consapevoli del fatto che i tributi, insomma, non sempre arrivano in cassa i tributi che dovrebbero arrivare, e anche consapevoli del fatto che la tassazione tributaria del nostro paese non è elevatissima, diciamo che è una via di mezzo. Quella che incide forse tanto è la Tari, e quindi sarebbe bello cercare di intervenire su quella, per esempio, come dicevo prima, magari dando qualche servizio ai cittadini, sgravando in quel senso il peso della Tari, che comunque incide nelle famiglie, incide tanto.
4: Le ha riconosciuto che i tributi non sono altissimi.
6: No, beh, la verità è
5: bisogna
6: essere onesti. Bisogna essere onesti, insomma.
4: Evviva,
6: deve caratterizzare l'onestà intellettuale. Bravo. Il resto è mio che annoia.
4: Bene, prego Urpi.
5: Sì, sempre sull'onestà intellettuale, devo dire che poi bisogna conoscere il paese, conoscere la società sandurese, perché sennò facciamo confusione. Sui servizi intanto bisogna fare un ragionamento. Noi non abbiamo mai aumentato in tutti questi anni un solo tributo comunale, anzi ne abbiamo abbassati. Li abbiamo abbassati e abbiamo aderito sempre alle campagne di rottamazione dei tributi, come quella ultima, sia per i tributi gestiti dal comune che per quelli gestiti dall'agenzia della riscossione. Senza aumentare di un solo euro i tributi, abbiamo aumentato i servizi. Cosa vuol dire i servizi? Basti pensare alla ludoteca estiva. Oggi abbiamo ricevuto circa 300 iscrizioni di bambini e adolescenti per la ludoteca estiva, un servizio che abbiamo sempre gestito, che abbiamo potenziato. Ci sono i servizi per gli anziani. Ogni associazione di anziani ha una casa a San Luri comunale. Abbiamo servizi per disabili continuamente. Poi il plus decide dove dislocare alcune attività, se a Ussaramanna o a San Luri, dove addirittura ospitiamo il centro di igiene mentale, insomma collaboriamo con l'ASL. I servizi sono tantissimi, ma basti pensare, ripeto, ai voucher sport. Sosteniamo i ragazzi che fanno sport con un contributo per i primi mesi dell'attività sportiva, addirittura i voucher musicali. Sosteniamo i ragazzi e le famiglie che vogliono mandare i propri figli a fare musica. Ma la cosa più importante, i servizi alla persona e il sostegno che diamo nel nostro comune alle famiglie che mandano i bambini a scuola e che mandano i bambini alla mensa scolastica. Basti pensare che la mensa scolastica costa circa 300.000 euro e il comune di San Luri ne spende 200.000 per abbattere i costi del pasto, e le famiglie contribuiscono per 100.000 euro. Quindi oggi raccontare una San Luri dove non ci sono servizi alla persona, ma dove si potrebbe fare di più, davvero è conoscere poco il territorio, perché su questi temi abbiamo fatto molto e vogliamo continuare a fare, come ad esempio costruire un nuovo asilo nido.
4: Bene, lo vediamo dopo. Allora, mettiamo una situazione di questo tipo: lei deve convincere un imprenditore a investire a San Luri e allo stesso tempo un giovane a restare a San Luri. Ora, se l'imprenditore ci crede, magari il giovane trova anche lavoro, evidentemente. Ecco, come presenterebbe San Luri a un imprenditore?
6: Allora, posso partire dal giovane?
4: Perché no?
6: Ok. Allora, per quanto riguarda un giovane che, allora, noi in 10 anni San Luri ha perso circa 500 abitanti, un po' è fisiologico. Cioè, perché insomma, con la denatalità, la demografia, insomma, ci dice tante cose. È vero anche però che rimanere a San Luri per i giovani non è facile, e non è facile in modo particolare poiché il costo delle abitazioni, se io voglio costruire casa a San Luri o voglio comprare casa a San Luri, il costo delle case a San Luri è un pochino elevato, e quindi risulta molto difficile che un giovane possa costruirsi una casa e anche una famiglia a San Luri. Infatti molte nostre famiglie, molti nostri giovani stanno acquistando nei territori limitrofi, per esempio a Forte per esempio a Sardegna, per esempio a Villanova Forro, e questo è un pochino una perdita ai miei occhi, quindi sarebbe bene investire su questo, per esempio, anche cedendo dei terreni a costo calmierato, dei terreni che possono essere di Sanluri, per esempio, o di Sanluri Stato. Infatti nel nostro programma abbiamo messo un possibile cambiamento della zona di destinazione d'uso di terreni che sono comunali, nei quali i giovani di Sanluri Stato potrebbero investire acquistando terreni a prezzi più bassi, perché sappiamo quanto incide nella vita di una famiglia la costruzione e l'acquisto di una casa. Ecco, per esempio, un possibile modo per incidere sulla vita delle persone giovani che vogliono avviare famiglia a Sanluri o rimanere a Sanluri potrebbe essere questo. Per esempio, per quanto riguarda un imprenditore, mi viene da pensare che noi tra i nostri progetti abbiamo messo la navetta, per esempio, la navetta che può portare le persone da Sanluri Stato a Sanluri, piuttosto che dentro il tessuto urbano una persona anziana che vuole muoversi da una parte all'altra del paese. Quindi non sarebbe male se questo servizio venisse preso in appalto, per esempio, da un imprenditore che potrebbe vivere questo come un di più nel suo lavoro.
4: Perfetto. Allora, tanti amministratori, direi, ma in generale in Italia, lo vediamo un po', lo sentiamo tutti i giorni, lanciano questa sfida della cultura, quindi della destinazione rivolta a un turismo, no, che apprezza l'autenticità dei borghi, la storia, gli eventi culturali, eccetera. Ora sicuramente Sanluri ha questa vocazione. Come vedete questo percorso e come si può posizionare Sanluri proprio in termini di attrazione? Adesso comincia Urca.
5: Devo rispondere anche sui giovani e sull'impresa? Non sono intervenuto su quella.
4: Ah, prego, l'ho sbagliato io.
5: Ok, inizio così: se c'è un luogo dove non c'è necessità e bisogno di essere pessimisti sul tema dei giovani e sull'impresa, è Sanluri. Inizio con questo. Sul fatto che abbiamo perso 500 abitanti in 10 anni, basta vedere quanti abitanti hanno perso gli altri comuni in 10 anni. No, assolutamente. Chi 1000, chi 2000, siamo il comune che perde meno abitanti, che ha perso meno abitanti in questi 10 anni. I giovani, Sanluri anche 100 anni fa era in questa posizione strategica lungo la 131, ma 30-40 anni fa i giovani di Sanluri dovevano spostarsi per tutto da Sanluri. Oggi un giovane di Sanluri si sposta solo se deve andare a Cagliari, perché Sanluri trova ogni cosa, a partire dai servizi pubblici, dai servizi per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda anche l'aspetto più ludico che riguarda i giovani, allo sport, agli impianti sportivi. Nel nostro programma abbiamo messo per aiutare le famiglie che realizzeremo un nuovo asilo nido. Già ne abbiamo uno da 50 posti che è sempre pieno, perché Sanluri deve fare i conti pure con le esigenze degli abitanti del territorio, ma ce l'abbiamo già un asilo nido dove abbiamo fatto importanti interventi, e abbiamo messo nel programma che ne faremo uno nuovo. E nel programma abbiamo messo che cercheremo di realizzare anche una residenza sanitaria assistita, oltre le 3 case di riposo che sono già presenti per gli anziani a Sanluri. Quindi, se c'è un luogo dove non bisogna essere pessimisti sui giovani e su quanto i giovani restano, è Sanluri. Sull'impresa, anche lì, non possiamo raccontare che a Sanluri bisogna essere pessimisti sugli imprenditori. È pieno di imprenditori, è pieno di imprese, è pieno di indotto, che trovano spazi a Sanluri. Hanno trovato spazi nell'area artigianale, nell'area industriale, hanno trovato nuove urbanizzazioni, hanno trovato sempre un'amministrazione totalmente disponibile a accogliere investimenti a Sanluri. Quindi, Sanluri è cittadina di giovani che perde pochi abitanti, è cittadina di impresa.
4: Bene, allora, e adesso occupiamoci della cultura. Mi scuso, ho saltato il giro. Vocazione, perché è veramente un tasto sul quale un po' tutti gli amministratori insistono.
5: Vocazione. Sanluri ha una visione molto chiara e l'ha imbeccata già da un po' di anni, questa vocazione. Parlano anche qui i numeri. È diventata una destinazione per il turismo storico, cioè per il turismo che parla di una storia medievale, che va indietro fino ai giorni del 1409 di Sabatalla. È un luogo dove i turisti trovano un castello che è organizzato e gestito dal comune di Sanluri, con guide turistiche bravissime, con visite guidate, con laboratori medievali. Non c'è solo il castello, ma a questo castello abbiamo associato altri due musei: il Museo del Pane, dove si parla della panificazione della storia di Sanluri, e dove sono tantissimi laboratori di panificazione, e il Museo dei Frati Cappuccini. In più, la visione chiara di Sanluri è quella di una destinazione di turismo storico, ma di un luogo di cultura. Basti vedere il Festival Letterario Sanluri Legge, che ormai da 10 anni è un appuntamento importantissimo per il territorio regionale, e basti vedere la stagione teatrale che realizziamo ogni anno con compagnie di livello nazionale e internazionale, che fa circa 200 abbonati e per ogni serata, con anche il teatro per i ragazzi dedicato alle scuole. Quindi la visione di una Sanluri, centro culturale molto chiara, è molto chiara, spazi per le associazioni, eventi con le associazioni, stagione teatrale, festival letterari, è un polo museale che oggi ha raddoppiato i biglietti rispetto a 8 anni fa. Quindi direi che è molto chiaro e noi vogliamo continuare su questa strada, fare accordi nazionali e internazionali con i musei del territorio e non solo, insomma promuovere un turismo diverso, esperienziale che riguardi la storia e la gastronomia.
7: Perfetto, Fenu, questa cultura?
6: Grandissima cultura, storia, non solo medievale, ma partiamo... possiamo tornare fino all'archeologia perché è anche zona di Nuraghe, la nostra zona, quindi bellissimo tutto il percorso museale con al centro il castello che ci contraddistingue da sempre, ma allargando un po' la visione turistica anche ad altri poli che possiamo avere a partire da San Luristato fino ad arrivare alle nostre chiese, per arrivare anche alle chiese campestri. Penso per esempio a Sant'Antio Gubbeccio e a quanto è stato fatto in questi ultimi 10 anni per la rivalorizzazione di tutta quell'area, un'opera magistrale fatta da un gruppo di persone visionarie che hanno inteso risollevare questo rudolo e farlo diventare proprio una zona bellissima anche dal punto di vista paesaggistico, oltre che per la chiesetta in sé. E poi tutto un concetto di cultura diffusa che non si concentri solo nei nostri già belli appuntamenti di San Luri Legge, del Festival Tutte Storie per le Scuole, eccetera, ma che sia diffusa in tutto l'anno con eventi appunto vari, soprattutto il ritorno ad alcune nostre tradizioni, come può essere la tradizione del carnevale, per esempio la tradizione dei riti della Pasqua, della Settimana Santa, e quindi una sorta di cultura che sia diffusa in tutto l'anno. All'interno di questo processo ci piacerebbe molto anche che si inserisse una consulta giovanile all'interno appunto del Consiglio comunale con potere consultivo a cui dare una quota di bilancio per la gestione di tutta una serie di attività che possono essere di interesse per quanto riguarda i nostri giovani.
7: Bene, Urpi, con i competitor di Sesto abbiamo parlato della ex 131, che non è una definizione che a loro piace granché, invece con voi devo parlare della 131 di oggi, evidentemente. Allora, la questione della 131 non è solo una questione di 131, perché è una questione di futuro di San Luri, è una questione di sicurezza delle strade, e comunque il punto sono i cantieri, perché ci sono quelli lenti con i disagi che vediamo e poi ci sono quelli che non partono dove servirebbero. Che cosa pensate di fare? Lei è anche consigliere regionale, quindi insomma, che cosa si può fare per cambiare le cose, per avere tempi certi?
5: Ci sarebbe tanto da dire, ma bisogna fare attenzione a cosa si dice, certo. Perché il libro dei sogni a volte funziona 2 giorni durante le elezioni e poi non funziona più dopo. Io su questo tema mi sono impegnato anche come consigliere regionale da tempo, collaborando con anche l'assessore ai lavori pubblici, insomma, per San Luri è troppo importante questo viatico della 131. Scontiamo i vantaggi di essere sulla 131, ma anche i disagi, chiaro, di questi grandi, certo, lavori. Cosa può fare San Luri relativamente all'amministrativo? Io nel nostro programma abbiamo messo ad esempio la consulta giovani e il bilancio partecipativo, abbiamo cominciato a fare riunioni su questo tema e tanti ragazzi ci parlano dei problemi della 131. Possiamo rappresentare San Luri e la nostra comunità al meglio, con forza, nelle istituzioni. Possiamo rappresentare San Luri come una comunità unita che quando fa alcune rivendicazioni le fa con unità e con forza, perché la regione dia gambe ai progetti che riguardano il nostro territorio, perché i lavori siano più veloci, ma serve forza a rappresentare la nostra comunità. Una comunità ottiene più vantaggi, anche se qualcuno oggi vuole dire di no, più vantaggi se rappresentati in modo forte, in modo competente. E allora spero che queste elezioni diano la forza a chiunque le vinca di rappresentare la nostra comunità nei confronti delle altre istituzioni, regione, ministeri, ANAS. Questo è l'obiettivo che abbiamo, rappresentare San Luri con forza e con orgoglio.
7: Bene, Fenu, come la vede?
6: La vedo allo stesso modo, non sarebbe possibile altrimenti. Non sono consigliere regionale, quindi non ho magari quell'aggancio, ma sicuramente dal punto di vista interno si presenteranno le stesse istanze, perché veramente è un disagio molto importante, perché per chi viaggia tutti i giorni a Cagliari, insomma, dover partire un'ora e mezzo prima, sappiamo quanto è complesso, senza dimenticare i grandi costi del carburante, che incidono moltissimo nella vita delle nostre famiglie, i cui stipendi spesso e volentieri non sono insomma, non sono quelli che dovrebbero essere.
4: Perfetto, abbiamo risparmiato un po' di tempo. Adesso ripartiamo da lei, perché uno dei temi che intanto è molto caro a questo programma in veste tradizionale è quello delle energie rinnovabili. C'è una comunità energetica nel Medio Campidano, quell'energia è condivisa con i vantaggi che ne conseguono, i vantaggi dell'autoconsumo, però sappiamo bene che c'è anche la minaccia della speculazione che sta dietro l'angolo, quindi torri eoliche, pannelli, eccetera. Voi che idea avete della transizione energetica? Non vi sembra che le comunità locali restino sempre un tantino ai margini, no, dell'avanzata di queste richieste? Cominciamo da lei.
6: Ok, allora sì, sono d'accordo, il problema della transizione energetica è fondamentale, anche perché dovremmo arrivare ad un consumo consapevole e soprattutto sempre più verde possibile. Quindi nel nostro programma abbiamo messo due possibilità, sicuramente il potenziamento del fotovoltaico che già esiste in molti edifici pubblici, anche la possibilità di dare, trovandoli con finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, che è fondamentale reperire, e implementare appunto l'inserimento di pannelli fotovoltaici anche nelle comuni abitazioni, e anche pensare ad un eventuale impianto a biomasse. Ci piacerebbe molto appunto portare avanti questo progetto, anche se ovviamente sappiamo che è ambizioso, ma si deve avere anche una visione, altrimenti certo, non si va lontani, visto che appunto abbiamo tanti rifiuti umidi sia per quanto riguarda le aziende sia per quanto riguarda le famiglie, quindi non sarebbe male convogliare appunto questo tipo di rifiuti in un impianto a biomasse da costruire appunto in una zona del paese, in modo tale che questo diventi fondamentalmente la nostra fonte energetica. Ovviamente tutto questo deve essere preceduto da uno studio di fattibilità e anche da quanti consumi, di quanta energia abbiamo bisogno. E conosciamo il caso di Serrenti, che è emblematico perché è da anni che Serrenti lavora in questo senso, abbiamo anche tutte le scuole che sono alimentate con l'energia verde e l'energia pulita. Quello può essere per noi anche un orizzonte a cui tendere.
4: Bene, Urbi?
5: Beh, su questo tema diciamo che i comuni, le regioni e lei, direttore, sono sempre il fanalino di coda. Basti pensare al ginepraio normativo che si è creato in Sardegna tra legge sulle aree idonee, transizione energetica, impugnazione della Corte Costituzionale, impugnazioni di una legge per una parte e non per l'altra, quindi gli uffici tecnici comunali per riconoscere l'amministrazione degli enti locali sono paralizzati. Quindi subiamo fondamentalmente il disordine normativo creato a livello nazionale e a livello regionale. Noi cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo in silenzio, a differenza di altri che con meno kilowatt hanno fatto un sacco di grande pubblicità, abbiamo installato 250 kilowatt sui tetti degli edifici comunali, sulle scuole dell'infanzia e polo culturale. L'abbiamo fatto vincendo un bando che si chiama Smart Grid, vuol dire rete intelligente, il che fa sì che una pubblica amministrazione non abbia lo scambio sul posto, ma possa accedere allo scambio altrove, cioè quella potenza energetica non la consumo lì dove l'ho installata, ma la posso dirottare in tutti i pod dei comuni, in tutti i pod del comune, perché abbiamo meno di 20.000 abitanti e Terna è obbligata a farci circolare questa energia. E questo, di questo ne vado molto orgoglioso, perché sono 750.000 euro di investimento e oggi il comune di Sanduri ha abbattuto di molto i suoi consumi. In più, in questa legislatura abbiamo cambiato tutto l'impianto di illuminazione pubblica del comune, ma non del comune, delle strade del comune, a LED, che passano da vapori di mercurio a vapori di sodio a LED. Abbiamo abbattuto di molto anche qui i consumi. Stiamo facendo uno studio sulla comunità energetica, e qui abbiamo preso un piccolo finanziamento sulla comunità energetica e abbiamo messo in programma che realizzeremo in terreni comunali 1 megawatt a terra di fotovoltaico, sfruttando sempre l'opportunità di questo scambio altrove per abbattere tutti i consumi. Cosa facciamo con i soldi che risparmiamo? Cerchiamo di entrare nella comunità energetica e di abbattere le bollette per le famiglie che hanno più bisogno. Le classi più in difficoltà, ma anche la classe media, perché è in difficoltà anche la classe media in questo momento.
4: Sì, che si sta sempre di più assottigliando, questo purtroppo è la realtà che viviamo. Allora, abbiamo ancora poco tempo, siamo diciamo al giro conclusivo, non è un appello elettorale, è lo spazio che dovrete usare per convincere gli indecisi. Cominciamo da lei.
6: Allora, io invito gli elettori a votarci, poiché vogliamo essere una voce alternativa nel comune di Sanluri, vogliamo dare voce a questi giovani che intendono formarsi per dar vita ad una nuova classe dirigente. Ci sembra una cosa molto importante, perché all'interno di un comune è necessario che ci siano le due parti che vedono le cose anche in modo diverso, ma per arrivare all'obiettivo comune. Quindi ritengo che, poiché la nostra proposta è molto valida e poiché hanno deciso dopo tanti anni di silenzio, se vogliamo, di mettersi in campo tanti ragazzi con grandi competenze, che valga la pena provare questo cambiamento. Quindi lavoro molto sull'alternatività della nostra proposta.
7: Perfetto.
5: Abbiamo lavorato in questi anni per far crescere Sanluri, siamo certi di averla fatta migliorare, di aver realizzato una cittadina più bella, più inclusiva, più moderna, e vogliamo lavorare per far sì che queste basi solide diventino il fulcro della forza di Sanluri nel territorio. E abbiamo fatto liste senza etichette, senza dire giovani, meno giovani. Abbiamo la candidata più giovane, abbiamo moltissimi candidati che vengono dalla società civile, dalla pubblica amministrazione, docenti, imprenditori, persone che hanno già fatto gli amministratori locali. Ecco, abbiamo voluto fare due liste che hanno un progetto e che si ispirano al civismo, facendo in modo che Sanluri davvero sia fuori da logiche partitiche, politiche. Noi abbiamo sempre puntato al turismo storico, non al turismo politico, durante le elezioni, e vogliamo far sì che Sanluri continui a crescere con i fatti, con le opere, con i servizi, mettendo al centro associazioni, persone, imprese, facendo sì che si trovi un'amministrazione aperta all'innovazione,

0: ai nostri programmi elettorali, alla non stop di lunedì a partire dalle 15 e lunedì sera alle 21 ci rivedremo in questo studio qui e in collegamento con chi ha vinto e con chi andrà al ballottaggio. Grazie a tutti per aver partecipato, noi ci vediamo nei prossimi appuntamenti con i nostri speciali dedicati alle elezioni. Buonasera a tutti.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
1: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

Totus bene agattaus a custa edizione no adesso da Regione de Sardegna 1. Commenti sempre beus imparis is titulus de su summario. Sanità di Sarda entra is ultimas in Italia. A Magna la sa spesa mancai sempre plus genti andare a sigurai a foras de s'isula. A Dunai Crenos cresce invece a s'economia grazie a su turismo. Aressi una montadori sa statali 195, no abbastanza e straballus o isdanus de su cicloni, ci aressi unu cantieri finza da in sa sul Citana Noa, dell'Uniserra rappo 5 km intra San Rocco e Capuderra. Diga sprena sin su Campidanu, ma is campagnas avunti a sicu, is arriscus pois messaius o traballus a Sarrezza chi siginti de annus. Nascita in Arbatax su coordinamento internazionale dei slogan su Dessa Vida Longa, firmara sa carta di Tortoli de Sardegna, Okinawa, Nicoia e Icaria, su primo vasso de su impegno comune. Sardina muesti già i dorra la partiri, a resi su Watch Now, Luca Vitali, Agicaid, Fires e dorra in sa serie A1, sa squadra e moi si gastera su mercato. Dunque sa cumensausu de isdatusu de su de 33 rapporto de su Crenos centro di ricerche economiche nord sud essi su turismo a tragais economia de sa Sardegna crescenti is arrivusu in su 2025 su 3% e a manianta finzasa is presenzias con su 12% in prusu de sa media europea e nazionali ma essi brusche totu turismo internazionali. Ma non si vuole ricontare scetti a suba di su turismo, narra Anna Maria Pinna, sa direttora de Crenos, voita esti un settore che cambierà mera, un anno vuole andare bene e un anno no. Calare invece s'export de is impresa sarda, sa finza sa curpa de is dazius, ma a barra sa sanidadi, uno dei settori spruso in difficoltati, su noi e o 3% dei sardusu esti andare a foras de s'isola, poi si vai visitai o curai, in is ultimus 12 mesis, una percentuale intra isprusartasa des Italia. De su 2017, si ripina, in Sardegna cesti un numero brusartu, su numero brusartu, de persona schino si fa intigurai prusu, mancai sa spesa sanitaria sigri a cresci. Su mercau, de su traballo cresci, di mannobo is giovunu, su boita, come ti spiegara Marco Niedu, coordinatori de su rapporto Crenos, cresci di voi persona sa gidenenti brus de 65 anos, o boita seguinte entra a ballar e poi

a sa pensione. Può risolvere su problema, serrara sa direttora de Crenos, si depinti donai servizios bonus, poncifai beni a bivi progenti in noi e scetti di aici si vuole ricresci. Una nuova de cronaca in moglie est un uomini sardu de 44 anni, sa vittima di un incidente su serio in Alto Adige, in sa statali de sa Valpusteria. Sebastiano Borrelli de Quartu Sant'Aleni viaggiare a pizzus de un furgoni che si è stumbau con un camion mannu. Stupiara sfinza se due persone sa ghianta. Chi sono su de arrugas e viabilità di poeta funti a ribendi disagio su pochini depri passa in sa 195 de lunis sotto e finse sa su 15 de su mese lampadas are si serrara sa carreggiare in direzione Castè dopo 5 km su intra San Roc e Cabuderra su traffico are si spostavo in sa 195 Beccia poi vai sa asfalto che si serrara drenanti de grazie finse si traballo su in sa con sortili, sempre post asfalto nuovo. Mercoledì invece de su chilometro 7 e 2 su a su chilometro 8 e 9 is traballo su de 1.700.000 euro per arrangiare sa ruga sderruta de su cicloni e poi fai sopra contra smarezzaras sapelu de Massimo Seda su sindigu de sa città di metropolitana de Casteddu e si de vai all'estru a cabai straballo su che come ti spiegherai se totu serbin tipo buon in sa sarruga innanti di chi arribri sattongiu. Finza sana snarara chi sopra esti una priorità di duncas da de Castedu oppula sarà passai in sa chi si serera dorsale con sortile e invece sa poppula de pula po Casteddu sarà passai in sa 195 ma strinta a una corsia scetti finza da sagabu de summe argiolas. Novas leggias poi smessaius de su sud Sardigna sa beffa dei bacinus prenus ma sicuramente vunti vendi traballus in Sarrezza e is canalisi de Senas s'acqua non poriri arribai in is campus assumo cosa vista a sa cabo de gustu mesi e fisioperra su presidenti de su consorzio di bonifica de su Sardegna narara funti traballus a capiausu a su PNR chi scadessinti a sacabu de su mese lampadas e dunque non si vorrei donai s'acqua e us informau is messaius che sa programmazione teneri difficoltà questa situazione era vorrei fai nasci finse sprotesta in su mondo de sa campagna a undi giai po curpa de sa siccità di nisano spassausu no antivozio vorantai e produsi poetarus a milli no antivozio traballai sigri per in 5.000 etarus da terra in su 2024 e atrus 3.000 in su 2025 boita so che a fa sta stagione in trea e si arribau a sa cabo de su mese de maio e dunque in su 2026 biri sdiga sprenasa e non porri in price acqua e si una cosa che smessaio non si merescinti. Sarma dei Carabinieris, oggi festara su de 212 anniversario de sa nascita, cerimonia in totu s'isola, in Casteddu e usintendi su comandanti regionali Francesco Rizzo. De su 1814 funti brus de su seculus de storia de Carabinieris e finzas de s'Italia, annaus comandanti e de insandus sa caminera nostra si griba su basso con is comunità di si funti steti affidaras su 2025 si steti un anno de azioni manna de un trollus de su territorio sigri Rizzo e usu arrestau brus de 1300 personas a riciu brus de 10.000 denuncias e usu sequestrau 30 prantaduras de marijuana con brus de 93.000 prantas ma su traballu nostru serra su comandanti noi sti scetti controllai su territorio ma finza su un'attività di sociali podonai protezioni e sicurezza a es cittadinus, prosche tutto is prus debili, sigumenti is becius, vivunti vittimas de struffas. Crasi con Sunione Sarda, uno speciale de 8 paginas con i nomini de dotus, i candidati a sindaco e consiglieri dei 148 comuni sardus a undi si votara e finse a commenti si depri votai. Dunque, Crasi a gratis con Sunione Sarda. In
Mo invece si spostaus in Arbatax, a undi si nasce su coordinamento internazionale delle terre della longevità, un accordio in tre slogus de sa vita longa. Su primo atto esti sa carta di Tortolì e firmara de Sardegna, Okinawa, Nicoia e Icaria. Okinawa narra Hiroshi Toyama de su consiglio de cercatura Iomitan de su Giappone arribiviu invasioni desde rutas, ma is abitanti si biventi mera in pari e beni sa manera de bivi assimilare a mera a cussa de sa Sardigna sa cosa va pai sa comunidade e finza essi un'isola se os pregiaus de partecipare a questa iniziativa deteni is propius valoris Saturo peretur Angelichi Duca delegara de Icaria in Grecia aggiungeri in Icaria sa vita longa esti una filosofia es abitanti si nostru su biventi senza stress e dedicata tempus a isatrus no esti una cura dei dottori ma una manera de bivi che si vuole rivai donia di funti cincusu is regulas si movi papai beni dormiri a pussis a usti brangiu e a tobiai isatrus. Su sport in moi, sa Dinamo, ha ripresentato in Salighera su coach Nou Luca Vitali, sex play de sa nazionali, sanno passato assistenti in Cremona a tenere un'esperienza manna fatta in su campo e deni di gana de fai bene in Tattari. Deu greu in su traballo de sa squadra, a Nau pomei cesti su Nosusu e no su Deugetti. Confirmau su DG, Jack De Vecchi, che con Vitali era vinto uno campionato in Aduin Monte Granaro, amministratore delegato Francesco Sardara e un ruolo nuovo Paolo Citrini, direttore sportivo. Ma esistetti a fatta sa domanda o si viscausu torra e si gasterà con attenzione ai smovimenti su dessa lega. Se usu sighendi su chiesti su serendi a giro a naus presidenti de sa Dinamo Stefano Sardara e dunque se usu impronte di sa squadra forti mera può fai sa serie ad uso ma chi di lavori di Garrai finza in sa A1. Si usu con su sport, torna in gallura sa Sardinia Cup, gara velica d'importo de su Yacht Club Costa Smeralda che mancherà da 14 anni. Su un format nuovo con sa classifica a squadra sa chi partecipa da con due sbarca a Podonia Glassi. Una gara ecce d'importo che si porre di agostai e sprosfa Marasa, Admiral's Cup e Fastnet Rock. Già che in condizioni smette o funti come gusta sa de su canale della Manica. Ma su nord de Sisula radona finse da spettacolo con s'ambienti e su paesaggio in Porto Cervo, Bocche di Bonifacio e la Maddalena. In Signa, centenas dei bipiusu de s'istituto comprensivo 1 e 2, funti stetius is protagonistas de sa de 4 edizioni de sa di de su sardu, po a valorai e promuovi s'impreu de sa lingua nostra. Se ventu de sa cavo e si assistentu in piazza Santa Barbara. A si duguntai sa maestra Valeria Zedda, in moi ascoltaus impari un arrugo de s'intervista che sarà voribili in trea, crasi e domenico.

0: Custa est sa de quattro edizioni si poita. Poita de unu de giannus, forzis de prus puru, seus traballende cun su sadru e a intre scola feus sempre de prus. Femmo una rendi prima ca eus incomenzai cun d'unu progettu, seus andaus innantis e moi feus 20 progettus in sa scola primaria, 5 funti in sa scola de s'infanzia e funti de prus non si ndi vori fai, non si ndi vori inti fai, e in sa scola media ci di funti dusu. In d'unu blessu sa scola de Prazza e Scola, anche se Oddeo, feus un'ora de lingua sacra in a sa gira, va tot'annu. E ai ci a un certo punto si seus domandaus, ma pori rabastai a imparai su sadro entre sa scola? E is pipius danta fuedai cando funti in domo?
1: Va ben

0: torrai a imparai a imparai a imparai su sadru depeus essire de sa scola. Su bisu nostru è proprio custu, chi in atras scolas pozzant essire dei murs de sa scola po andare in prazza e cicai sa giuro de sa popolazione de sa genti chi depe ritorrai a incominciare a chistionai su sadru con i spipiusu.
1: Questa intervista sarà possibile crasi impari a un'intervista da chi va di Gianni Zanata, impari a cussa a Francesco Dolfi, chi teneri 23 anni, questi nugoresu, appassionato de poesia sarda, e su, un talento nuovo de sul rap, che impara sa cercatura linguistica in sarti cosa sua. Questa svuntis di intervista di Custa Cabescina, che si tanta possibile a possibile de, su Digi di Agusti Brangiu, De Merie e De Noti, in noi, in Sardegna 1, in su canali 99 de su Digitali Terrestri. Custa viera s'ultima nova per questa edizione del sito, grazie a possa essi io e Stongatobio a edizione di venerdì. Un saluto a tutti.

0: grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Sono le 23:07.
3: Ho deciso, quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress. Passo da Cifadda.
4: Con lo spacca prezzo trovo tutto per la casa e l'estate in un unico negozio. Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie. E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi, ricevo una cartolina gratta e vinci. Posso vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa anche tu nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Caffè corretto.
5: Le 8 e 49 minuti, vola Pili al microfono 340 87 15 015. Maurizio D'Oristano ci scrive che secondo lui i mondiali li vince la Germania. Aspettiamo ancora i vostri messaggi, continuate a scriverci, li commenteremo magari dopo di nuovo con Lele Casini. Un attimo, se ce ne arrivano molti, facciamo il punto della situazione. Intanto parliamo di cultura, perché oggi c'è la presentazione della nuova mostra che si inaugura a Ulassei per celebrare i 20 anni della Fondazione Stazione dell'Arte. Una mostra con un altro artista di primo piano che ci svela il direttore della Stazione dell'Arte, Marco Peri, che è collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Marco.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere di sentirvi.
5: Anche per noi. Arriva Chagall a Ulassei.
6: Sì, ci siamo quasi, la mostra inaugurerà il 13 giugno, è un progetto che ci ha impegnato molto negli ultimi mesi e sarà anche il modo per celebrare al meglio i 20 anni della Stazione dell'Arte, che appunto dall'8 luglio del 2006 hanno aperto le porte al pubblico e hanno consolidato quel sogno di Maria Lai di fare di Ulassei un luogo vivo per l'arte contemporanea. Quindi ospitare un artista così poetico e visionario come Chagall sarà l'occasione per restituire al pubblico appunto un museo importante che è sempre più riconosciuto anche nel panorama nazionale, mette in dialogo l'opera di Maria Lai che noi custodiamo e trasmettiamo insieme a uno degli artisti forse più poetici del Novecento.
5: Cosa hanno in comune Maria Lai e Chagall, Marco?
6: Allora, innanzitutto si tratta di mondi molto diversi e di linguaggi diversi, però abbiamo scelto una chiave che possa davvero connettere questi due mondi espressivi ed è il loro luogo di origine. Il titolo della mostra si chiama Il villaggio interiore e sappiamo che per entrambi Vitebsk, il paese natale di Chagall, e Ulassei e in generale la Sardegna per Maria Lai sono stati sempre una radice vitale, una sorgente da cui sempre trarre ispirazione, visioni, racconti, memorie che hanno poi alimentato la loro arte. Quindi questa chiave di lettura, appunto, il villaggio interiore, vuole restituire questa metafora di un paesaggio dell'anima che entrambi gli artisti si portano dentro e che poi alimenta le loro produzioni artistiche e visive.
5: I luoghi espositivi sono sempre due, giusto Marco? Il Camuc e la
6: Naturalmente. Stazione dell'Arte e Camuc saranno gli spazi in cui questa mostra è diffusa. Al Camuc soprattutto abbiamo concentrato il percorso delle sezioni della mostra di Chagall, ma alcune si troveranno anche naturalmente nella Stazione dell'Arte. La Stazione dell'Arte troverà sempre collocazione la nostra collezione permanente con i capolavori di Maria Lai, quindi il pubblico incontrerà sia nel percorso espositivo alcune opere di Maria Lai che in qualche modo costruiscono una trama di risonanze insieme a quelle di Marc Chagall e poi la collezione permanente che sarà sempre fruibile per raccontare la straordinaria vita e arte dell'artista di Ulassei.
5: E poi il museo a cielo aperto naturalmente, che è un punto molto forte di Ulassei in un momento in cui ci sono molte trasformazioni in corso, però ci sono cose belle da vedere comunque. Fino a quando la mostra, Marco?
6: La mostra durerà fino al 27 settembre e io dico sempre che l'esperienza è proprio complessiva, nel senso che l'esperienza di arrivare a Ulassei è anche un'esperienza di natura, di paesaggio, di museo a cielo aperto, quindi invitiamo tutti a raggiungerci per l'inaugurazione dal 13 giugno alle 11 al museo Camuc a Ulassei nel centro storico, però tutta l'estate sino al 27 settembre la mostra sarà aperta al pubblico e speriamo possa essere così anche un'occasione per chi è stato l'anno scorso di tornare a Ulassei, perché l'anno scorso con una mostra dedicata a Miró abbiamo fatto insomma numeri importanti, speriamo di replicare quest'anno creando ancora un'esperienza gradita dal pubblico.
5: Fino al 27 settembre, che sarebbe stato il compleanno di Maria Lai, perché Maria Lai è nata il 27